Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

This one's for anyone.

0: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
1: This album was called In a Glass House.

0: Merci bien.
1: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

It's a song about

Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: ONG esteri dell'agenzia DIRE.
1: In Repubblica Democratica del Congo le donne sono tra le prime vittime di Ebola, lo afferma il Fondo per le Donne UN Women sulla base dei dati delle epidemie precedenti e lo confermano i sanitari rispetto a quella in corso. Due terzi degli individui colpiti sono appunto donne o ragazze. Questo perché sono loro le prime a prendersi cura dei malati in famiglia e inoltre rappresentano la quota maggiore del personale medico-sanitario. L'appello è a rafforzare meccanismi di prevenzione a partire dalle comunità, come ha detto anche il direttore dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, inaugurando un nuovo centro per l'Ebola. La struttura sorge a Bunia, capoluogo dell'Ituri, la provincia più colpita dal virus Bundibugyo, la variante contro cui non ci sono né cure né vaccini, ma la diagnosi precoce può favorire la guarigione, come ha detto Ghebreyesus. In Bolivia si è dimesso il ministro della difesa Marcelo Salinas dopo oltre un mese di proteste di operai, contadini, insegnanti e autotrasportatori che chiedono le dimissioni del governo anche con blocchi stradali che mettono a rischio rifornimenti nella capitale La Paz. Il presidente Rodrigo Paz Pereira è accusato di aumentare carovita e disuguaglianza attraverso tagli ai sussidi e politiche di austerity e a nulla è servito l'annuncio del capo di Stato di dimezzarsi lo stipendio insieme a quello dei ministri e di condonare le cartelle esattoriali per i lavoratori informali. Già 7 morti in scontri e violenze. La conferenza episcopale boliviana insieme al difensore civico hanno lanciato un appello congiunto alle parti a sedersi a un tavolo e dialogare perché solo dal confronto reciproco si troveranno soluzioni per risolvere i problemi che affliggono il paese. Ammontano a quasi 3.000 le famiglie costrette a fuggire dalla piena del fiume Eufrate nella Siria orientale. Le forti piogge, risultato dei cambiamenti climatici, stanno provocando esondazioni e danni agli impianti, con conseguenze anche su numerosi centri abitati. Un'emergenza che ha ricadute anche sulla produzione agricola. E anche per affrontare questo tema che il CIHEM Bari, Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei, organizza il Master in Organic Farming and Food Systems. Grazie anche a fondi della cooperazione italiana, 25 studenti da tanti paesi possono accedere a una borsa di studio che comprende vitto e alloggio. La 29enne Yara Ismail è una di loro e viene proprio dalla Siria.
2: I envision myself doing a research, a doctoral research and climate change and
1: voglio fare un dottorato di ricerca in cambiamento climatico e resilienza agricola nella regione del Mediterraneo. La Siria è nel bacino del Mediterraneo e quindi credo sia importante approfondire questo genere di studi. Nell'ospedale di Abovo non abbiamo posti letto per tutte le partorienti che arrivano ogni giorno. Inoltre, quando i bambini nascono con delle patologie oppure ci sono complicanze nel parto, siamo costretti a trasferire i pazienti in altre strutture. Fondio Tan Nathalie Pleinane è la direttrice dell'ospedale di Abobo, quartiere di Abidjan da quasi 2 milioni di abitanti. Grazie a medici con l'Africa Kuam, l'Università di Padova e fondi della cooperazione italiana, l'ospedale verrà ristrutturato e dotato di un reparto di neonatologia, unità di terapia intensiva neonatale, banca del sangue, laboratorio analisi e nuove ambulanze. Inoltre, il personale avrà accesso a corsi di aggiornamento. Per la direttrice si tratta di un grande miglioramento, potremo assistere chiunque ne avrà bisogno.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo. Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
4: Hai fatto i biglietti?
5: No.
4: Le valigie?
5: Nemmeno.
4: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
5: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
4: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
5: avisemiliaromagna.it.
3: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
2: L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un faccia a faccia e propongo di fissare una data precisa. Con queste parole, in una lettera aperta, resa pubblica ieri sera, al presidente ucraino Zelensky si è rivolto direttamente a Vladimir Putin. A quasi 4 anni e mezzo dall'invasione russa del paese, la proposta è quella di avviare colloqui diretti tra le parti, con la partecipazione di Europa e Stati Uniti come mediatori. Vengono indicate anche alcune possibili sedi per questi colloqui, la Svizzera, la Turchia o alcuni paesi arabi. L'Ucraina è pronta per un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati, così si legge ancora nella lettera. La risposta da Mosca è arrivata per bocca del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Zelensky può venire a Mosca in qualunque momento, ha detto Peskov. Poco dopo, il presidente statunitense Donald Trump ha affidato ai social il suo commento. Sarebbe bellissimo, ha scritto, se si incontrassero. Sono contento che ne stiano parlando, credo che il mio contributo sia stato notevole.
1: La guerra in Libano, nuovi raid israeliani hanno preso di mira la città e i sobborghi di Tiro nella notte. Di nuovo è stata colpita l'area dell'ospedale Jabal Amel. Al momento non si conoscono le conseguenze sulla struttura già danneggiata da un attacco alcuni giorni fa. Il premier libanese Salem ieri ha difeso la scelta dei negoziati diretti con Tel Aviv e la decisione di prorogare la cosiddetta tregua, un accordo di massima che si riduce a una parziale protezione accordata alla capitale Beirut, che non prevede il ritiro israeliano dal sud del paese, neppure ne interrompe l'avanzata. Le operazioni israeliane non si fermano nemmeno a Gaza. Una persona è morta e almeno 16 sono rimaste ferite in un raid delle forze di occupazione israeliane a Khan Yunis. Un 18enne palestinese è stato invece ucciso in un raid questa notte in Cisgiordania.
2: Primo via libera al ritorno del nucleare in Italia. Ieri la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge delega del governo sui piccoli reattori, che ora passerà al Senato. Il ministro dell'Ambiente ha detto che i primi reattori operativi potrebbero arrivare nel 2035, tra 10 anni. La destra vuole dimostrare di agire per contrastare la dipendenza energetica dagli altri paesi, ma oltre ai tempi lunghi di realizzazione restano i dubbi sui costi, su come smaltire le scorie e le preoccupazioni degli italiani, che con 2 referendum hanno bocciato il ritorno al nucleare.
1: Intanto l'euforia del governo Meloni per la flessibilità concessa dall'Europa sull'energia è già evaporata. Ieri è saltato infatti in Consiglio dei Ministri lo stanziamento di 500 milioni da destinare ai voucher di 100 euro per i possessori della carta dedicato a te come bonus per i pagamenti delle bollette. Il ministro Giorgetti ha detto che sta studiando una proroga del taglio delle accise che scade domani. Il problema sono le risorse, visto che l'esecutivo non potrà usare la flessibilità concessa da Bruxelles perché vincolata agli investimenti sulla transizione verde.
2: Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni economiche ai danni del presidente cubano Miguel Díaz-Canel e dei membri della famiglia Castro. La pressione di Washington sull'isola, già alle prese con una disperata crisi economica ed energetica per via dell'embargo, aumenta. Tra i soggetti sanzionati anche l'esercito cubano e i comitati per la difesa della rivoluzione. Le nuove direttive pubblicate oggi sono considerate le più significative degli ultimi decenni, includono sanzioni secondarie contro le imprese e le istituzioni finanziarie estere che continuano a intrattenere rapporti commerciali con L'Avana.
1: Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7, buona giornata e buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: wake up everybody, no more sleeping in bed.
1: Bert, cappella, che cappella!
2: Dottore, questa è la sigla del dottor Piada.
1: Ho sbagliato sigla.
2: Ma, che brutto lavoro, adesso per che lo si raccolga, se l'abbia finito di vivere. Mamma qui, Paolo, scusi dottor Piada, ho sbagliato sigla.
1: Va bene, un frizzante buongiorno, queste sono delle brande.
2: Metta bene sulla nostra, dottore.
3: Un grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda, che inizia giù dalle brande.
4: Sei, come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Haicon, giù dalle brande, il patibolo di Radio Città Fujiko.
1: Look at me. Subito la buona notizia, Berta, perdiamo tempo.
2: Buongiorno, buongiorno. Buona notizia, Isotta, la moglie di Pietro Paolo Franceschini, ha festeggiato il pesce all'abeto del marito con un piccante spettacolino solo per lui in diretta streaming.
1: Accidenti, ma perché streaming? C'erano lontani, non erano insieme?
2: Ma sono già in circolazione registrazioni pirata dello spettacolo.
1: Io ho capito, ma in streaming, la faccia di persona, che razza di... Vabbè.
5: Vorrei tanto una radio senza olio di palma.
6: Io la vorrei senza zuccheri aggiunti.
7: Io la sogno senza lattosio e senza coloranti.
8: Io invece sogno una radio senza glutine.
9: Giù dalle brande, l'unica trasmissione senza tutto.
10: Sì, senza niente.
1: Di nuovo in diretta, un nuovo ospite, il nostro Bilo Gongoni, perché noi pensiamo ai nostri turisti, ai turisti che sono qua, visitano Bologna, noi gli diamo una rubrica sulla manacco bolognese, cioè le cose che fanno Bologna.
2: Oh, buongiorno, buongiorno, oh, questa settimana due volte,
1: sì,
2: ho fatto
1: sì,
2: la
1: sì.
2: Doppia, ho fatto la doppia, oh, oh, oh.
1: Bravo, bravo.
2: Cioè, non ti capita mai, ma mi è capitato, oh, oh, oh, oh, oh.
1: Io ne faccio cinque tutte le settimane,
2: senza levare.
1: Ma che senza levare? Andiamo avanti.
2: 1967. Vinfreda Pizzirali, appena seppellito, il povero ragionier Malossi, suo marito.
1: Ok.
2: Che non è che ha seppellito il primo che capitava.
1: No, il marito. Ma gli altri che se ne frega.
2: Incassò la sua liquidazione e con quella si comprò la merceria Alzavai da Poc.
1: Non è un nome molto evocativo.
2: Nome ispiratole dal marito. Wilfreda aveva grandi ambizioni e assieme alle sue amiche di una vita, Tina, Alfonsina e Ines, tutte già vedove esperte.
1: Era l'ultima, rimaneva in vita quel poveretto, non si decideva.
2: Cercò di fare del suo negozio un punto di aggregazione di intellettuali, per una rinascita culturale della città.
1: Ma perché in una merceria, se posso? Magari altri tipi di locali, cioè, vai in merceria, compro Vitale e Cotone e intanto discuto di filosofia, che senso ha?
2: Cominciò con regalare degli scampoli a Umberto Eco.
1: Per cominciare... per fare cultura gli regalo degli scampoli,
2: poi ramendò gratuitamente i calzini di Monsignor Vecchietti che aveva il ditone raspino e li bucava frequentemente,
1: e lei li ramendava tutti,
2: sì, e li ramendava perché aveva il ditone raspino, bucava. E omaggiò Raffaele Piso di un bellissimo paio di slip in filo di Scozia.
1: Cioè, cercava di attirare gli intellettuali in questo modo.
2: E sugli scontrini erano riportati brani della Divina Commedia e anche brani di poesie famose.
1: Bello, si fa cultura anche in questo piccolo modo.
2: La sua strategia sembrò essere efficace. In negozio c'era sempre tanta gente. Wilfreda e le sue amiche chiacchieravano con tutti e i negozi c'erano intellettuali che discutevano di filosofia, giornalisti e poeti che si sfidavano in gare di rime e tante, tante altre vedove. Molte in cerca di una nuova vita.
1: Nella merceria non vanno a cercare una nuova vita.
2: Anche Carlino. Mandò un giornalista che fece un articolone. Vedove e intellettuali animano il centro di Bologna. Articolo che fece scalpore.
1: Immagino.
2: Però, anche se c'era sempre tanta gente, i negozi e le vendite erano ferme.
1: Si regala gli scampoli.
2: Come detto, le vedove non erano lì per comprare. E gli intellettuali parlavano, ma...
1: non compravano.
2: Ma non mettevano mai mano al portafoglio.
1: Gli intellettuali sono un po' così,
2: Accettavano solo omaggi. Alla fine, la povera Wilfreda dovette chiudere il negozio, che poi, dopo qualche anno... diventerà il cinema a luci rosse
1: slip e rossetto. Al zavai da poco diventa slip e rossetto, si vede che non zavai da poco.
11: Vuoi avere un sorriso smagliante spendendo pochito pochito? Vieni al centro odontoiatrico Zavai, in via della Suerte 5. Materiali di primiera qualità, marmo de Carrara, travertino, legno de Tec. Qualità latina con prezzi svizzeri. Centro odontoiatrico Zavai, direttore sanitario geometra Pizzirani. Il tuo sorriso risplende.
1: Il centro odontoiatrico Zavai vi invita all'ascolto di Giù dalle Brande. Di nuovo in diretta, finiamo la settimana in bellezza, caro Roberto, parlando di poesia, che è uno degli argomenti che a noi ci intrippano di più.
12: Dottore, come tradizione dal Venerdì, no? Venerdì certo. È sempre dedicata alla
1: Verdì,
12: poesia.
1: Pesce.
12: È la seconda volta che la facciamo.
1: Pesce e poesia, tutto quello con la P.
12: Pipì, pesce, poesia e pipì. Allora, parliamo di Tullio Maria Zattin.
1: Ah, però non ha la P.
12: Vabbè,
1: Tullio Maria poesia. Zattin.
12: Zattin è nato, però vedi qui c'è la P, perché era stato nato Zattin a Pinerolo. Nel 1991.
1: Piemontese.
12: E abbiamo già avuto il piacere di ospitarlo, tra l'altro, di presentargli questa trasmissione.
1: Mi sembrava Zattin.
12: Dopo una lunga permanenza presso il riformatorio Gandolfi, al momento del rilascio è stato affidato all'appuntato Zangrillo dei NOP, Nucleo Odi e Poesie.
1: Non sapevo esistesse, ma stavo bene anche senza saperlo.
12: Che è stato per lui maestro di vita e di poesia, naturalmente.
1: Certo.
12: Con Zangrillo hanno esplorato la poesia delle piccole cose, con la raccolta Ode per una forcina per capelli, proprio piccolina. Uh-huh. Misolini editore, vincitrice del prestigioso premio Ex Delinquenti Redenti 2022. e con il poemetto Tintinnar di Badette, la menzione speciale al premio Residenti Coatti.
1: Vabbè, una carriera un po' particolare.
12: Il proprio Zattin ha continuato a sperimentare presso il Centro per la Poesia Popolare di Villa Bazzini, curando gli eventi e legandosi al gruppo di intellettuali Artisti per Riformare il Riformatorio, di cui presto diventa presidente.
1: Okay.
12: Nel 2024 è il matrimonio con Clelia Gandolfi. Clelia Gandolfi, bisnipote del pedagogista Bruno Gandolfi.
1: Dai.
12: A cui è intitolato il riformatorio di cui sopra. Vede la vita, che strane cose che fa succedere.
1: È circolare la vita.
12: E la consacrazione definitiva che arriva con il premio Tutti i Lazzi, consegnatogli da Marco Lollini in persona. Era proprio lui, non pensavo un sosia. No, era lui.
1: Un sosia. Io non saprei riconoscerlo, te lo confesso.
12: Oggi continua a sperimentare una giornata. Suo intero sperimentare e una giornata qualunque, che è la poesia di oggi, è un fulgido esempio della sua ricerca di innovazione poetica e che è stata definita da Marco Zambini come una perla fra le pozzanghere. Infatti è in lizza per il premio Balestrazzi 26.
1: Posso chiedere chi è Balestrazzi o non? No, dovremmo saperlo.
12: Dottore, le do qui il testo.
1: Dovremmo saperlo chi è Balestrazzi.
12: Ma allora ci indagheremo.
1: Allora, svegliarsi la mattina e trovare il cielo in una stanza, scendere dal letto e Gianni a fianco a te, che si spalma di rimmel, poi in cucina con un caffè nero bollente per avere un attimo di pace. Fuori è una giornata uggiosa, il mondo avrebbe bisogno della cura. Io ho una vita da mediana, mi sento tra palco e realtà. In ufficio, tra piccoli e grandi eroi, ma con un po' di azzurro nel cuore, vado a pranzo con donna Felicità. Ed è la prima cosa bella. Con lei vedo l'ombra della luce, mangio sognando California, ma l'impresa eccezionale è arrivare a sera e prendermi i tuoi applausi. Sì, viaggiare per tornare a casa è un'avventura che si fa sognando il giorno della verità. Sono un ragazzo triste, ma se guardo in su vedo che il cielo è sempre più blu. Poi ti vedo, e l'emozione non ha voce. Andiamo in camera da letto e spero che sia la sera dei miracoli, e non la solita notte prima degli esami. Ma poi, che posso dire? Il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro un imbrunire.
12: Ma dottore, tutto sommato,
1: ha fatto un bello sforzo.
12: Con 28 titoli di canzoni abbiamo fatto la poesia, dottore. Lo so se è al corrente che la prossima poesia, per la prossima poesia,
1: Zattin cosa fa?
12: Utilizzerà titoli di film.
1: Beh, interessante, la ricerca
12: è
1: poetica.
12: È un istituto lui qui, eh?
1: Sì, sì. Poca fatica.
12: Poca fatica e molto sforzo, poco sforzo, massima resa. Prova da te.
13: Caterpillar?
14: E che cos'è?
13: Mi ho ruggito del coniglio?
14: No, mai sentito.
13: Lillo Greg? Linus? Lo Zodi 105?
14: Ma no, ma chi sono questi proprio?
13: Ma allora, tu chi ascolti?
14: Ma solo Massimo e Berta.
13: Bravo, bel coglione.
1: Roberto, siamo in chiusura di puntata e di settimana.
12: E di settimana, certamente.
1: Bisogna che vai giù pesante, giochi lasso.
12: Dottore, qui adesso le mollo una cannonata che, bene, dopo la poesia che abbiamo appena letto, che quella ha spinto,
1: spinto.
12: 28 titoli di canzoni fatta la poesia.
1: Li hai contati?
12: Li ho contati, sì, no. Li ho contati, mentre lei lì.
1: Ma non è che qualcuno ti è sfuggito perché erano così abilmente nascosti?
12: Erano nascosti, mimetizzati.
1: Sì, sì, Zattina ha fatto un lavoro di cesello. Va bene, cosa facciamo stasera?
12: Alle 21:30, dottore, mm-hmm, presso la parrocchia del Pio Ricordo.
1: C'è una la conosco.
12: La conoscerà se partecipa. Mm. C'è una bella processione in costume, con suggestiva fiaccolata per ricordare il sacrificio della perdita della verginità di Santa Rosina, martire ex vergine.
1: È stato così un sacrificio?
12: Cioè, no, adesso dipende, questo... dipende che era l'interlocutore, dottore.
1: Capito, ma sacrificio.
12: Lei non ne sa niente di questa cosa.
1: No.
12: Dica la verità.
1: Ma non ne so niente.
12: Dica la verità, perché questa qui non è mica stata tanto contenta. C'è odore di Bariselli.
1: Ma
12: qui,
1: che saremo nel 1500? Non c'ero. Mi offende un po' questa cosa dell'odore di Bariselli. Mi offende un po'. Andiamo avanti, poi ne parliamo dopo quando parla Piana.
12: Aprirà la sfilata una lettiga portata da 4 diaconi con sopra la statua in plastilina e leietti della santa. Se è una santa minore,
1: certo,
12: può pretendere. Plastilina. Sì. Dietro seguiranno le suore flagellanti. Presente le suore
1: si flagellano,
12: sì, sì. C'è un po' di sadomaso.
1: Non l'ho mai viste, ma...
12: Per me sono suore vestite in latex, queste qua.
1: Senti, no? Questa è la tua...
12: C'è un po' di sadomaso.
1: È la tua speranza.
12: Dottore, qui lei, per me non è strano questa processione. È una processione che, ripeto, c'è un tofino di Bariselli qui che... Ma...
1: Io mi offendo di questa definizione.
12: Ma queste suore flagellanti intoneranno canti sul dolore provocato dalla perdita della virginità.
1: Ai ai ai, che razza di canti sono?
12: Ma anche su come ritrovarla.
1: Si può ritrovare?
12: Ah, evidentemente le suore lo sanno.
1: Ma guarda,
12: forse loro ci sono passate e hanno modo di...
1: Sai che pensavo nella mia ingenuità che una volta persa fosse persa per sempre.
12: Invece
1: si può ritrovare.
12: Invece è un lost and found della virginità.
1: No, vedi, non si finisce mai di imparare.
12: Sì. Dunque, che poi tutto sommato, appunto, questa qui che di cui abbiamo parlato adesso, come riprendere, come ritrovare la virginità, poi è la parte più interessante di tutta la storia,
1: sì,
12: in pratica.
1: Sì.
12: Perché qui effettivamente.
1: No, qua mi incuriosisce in effetti.
12: Dottore, perché vorrebbe recuperarla anche lei?
1: No.
12: Ma no, anche perché poi per me lei non è neanche nato vergine, io ho questa impressione.
1: Io sono anche della Vergine, giusto per dare completezza alla cosa. Giusto se questo raro così episodio di vita vissuta, personale.
12: Che è il segno zodiacale che ha perso la sua caratteristica alla sua nascita.
1: Ma io l'ho recuperata.
12: Ma come l'hanno estratto, dottore, lei, quando è nato? Cioè, no, perché secondo me io ho una mezza idea.
1: C'ero, ma non ero senziente.
12: Dell'appendice usato.
1: Non l'hanno filmato.
12: C'è podale.
1: È testale,
12: ma c'è anche scrotale, mi sembra.
1: Ti sembra male. Chiudiamo con questa perla del parto scrotale, che io spero che non ci siano ginecologi all'ascolto, o anche ostetriche, perché se ci perdiamo il nostro pubblico. Bene, spazio al dottor Piana, spazio alla musica italiana del venerdì, e noi ci siamo prossima settimana sicuramente.

provided any

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta!
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Dammi il cinghè.
4: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
7: Dammi il 5!
4: La solidarietà dà senso all'umanità.
8: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
9: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

0: A quell'epoca conducevo una vita tranquilla e senza storia, una vita da bambina. E avevo due ossessioni: potermi radere un giorno le gambe e diventare l'ultimo profeta della galassia.
1: I cattivi pagheranno per i loro misfatti.
2: Abbasso lo scià! Abbasso lo scià! Abbasso!
0: Margie, a letto, subito!
2: Abbasso lo scià!
0: In due anni, la nostra vita quotidiana cambiò volto. E anche noi.
3: Il velo è sinonimo di libertà.
0: Pensa al tuo futuro. L'Europa ti aspetta. E l'Europa mi aspettava, ma non proprio come immaginavo. Piroettavo di casa in casa. Innanzitutto coabitai con 8 omosessuali. In seguito occupai una minuscola mansardina a Florianigasse per finire da Frau Dr. Schloss al 13 di via Grüngasse. E una mattina del mese di novembre toccò a Markus entrare nella mia vita. Finalmente avevo trovato l'amore. Eravamo una cosa sola.
4: Il mio personale saluto a una grande donna, una grande artista, ispirata e talentuosa. Una grande donna che non riesco a definire femminista perché va oltre. Certamente non ha usato la schwa, non ha usato tutto per dire tutte e tutti, non ha portato termini come presidenta, assessora o avvocata, ha portato motivo di lotta, ha portato sentimento, ha avuto una grandissima forza nel condannare i regimi fascisti dello Scià e integralisti degli Ayatollah. Ha raccontato come i migliori storici potrebbero raccontare, è andata oltre perché l'ha fatta con il fumetto, non con la graphic novel, termine che mi fa schifo, lo sapete bene. L'ha fatto con il fumetto, che è una grande arte, tra l'altro. E Marianne Satrapi è deceduta ieri, oltretutto muore per amore, e quindi questo dà ulteriore rispetto e valore, se ce ne fosse bisogno, per una grandissima donna, una grandissima artista. Il suo capolavoro, capolavoro assoluto che è Persepolis, non deve oscurare altri lavori come Pollo alle prugne, attenzione per la musica in questo caso, e tanti, tanti altri libri che lei ha scritto, dichiarazioni riportate, al centro del dibattito. Ha fatto tanto, tantissimo per la storia del suo paese, per farlo conoscere e per far conoscere le difficoltà, la lotta, la voglia di emancipazione nel migliore dei modi. E quindi ho voluto salutare in questo modo, per me, una grandissima Marianne Satrapi, che a 56 anni scompare dalla sofferenza, dal dolore, augurandomi che adesso possa raggiungere il suo amato e che le sue immagini, la sua lotta, resti comunque sempre presente e ben impressa nei nostri cuori. Che la terra ti sia lieve e che tu possa riposare in pace. Grande Marianne Satrapi. Su Sunday Hymn, Shy Angels, è il brano di oggi. Non volermene Dino, metterò il tuo brano in seguito, ma ho voluto aprire in questo modo e magari portarne anche uno speciale nei prossimi giorni, dedicati a Marianne Satrapi.

0: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Caffè in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Eh sì, certe figure vanno sottolineate come, anche dalle prime pagine dei quotidiani odierni, chi più chi meno, dal Corriere della Sera, titolo principale, Satrapi, l'arte e la libertà, la scrittrice regista iraniana Maryam Satrapi creò Persepolis, è morta a 56 anni. Intanto, Medio Oriente, salta la tregua in Libano, Putin pronti a una soluzione, Zelensky gli scrive, vediamoci io e te, finiamo la guerra. Il no di Hezbollah, intesa con Beirut, una resa, Israele si ritiri, ucciso casco blu serbo nel sud, guerre culturali, la patria non è una clava, e Massimo Gramellini dal Corriere della Sera, al che intervista Picchetto Frattin. Ecco il mio piano per il nucleare. Stati Uniti d'America, i MAGA, gli influencer e i muscoli di Siegel, il forum economico a San Pietroburgo, la Davos dello Zar, l'inchiesta, botte, abusi e paghe misere, le vite da incubo dei migranti. Poi il caso Minetti, la grazia resta, il Colle chiude il caso, sì, è come aver chiesto all'oste se è buono il vino che propone, praticamente se la sono fatta e cantata. Il Quirinale dice nessuna, in consueta segretezza. Berlusconi e le stragi, anche qui archiviate le accuse, dall'Utri la sesta indagine, lo sfogo di Marina. Scuola militare, prof arrestato, abusi sessuali, succede a Milano. Chiudiamo così il Corriere della Sera, passiamo allora a Repubblica. Titolo principale con l'immagine addio a Satrapi, donna libera che raccontò l'Iran con Persepolis, con qui la sua immagine, oltretutto donna molto affascinante, mi permetto di dirlo perché lo è, non per motivi di sessismo o di genere, donna molto affascinante anche in quanto tale. Ritorno al nucleare, primo sì. La Camera approva il DDL con 155 voti a favore. Protesta delle opposizioni sulle centrali. Tempi lunghi per le attività e nuovo referendum. Mafia, Berlusconi archiviato, Marina attacca i giudici, anche per continuare. Il Quirinale conferma la grazia a Minetti, così causa risarcimento da 250 milioni. Ucraina, Zelensky scrive a Putin, incontriamoci. Trump dichiara sarei felice. Ucciso casco blu nel sud del Libano, no di Hezbollah alla tregua. Occhio Zelensky, se incontri Putin vuol cose serie, non vuol pagliacciate. Attenzione, al che concludiamo a fondo pagina, lezioni sul sesso solo con il consenso dei genitori. Scusate, l'amara risata alle 7:10 minuti che scoccano in questo momento. Giustamente Dino ha portato una bella canzone per quanto riguarda il brano in musica italiana, ha un bel titolo. Tra l'altro si intitola Gatti, che sia di buon auspicio, Rares o Rares, almeno l'autore che mi viene sottolineato da questa proposta felina, e io ve lo faccio ascoltare. Grazie Dino intanto.

Grazie di cuore, Dino. Meno male, mi porti un po' di buon umore in questo venerdì nuvoloso, anche con il meteo avverso. Speriamo che migliori nel weekend. Però questo Gatti di Rares, confesso che è stata, beh, come solito, tua scelta azzeccata. Venerdì è in musica italiana la partenza, però di cuore ho voluto iniziare, anche se sempre di cuore porto avanti i contenuti del Breakfast Club assieme e insieme a voi che siete il grande cuore. Grazie Dino, grazie a tutte, grazie a tutti. Dal Manifesto troviamo allora il titolo: cogli l'atomo, primo sì al ritorno del nucleare in Italia dopo due referendum contrari. La crisi energetica offre l'occasione al governo per rafforzare il recupero di una tecnologia vecchia e sporca, con la promessa di soluzioni nuove che non si vedono, un alibi per l'inerzia sulle rinnovabili. Il piano irrealistico, costoso e crea dipendenza. La lettera aperta del presidente ucraino: fissiamo una data e finiamo questa guerra. Zelensky a Putin: incontriamoci, mi raccomando, fai bene. L'accordo tra Israele e Libano, intesa capestro, no di Hezbollah, perché questo se ne accorge se lo prendi per i fondelli. Dopo l'ok dei giudici, Mattarella conferma la grazia a Minetti. Dietro fronte, patto Unione Europea sui migranti, arriva il decreto. Lasciamo il Manifesto, prendiamo allora il Fatto. Grazie a Graziella e Mattarella. Minetti: il Quirinale prende per buona l'autoconferma del PG, appunto autoconferma. I dubbi dei giuristi su mancata rogatoria, indagine difensiva in casi amministrativi. Di Pietro: se non senti la testimone non puoi parlare di fatti falsi. Intanto Zelensky a Putin: incontriamoci e finiamo la guerra, la possibile svolta. Dell'Utri: archiviato per strage. La destra cancella le sentenze. 93-94 e Meloni sente Marina per fare asse contro i PM. Altro da aggiungere: l'addio a Satrapi con Persepolis. Marjan svelò le donne in Iran. Sì, svelò anche il fascismo dello Scià, la repressione dell'integralismo islamico. Grazie alla sua ispirazione, alla sua arte, alla sua capacità di raccontare la storia con grande forza e grande ironia. E allora Pina Picerno, scusate questo abbinamento impietoso, nota per l'affettuosa amicizia con i lobbisti dei coloni israeliani, lascia il PD e guarda Calenda, ma anche Forza Italia. La fame di poltrone fa miracoli. Ho fatto un'analisi su questa fame di poltrone. Si sposta sempre a destra, anche nell'estrema destra, e è sempre a destra lo spostamento. Minetti, Mattarella al contrattacco, sia la grazia, nessuna segretezza. Sull'energia il governo lancia i mini impianti nucleari, ma il DDL è solo propaganda. Dopo l'ok del PG di Milano, ha smentito il Fatto, il Quirinale conferma la clemenza, caso chiuso. Poi l'affondo, sospetti di favoritismo, non comunicate 30 grazie su 42 totali per motivi di privacy. Stragi, archiviata l'inchiesta, perché indagare Berlusconi sulle bombe è stato un azzardo. Meloni è forte, il campo largo si dia una mossa, è ancora una cozzaglia. Libano, Hezbollah fossa la tregua, i miliziani contro il patto con Israele. Iran, la Camera boccia la guerra, ira di Trump. Putin fa la colomba sull'Ucraina, Kiev in Unione Europea, ma ceda il Donbass. Marian Satrapi, l'insoumise, addio a un artista ribelle, mica solo ribelle, anche tanto tanto altro. Quindi alle 7:17 minuti facciamo uno stacco musicale con Lewis Taylor e poi torniamo tra pochissimo per concludere con le ultime due testate. Beh, un buongiorno a chi sta ascoltando in streaming: www.radiocittafugico.it, l'estensione di frequenza in DAB, comunicazione e co-conduzione al 333-180-9494. Ribadisco 333-180-9494. Buon ascolto, a tra poco.

E ci avviciniamo alla conclusione. Intanto do il buongiorno a Matteo. Buongiorno caro Matteo. Le centrali nucleari saranno il nuovo ponte sullo stretto in termini di spreco di denaro, mafie e promesse per poi non avere nulla se non che perdite, aggiungo io. Buongiorno, buongiorno a te, grazie, condivido in pieno. Buongiorno breakfast dallo streaming mentre preparo le colazioni e in attesa di uscire con Wolfino. Come sta almeno lui, caro Wolfino? Da un po' che non lo sento. Quindi buongiorno Lino, grazie per la co-conduzione al 333-180-9494. Sai Lino che carico dalla puntata di ieri in mostra un ritorno a un Breakfast Club originale dedicato all'esposizione, all'opera in Nuda Veritas di Klimt. Martedì volevo fare uno speciale sulle finals NBA tra, se non mi sbaglio, correggimi, tra New York e San Antonio. Però le New York e San Antonio che dico io, non quelle di adesso, quelle che dico io. Che seguivi con attenzione il Mood Groove e martedì chissà, dai. Resto del Carlino, titolo principale. Minetti, il Colle in campo ma influenzati sulle grazie, ma che Mattarella accoglie con rispetto la conferma della procura, nessuna segretezza inconsueta, archiviata l'inchiesta per le stragi su Berlusconi e Dell'Utri, la figlia Marina dice disastro giustizia, l'Italia ritorna al nucleare, appunto Matteo. Pichetto Fratin dice più sicurezza, via libera alla legge deloga, nonostante due referendum contrari, ecco. Intanto Picerno via dal PD, nessuno piange, ribollono le chat riformiste. Al che possiamo aggiungere tutti al sindaco di New York, è scontro, scelta ideologica, anzi non tutti, Turrita è il premio, ma l'Epore insiste, c'è affinità. Questa mia è nuova, è anche sbagliata, già dicevo tutti, voi invece è la Turrita, il noto premio bolognese. Libano ucciso un casco blu, Zelensky Putin rimpallo sulla tregua, il leader ucraino, vediamoci, lo zar dice vieni a Mosca. Lasciamo il resto del Carlino, prendiamo il giornale. 30 anni di bugie, archiviati Cavaliere Dell'Utri, Marina Fango dice così, Meloni tutto inesistente, beh che certo, ma c'è chi ha costruito carriere sulle menzogne, anche su altro, la storia ha dato ragione al CAV. Intanto a centro pagina una falsità che ha danneggiato tutto il paese, una leggenda basata sul nulla che lo ferì per lungo tempo, dai pur, parla al fratello Paolo, una vergogna, Silvio non si capacitava, sono pazzi diceva, Ucraina spirale di pace, Putin pronti al dialogo e Zelensky vediamoci. Lasciamo così anche il giornale. Quando sono, vediamo un po' che ore sono, che mi si è spento il video del computer, proviamo un pochettino a riavvivarlo. Perfetto, guarda, 7:24 minuti, altri messaggi che stanno scrivendo. Oh, ci pensavo, sai, ultima fatica di Marco e Ricky, è terminato l'anno, è vero, è terminato l'anno scolastico 2025 2026 per me.

Buongiorno a voi quest'oggi. Grazie di cuore che me l'avete ricordato, davvero, ci tenevo, grande.

0: tra poco abbiamo la linea, cediamo la linea al GR di Popolare Network, poi si ritorna assieme. Primo appuntamento dei tre che abbiamo oggi è con In mezzo scorre il fiume, la rassegna che seguiamo praticamente dal suo percorso iniziale. Avremo modo di riportare approfondimento tra teatro, arte, musica, natura. A proposito, la mia grande passione per gli animali, il primo appuntamento sarà in un allevamento di alpaca, animale che mi affascina tantissimo. È un incrocio tra il cammello e la vigogna, l'alpaca. Comunque ne sapremo di più tra pochissimo. Restate sintonizzati, a tra poco.
1: Questo programma è stato offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
3: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
4: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
5: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
7: Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.

0: Popolare Network.
1: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Mettiamo fine alla guerra con un dialogo diretto tra noi e voi. Zelensky scrive a Putin e propone un incontro con la mediazione statunitense ed europea. Dal Cremlino un'apertura di maniera. Zelensky è sempre il benvenuto qui, ma Mosca resta ferma sulle sue posizioni. Libano, nella notte nuovi attacchi israeliani a Tiro, a 24 ore dalla proroga della cosiddetta tregua, colpito ancora il compound dell'ospedale Jabal Amel. L'accordo raggiunto a Washington, rigettato dagli Hezbollah alla fine delle operazioni in Libano, è una delle condizioni iraniane per il dialogo con gli Stati Uniti. L'euforia del governo Meloni per la flessibilità concessa dall'Europa sull'energia è già evaporata. La destra non sa come usare le risorse vincolate alla transizione verde. Prova a rilanciare il nucleare, un progetto costoso con tempi lunghi e l'incognita dello smaltimento delle scorie. Intanto salta il bonus bollette per le famiglie in difficoltà. L'educazione sessuale e affettiva nelle scuole si potrà fare solo con il consenso delle famiglie. Approvata in via definitiva la legge Valditara, tra le proteste delle opposizioni e delle associazioni che si occupano di violenza sulle donne e diritti dei minori che denunciano una legge oscurantista e pericolosa. Buongiorno dalla redazione, le 7:32 minuti, il giornale radio. C'è ancora il conflitto nel Golfo in primo piano, nuovi attacchi come sentivati dai titoli sono stati condotti da Israele in Libano nella notte, nonostante la cosiddetta tregua. Di tutto questo parleremo tra pochissimo, perché sul piano internazionale la notizia delle ultime ore riguarda il conflitto in Ucraina. Zelensky ha proposto colloqui diretti a Putin per mettere fine alla guerra. Allora vediamo di cosa si tratta con Diana Santini, che mi ha raggiunto in studio. Diana.
3: Buongiorno Amar, buongiorno ascoltatori. L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un faccia a faccia e propongo di fissare una data precisa con queste parole. In una lettera resa pubblica ieri sera, una lettera aperta, il presidente ucraino Zelensky si è rivolto proprio direttamente a Vladimir Putin. A quasi 4 anni e mezzo dall'invasione russa del paese, la proposta è quella di avviare colloqui diretti tra le parti con la partecipazione di Europa e Stati Uniti come mediatori. Vengono indicate alcune possibili sedi per questi colloqui: la Svizzera, la Turchia o i paesi arabi. Questi sono i luoghi che vengono citati. L'Ucraina è pronta, scrive ancora Zelensky, per un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati. Così scrive il presidente ucraino nella lettera, in cui Zelensky si rivolge quasi colloquialmente a Putin. Non avere paura, scrive, di imboccare la via d'uscita da questa guerra. Hai trascorso quasi la metà dei tuoi 26 anni al potere in Russia a fare la guerra all'Ucraina. Qualunque cosa tu possa dire sulla NATO, sulla geopolitica o sulla lingua russa, questa guerra è una tua scelta personale, una guerra senza una vera causa. La risposta da Mosca è arrivata per bocca del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Zelensky può venire a Mosca in qualunque momento, ha detto Peskov, ignorando dunque apertamente e deliberatamente che questa ipotesi, quella di colloqui con sede a Mosca, è già stata, per ovvie ragioni di neutralità del campo, rifiutata dalla leadership ucraina. Parlando a margine del vertice economico di San Pietroburgo, poi Putin ha ribadito che per lui fa fede l'accordo siglato con Trump in Alaska. Dunque posizioni ancora distanti, vedremo se questo carteggio si trasformerà in qualcosa di concreto. Il presidente statunitense Trump sembra volerci credere, almeno così dice. Sarebbe bellissimo se si incontrassero, sono contento che ne stiano parlando, ha scritto sui social. Credo che il mio contributo in questo senso sia stato notevole. Infine una notizia che viene proprio dagli Stati Uniti: nella notte la Camera statunitense ha approvato uno stanziamento da 8 miliardi di dollari in aiuti a Kiev.
2: Grazie, grazie Diana Santini. E veniamo alla guerra in Libano. Nuovi raid israeliani hanno preso di mira la città e i sobborghi di Tiro nella notte. Di nuovo è stata colpita l'area dell'ospedale Jabal Hamel. Al momento non si conoscono le conseguenze sulla struttura, già danneggiata da un attacco alcuni giorni fa. Ci sarebbero almeno 12 feriti. Il premier libanese Salem ieri ha difeso la scelta dei negoziati diretti con Tel Aviv e la decisione di prorogare la cosiddetta tregua, ma il cessate il fuoco è stato rigettato dagli Hezbollah, che non intende interrompere i lanci di missili. Ieri un casco blu serbo dell'ONU è stato ucciso nel fuoco incrociato. Belgrado ha chiesto un'indagine per accertare le responsabilità. L'accordo per la proroga della tregua si riduce dunque ad una parziale protezione accordata alla capitale Beirut, perché non prevede il ritiro israeliano dal sud del paese e neppure ne interrompe l'avanzata. Ascoltiamo Camille Hidde, giornalista di Avvenire, esperto di Medio Oriente.
0: La linea di separazione non è tra guerra e non più guerra. La linea di separazione invece è tra territori protetti della diplomazia, quindi Beirut e dintorni, io non vi attacco se voi non attaccate l'Alta Galilea o Nord Israele, e altri territori libanesi lasciati proprio al fuoco, alla vendetta. Perché è questo l'accordo, chiaramente poi con tutto quello che menziona, cioè nel senso la tregua condizionata, al fatto che Hezbollah debba interrompere il fuoco, di ritirarsi dal sud. Israele non è menzionata in relazione a questa tregua, cioè non si parla di ritiro degli israeliani del territorio del Libano, si parla del ritiro dei libanesi dalla terra del sud. E questo quindi vuol dire che andremo avanti, come abbiamo visto nelle ultime ore, con un'avanzata militare, località cancellate o costrette all'evacuazione, soccorritori uccisi, eccetera, eccetera. Quindi dov'è questo consolidamento della tregua? Cioè, se intende la cessazione completa per tutte e due le parti, allora ben venga. Altrimenti si chiama così, ma tanto per dire, abbiamo protetto Beirut poco più in attesa di vedere l'andamento.
2: E la fine degli attacchi israeliani in Libano rappresenta una delle condizioni poste dall'Iran per il dialogo con gli Stati Uniti, che è in stallo, così come l'intera operazione statunitense nel Golfo. Anche questa notte Trump ha rilasciato dichiarazioni contrastanti, si è detto pronto a riprendere gli attacchi in caso di uccisioni di soldati statunitensi, ma si è detto anche pronto ad incontrare la guida suprema iraniana Khamenei. Sull'incertezza della presidente statunitense pesa anche il voto di ieri del Congresso, che chiede la fine delle operazioni in Iran, passato anche con alcuni voti dei repubblicani. Sentiamo Michele Migone.
4: Se fino a qualche settimana fa Donald Trump esercitava il suo potere senza alcun ostacolo, a parte alcune sentenze ai tribunali, ora deve fare i conti anche con la contrapposizione di diversi deputati e senatori repubblicani. Non è una rivolta, il presidente controlla ancora il partito, ma visto i numeri a Camera e Senato, le prese di posizione di piccoli gruppi o anche di singoli legislatori possono provocare grossi danni a Donald Trump. Il fatto più eclatante è stata l'approvazione alla Camera della risoluzione che ordina il ritiro delle truppe dal fronte di guerra con l'Iran. Il presidente metterà il veto, ma i quattro decisivi voti repubblicani hanno fatto scalpore. Sono di deputati che sono schierati contro la guerra o per una priorità di poteri al Congresso in caso di conflitto, oppure critici nei confronti di Trump, come Thomas Massie, rappresentante del Kentucky, che ha perso le primarie nel suo stato contro un candidato appoggiato dal presidente. Le modalità brutali con cui Trump tratta i congressisti del suo partito che non gli sono fedeli è uno dei motivi del sempre più forte malumore tra i repubblicani a Capitol Hill. Il senatore John Cornyn del Texas, fatto fuori le primarie da un avversario appoggiato da Trump, ha assicurato che non c'è alcuna possibilità che possa passare il fondo di 1,8 miliardi di dollari istituito dal Dipartimento della Giustizia che il presidente voleva destinare a regalie nei confronti dei suoi alleati politici che avevano compiuto reati. Bill Cassidy, senatore della Louisiana, anche lui fatto fuori da Trump, ha detto la stessa cosa. Sarebbero poi diversi repubblicani che non intendono ratificare la nomina di Bill Pulte a capo dell'intelligence nazionale e di Tom Blanche come ministro della giustizia. Sono due fedelissimi di Trump e sarebbe questo un altro segnale di stop all'utilizzo autoritario, se non addirittura feroce, con i nemici politici che finora Trump ha fatto del suo potere.
2: E anche in conseguenza di queste fratture nella stessa base trumpiana sulla guerra, i negoziati con Teheran sono, lo dicevamo, in stallo. Dunque l'iniziale obiettivo statunitense di rovesciare il regime appare tramontato l'attacco, anzi ottenuto l'effetto opposto, quello di compattarlo, e ieri la dissidenza iraniana ha perso una delle sue voci più potenti e autorevole, quella di Makhzhan Satrapi, che con il suo Persepolis ha portato all'attenzione del mondo il fallimento e l'involuzione della rivoluzione khomeinista e la repressione del dissenso nel paese. Sentiamo il servizio.
5: Marjan Satrapi è morta, come ha vissuto, senza sconti né compromessi, per così dire, frontalmente. La causa materiale della morte non è precisata, ma il comunicato della famiglia dice l'essenziale: è morta di tristezza, dopo un anno passato a piangere l'amore della sua vita, il suo compagno, scomparso appunto un anno fa. Una morte alla Marjan Satrapi, senza fronzoli, senza scrupoli e senza equivoci, come la storia e il disegno che l'hanno resa celebre nel mondo intero, la storia della sua infanzia e giovane vita di bambina e ragazzina nell'Iran prima e dopo la Repubblica Islamica. Un fumetto generazionale, se non addirittura epocale, nella chiarezza ineluttabile del bianco e nero, uscito in 4 volumi tra il 2000 e il 2004 e venduto solo in Francia ad oltre 2 milioni di copie, prima di diventare nel 2007 un film vincitore del premio della giuria al Festival di Cannes. Un fumetto appunto come lei, frontale, senza essere né retorico né infantile nel senso regressivo del termine, ma appunto senza fronzoli, senza equivoci e senza scrupoli. Citava Pushkin: se vuoi parlare al mondo racconta il tuo villaggio, e amava il punk, ed è morta come solo un punk può morire, è morta d'amore. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
2: Ci vorranno almeno 10 anni per produrre energia nucleare in Italia. La tecnologia ancora non c'è, i costi sono alti e non si sa come smaltire le scorie. Inoltre la metà degli italiani è contraria. Nonostante questo, la destra di governo celebra il primo via libera del Parlamento al disegno di legge delega sui piccoli reattori, che ora passerà al Senato. Il governo Meloni vuole dimostrare di agire per contrastare la dipendenza energetica dagli altri paesi. Il vero problema è però che l'esecutivo non sa come usare la flessibilità concessa dall'Europa sull'energia, perché vincolata alla transizione verde. Ieri è saltato in Consiglio dei Ministri lo stanziamento di 500 milioni da destinare alle famiglie in difficoltà per le bollette, mentre il ministro Giorgetti è alla ricerca di risorse per prorogare il taglio delle accise che scade domani. Massimo Alberti.
6: La vittoria venduta da Meloni in Europa è più nella propaganda che nella realtà. Con Bruxelles si dovrà discutere ancora sui progetti su cui mettere i soldi, ma una cosa è chiara: non si potranno usare per tamponare l'emergenza come voleva il governo. La linea passata è quella spagnola: deficit per investimenti in transizione, insomma, aiuti per le bollette no. Infatti ieri in Consiglio dei Ministri sono saltati, no anche a tagli delle accise, che il governo però vuole rifinanziare. Incentivi a pannelli solari e auto elettriche sì, il che certamente serve poco alle fasce più deboli e lascia aperto il problema del governo a reperire le risorse. L'Europa definirà i parametri le prossime settimane, ogni progetto sarà poi sottoposto a valutazione. Resta dunque la domanda: cosa farà l'Italia con quei soldi, visto che da 4 anni combatte le politiche green? Il governo si è esposto ed in qualche modo li dovrà usare, ma i ministri coinvolti, Pichetto Fratin e Giorgetti, sono cauti su come e quanti. Un'opzione può essere il nucleare appena varato, sarebbe l'equivalente di buttarli via, ma il governo tamponerebbe un problema. Di certo non risolve il problema del deficit, visto che per chiederli l'Italia resterà in procedura di infrazione, a meno di sorpresa dalla revisione dei conti di settembre. Altro interrogativo: i fondi sono all'interno della clausola di salvaguardia per le spese militari. Non è chiaro se ci sarà un vincolo di usare gli altri per lo scopo per cui erano stati pensati, cioè quel riarmo che a parole il governo dice di voler limitare. Da Bruxelles per ora l'indicazione di un caloroso consiglio ad usarli anche per le armi, ma l'opinione pubblica non ne sarebbe proprio felice, e di debito pur sempre si tratta. In sostanza la presunta vittoria rischia di aprire per la maggioranza più problemi di quanti ne potrebbe risolvere.
2: L'educazione affettiva e sessuale nelle scuole si potrà fare solo con il consenso dei genitori. Ieri il provvedimento, voluto dal ministro dell'istruzione Valditara, è diventato legge. Alle scuole medie e superiori, per fare educazione sessuale dunque ci vorrà prima il via libera delle famiglie o dello studente se maggiorenne. All'elementare semplicemente non si farà. Un provvedimento oscurantista e ideologico per le opposizioni, critiche dure anche delle associazioni che si occupano di contrastare la violenza sulle donne, che si occupano dei diritti dei minori. Ascoltiamo la direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini.
7: I bambini sono delle famiglie. Questa frase, pronunciata in Senato dall'esponente di Fratelli d'Italia, Lavinia Mennuni, rende bene l'idea della mentalità che sta alla base della legge approvata in via definitiva. Le cose delicate devono restare fra le mura di casa. Il mondo attorno non deve mettere becco. Ci sono mille motivi per cui l'educazione sesso-affettiva spesso non viene fatta dai genitori. Perché richiede condizioni e strumenti che molte mamme e molti papà non hanno. Richiede capacità di comunicare coi propri figli, un vocabolario adeguato alla loro età, tempo per farlo non quando lo decidono i grandi, ma quando i piccoli sono pronti all'ascolto. Richiede anche un po' di coraggio, se così si può dire, perché molti genitori di oggi, quando erano piccoli, si sentivano raccontare favolette che oggi suonano ridicole e dunque si ritrovano a improvvisare. Non c'è nessun indottrinamento gender nell'educazione all'affettività e alla sessualità a scuola. C'è la grande urgenza di mettere tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, nelle stesse condizioni culturali, a prescindere dal loro retroterra, per insegnare il rispetto del proprio corpo e di quello dell'altro, l'accettazione dei no e l'accoglienza delle differenze, perché abbiano tutti e tutte una chance di diventare degli adulti migliori di quelli che hanno intorno. I numeri dei femminicidi non hanno bisogno di commento. Possiamo solo augurarci che, se alle prossime elezioni Valditara e Company andranno a casa, questa sia una delle prime leggi che verranno abolite.
2: Diana Santini e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Sono le 7:46 minuti, per il momento è tutto. Con le notizie ci risentiamo alle 8:30. Buona giornata e buon ascolto.

0: Di nuovo in diretta dopo il GR di Radio Popolare per questo venerdì 5 giugno alle porte, di inizio per la settima edizione della rassegna che seguiamo praticamente dalla sua nascita, che in mezzo scorre il fiume 2026, percorsi fra teatro, arte, musica, natura. Allora, tante particolarità sin dall'inizio di questa edizione, sono molto curioso di parlarne con Luisa Cottipogli, direttrice artistica e ideatrice della rassegna della Kermesse in mezzo scorre il fiume. Buongiorno Luisa, ben ritrovata.
1: Buongiorno, ciao, ben ritrovato e ben ritrovati a tutti voi.
0: Allora, già in mezzo scorre il fiume ne abbiamo parlato così in linee generali, per questa nuova edizione mi soffermo su un aspetto che ci sarà in apertura, poi correggimi se per caso ho qualche refuso: yoga all'alba con gli alpaca, che è un animale che non riesco a definire animale perché è talmente particolare, comunicativo, intenso, ha una storicità anche come camelide perché fa parte di questa famiglia, di nascita e di parentela la stretta con il cammello e con la vigogna. E quindi come nasce quest'idea, come nasce tutto ciò? Penso che la relazione con lo yoga sia molto adatta perché porta una sorta di rilassamento, di meditazione, un aspetto dialogico tra l'umano e l'alpaca. Ci puoi dire qualcosa di più dopo queste mie emozioni personali, Luisa?
1: Sì, allora, l'alpaca è un animale bellissimo, come hai detto tu, un camelide, e quindi molto, molto rilassato, molto curioso, timido, ma molto, molto curioso. Abbiamo iniziato questa esperienza in questo luogo, che è l'allevamento Geoffrey di Fontanelice, lo scorso anno, dietro suggerimento appunto dell'amministrazione proprio del comune di Fontanelice. L'assessora alla cultura conosceva questo luogo, me l'ha fatto conoscere e naturalmente mi sono innamorata, perché è un prato enorme dal quale si vede sorgere il sole quando iniziamo all'alba, e su questo prato pascolano questi alpaca di tutti i colori, per cui ce ne sono di bianchi, di neri, di marroni. Ci sono dei piccolini, delle femmine, dei maschi, è una grande famiglia che pascola, per cui noi andremo a fare questa attività di meditazione, yoga con le campane tibetane di Gaspar e De Vito, per cui sarà un inizio non rilassante, molto di più, cioè proprio.
0: Certo.
1: E mi piace molto partire con questo evento che simbolicamente è l'alba del festival e simbolicamente è quello che il festival quest'anno porta, cioè il benessere. C'è molto bisogno di pace, di benessere, anche di comunità, di umanità. Per umanità intendo anche un nuovo rapporto proprio con la natura, che non sia la solita ipocrisia, il solito greenwashing.
0: Infatti.
1: Del quale ci riempiono le orecchie, ma che sia proprio un rapporto pacifico con la natura, con gli animali e quindi anche con altre culture, perché poi insomma gli alpaca vengono da altre culture, sì. Vengono dal Sud America e in realtà si sono naturalizzate molto bene nei nostri luoghi, no? Per cui è come dire un'apertura del cuore, del fisico, dello spirito che il festival vuole portare quest'anno.
0: L'apertura domenica 7 giugno a Villa San Giovanni Fontanelice, cioè allevamento alpaca Geoffrey, che in via Montanara Levante 30, yoga all'alba con gli alpaca. L'orario è perfetto per me, alle 5:30, yoga e meditazione, quindi le campane tibetane di Gaspar e De Vito, la collaborazione con l'allevamento alpaca Geoffrey e il comune di Fontanelice, ma non solo, le iniziative Voci d'Acqua, il canto delle colline e dei boschi, e poi un altro tema importante di impegno è l'ottantesimo anniversario per il voto alle donne, e oltretutto abbiamo anche uno spazio molto particolare per i golosi, per chi ha tanto appetito come me, c'è sempre spazio dopo tutto il mangiar bene, che è tradizione locale. Insomma, sto mettendo assieme un po' di linee generali, ricordando che l'aspetto di mezzo scorre il fiume si svolge appunto tra Emilia e Romagna, da Imola, da Riolo Terme, abbiamo anche altre sedi come Medicina, Bagnara di Romagna e tanto altro. Però chiedo a te, Luisa, di entrare un po' in approfondimento in queste idee, insomma, che ho citato velocemente. Di che si tratta?
1: Sì, allora intanto volevo dire, mi sono dimenticata di citare chi terrà la seduta di yoga e meditazione e quindi rilassamento. Carmen Caramalli, che è una psicologa, una dottoressa, quindi, che da moltissimi anni è anche una guida yoga, no? Per cui un'istruttrice yoga, per cui ci sono sempre delle figure di alto profilo che ci accompagnano, no? Allora, al di là di questo, inizio bellissimo, come dicevi tu, saremo in un territorio piuttosto vasto, saremo in 11 comuni che sono fra il bolognese e il ravennate, per cui nell'unione della bassa romagnola saremo a Bagnara e saremo a Cosignola, ad esempio, in collaborazione con il festival nell'Arena delle Valle di Paglia, che si tiene tutti gli anni a Cosignola, e lì faremo proprio uno spettacolo che abbiamo intitolato Sacred Waters, cioè le acque sacre, perché andremo sul canale Emiliano-Romagnolo. Sì. Io impersonerò Anita, che è già impersonata in altri spettacoli in passato per Ravenna Festival, e entrerò con la battana su questo canale e le persone percorreranno con me questo corso d'acqua per arrivare poi al cuore dell'Arena delle Valle di Paglia, quindi sul palco principale con Gabriele Bombardini, l'arpa di Marianne Gubry e il sax di Alex Sebastianutto. Questo per fare un esempio. Ci sono anche molte collaborazioni, ad esempio un'altra collaborazione è quella con il festival Altissime Voci di Rimini, e lì l'11 luglio saremo a Medicina proprio facendo un'escursione, come è nostro solito. Il festival è nato così, no? Attraverso delle escursioni nella natura, quindi faremo un'escursione all'interno dell'Oasi del Quadrone, quindi non solo in montagna, quindi in collina, ma scenderemo anche in pianura per andare a scovare dei luoghi molto belli. Dicevo che lì ci sarà la collaborazione con il festival Altissime Voci di Rimini, perché accanto a me ci sarà questa, in pratica, questa cantante che è anche in pratica rappresentante della LIPU di Rimini. Sì. e si chiama Arianna Lanci, no? Per cui diciamo, ci sono tanti personaggi un po' come me che hanno a che fare con la musica, con l'arte, ma anche con la natura, e noi andiamo a scovarli tutti questi personaggi, perché è molto importante, è molto curioso, no? Incontrarli, e poi fanno parte un po' della nostra linea, no?
0: Certo, allineato appunto, aderente al principio di mezzo scorre il fiume, che sono tanti principi poi, e danno il focus in una zona molto affascinante, no? In mezzo appunto scorre il fiume, idealmente potrebbe essere il Sillaro, come il Santerno, come il Segno, insomma è una terra ricca di fiumi, e allo stesso tempo che non siano confine, ma che l'acqua abbia possibilità, come la natura, di dare motivo di intreccio tra tutte queste realtà. Sottolineo un'altra di cui ho parlato la scorsa settimana, cioè a Riolo Terme, alla Rocca di Riolo, per la figura di Caterina Sforza. Ci sarà anche intervento musicale per una visita guidata in costume alla Rocca sulle orme di Caterina Sforza. Io sto prendendo un po' tutti gli appuntamenti in maniera così a random, come si dice, di quelli a cui vorrei partecipare, ecco, di questi, per saperne anche di più. Se non mi sbaglio, l'ingresso è gratuito.
1: Sì, i nostri ingressi sono gratuiti, Per chi vuole, insomma, siccome siamo un'associazione sempre povera, noi raccogliamo anche delle offerte libere e solidali, perché è molto importante essere sostenuti.
0: Certo.
1: Cioè, facciamo dei bandi, ma i soldi dei bandi, se arrivano, se vinciamo i bandi, arrivano l'anno dopo, per cui noi siamo sempre a corto di liquidità, no? Per cui è per questo che, insomma, chi vuole può dare delle donazioni, insomma.
0: Sì.
1: Però al di là di questo, allora, parlavi di Riolo Terme, lì come in altri luoghi protagoniste sono le donne. Sì, partiamo con Caterina Sforza, per cui sarà una visita in costume quella che verrà organizzata appunto alla Rocca, con la collaborazione della cooperativa Atlantide, perché sono loro, no, che organizzano.
0: Sì, li ho presentati la scorsa settimana a Maparco, Atlantide. Sì.
1: Ecco, perfetto, insieme al comune di Riolo Terme, no? Allora, lì ad esempio ci sarà questo trio femminile, si chiamano Le Croque Madame, che ci faranno ascoltare un po' i successi della radiofonia degli anni 40, 50, quindi prima della guerra, durante la guerra e dopo la guerra. E infatti quest'anno cade proprio la celebrazione dell'ottantesimo della fondazione della nostra Repubblica, e quindi l'ottantesimo del voto alle donne.
0: Sì.
1: Ed è per questo che ho chiamato molte artiste donne, no, a fare proprio queste performance, no? Per cui ci sarà questo trio che è Le Croque Madame, e saranno poi anche a Bagnara in un'alba collocata proprio nell'area archeologica medievale di Bagnara. E poi ad esempio il sabato 18 luglio saremo in un borghetto subito fuori Imola che si chiama San Prospero, dove da anni facciamo sempre una festa popolare, dove le persone possono danzare al suono di un'orchestra. Quest'anno ci sarà un'orchestra tutta al femminile, sono le femme folk romagnole, scatenate, che femme folk, come dice il nome, si occupano proprio di suonare il folk che viene da varie parti del mondo, dell'Europa, quindi dall'area celtica, dalla Francia, dal nord Italia, e al loro suono poi le persone possono danzare i balli staccati, i balli di comunità, no? Che venivano poi danzati molto prima del liscio.
0: Okay.
1: Questa cosa verrà fatta anche a Sassoleone l'8 agosto con il duo Fragole Tempesta, che hanno fatto una vera e propria ricerca sulle radici delle danze proprio appenniniche, per cui fra l'Emilia e la Romagna si è sviluppata tutta una musica che i nostri nonni, i nostri bisnonni danzavano nelle aie, nelle piazze.
0: Sì, so che sei sempre molto attenta a questi aspetti. Sabato 20 giugno a Imola, alla chiesa di San Giacomo Maggiore del Carmine, dove vi è un Sator, poi vi spiegherò per chi non lo sa cos'è. Io, appassionato di esoterismo e storia templare, è in via Emilia 32, Antico Futuro, la canzone tra barocco e novecento d'autore. Poi concludo, pericolosi c'è sempre spazio con il mangiare bene, che è tradizione locale, e insomma va da sé, anche zona dove l'enogastronomia è assolutamente molto molto un'eccellenza del tutto, che è già di qualità molto importante. Al che, a questo punto, noi ci salutiamo ricordando il link per avere motivo di consultazione del programma più comodo, anche se ne abbiamo dato già una bella presentazione, Luisa.
1: Sì, allora potete sicuramente collegarvi al nostro sito, che è www.inmezzoscorrilfiume.it, e lì troverete il programma generale del festival e qualche altra notizia, perché è un sito che è diciamo costantemente in costruzione. Quindi se volete anche iscrivervi alla nostra mailing list, potete iscrivervi attraverso il sito e riceverete ogni mese le notizie quindi di tutti gli eventi che vengono fatti. E questo è un festival che quest'anno è molto più esteso, anche se ci sono meno eventi. Ci sono intanto 17 eventi per la settima edizione e inizieremo il 7 giugno, per cui ci sono tutte queste corrispondenze numeriche particolari, no? Allora inizieremo quindi il 7 giugno e andremo fino al 4 ottobre, dove concluderemo a Castel del Rio con un'escursione narrativa, quindi una studiosa che ci racconterà dei luoghi frequentati da questa donna cinquecentesca che fu condannata per stregoneria, no? Per cui un'escursione storica con l'antropologa Simona Biagi e la donna delle erbe Manuela Ballot. Quindi sono tutti delle peculiarità del territorio che noi vogliamo far scoprire,
0: certo,
1: alle persone.
0: C'è una bella ricerca, infatti. Io ti ringrazio tantissimo, ti auguro una buona giornata, un buonissimo weekend di inizio per In mezzo scorre il fiume e ovviamente appuntamento, avremo modo di incrociarci e sentirci magari anche nel corso della rassegna, visto che appunto è così estesa. Grazie Luisa e una buona giornata allora. In mezzo
1: grazie.
0: Scorre il fiume.
1: Ciao. Grazie a te, a presto.
0: Ciao, a presto. Ciao.

brava, bravi, tanta ricerca. Vi ho parlato del Sator, adesso non ho molto tempo, ma per me appassionate e appassionati già conoscete tutto ciò, però se mai capiterà ne condivideremo un po' i contenuti. A pubblicità, poi si ritorna, non ci spostiamo più di tanto, a che fare con Radio Città Fusico, con il Comitato Ricercatori Associazione Pioniere. Non ci spostiamo perché siamo a Midgen, siamo a Medicina. A tra poco!

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic, 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
6: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo. Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
7: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino delle erbe.

0: Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko.
1: Last Minute perché da questa sera fino al 7 avrete sentito anche lo spot. È una festa popolare organizzata dall'Arci Medicina con stand gastronomici, concerti, mostre, incontri e tanto altro. Laboratori, la curatela del Comitato Ricerca Associazione Pioniere, quindi molto aderente alla nostra emittente Radio Città Fujiko, e sono molto molto contento di dare il buongiorno e ritrovare Morena Moretti qua al telefono con noi. Buongiorno Morena.
2: Buongiorno William.
1: Ti sento forte e chiara e mattiniera, molto bene. Allora, detto questo, ho sottolineato un aspetto di workshop, di attenzione e condivisione con i più giovani in un festival veramente molto esteso di collaborazioni. A questo punto ti chiedo di accompagnarci all'interno di queste giornate. Morena, a te la parola.
2: Sì, intanto diciamo che inizia proprio oggi Medicina Life Festival. Noi sono già alcuni mesi che abbiamo iniziato una collaborazione con Arci Gentleman Loser, che è di medicina e che sono proprio gli organizzatori effettivi del festival, che naturalmente sarà ricco di momenti culturali, soprattutto musicali, perché è molto dedicato anche a un pubblico giovane. Ma quelli, gli appuntamenti che interessano in particolare a noi sono due momenti che abbiamo contribuito a realizzare mettendo in contatto la realtà di Betty di Festival, che tu William conosci molto bene, della zona di Val Samoggia, sono 5 comuni di Val Samoggia con capofila diciamo Vignola, con l'Arci Medicina. E questo perché proprio in quello spirito che appartiene a questa associazione, compreso il CRAP, che è la nostra associazione di apertura, collaborazione, che tu conosci bene, insomma, costruzione di momenti culturali comuni, questo perché ci piace fare rete in un periodo appunto storico in cui invece la gente si richiude, c'è individualismo, si coltiva il piccolo orticello, ecco, insomma, e quindi c'è questo trionfo della pratica, proprio dell'individualismo, che noi invece cerchiamo di contrastare. Invece, per venire agli appuntamenti, il primo, che è quello di oggi, che è venerdì, alle ore 19, e ricordiamo che al Parco delle Mondine di Medicina ci sarà l'inaugurazione della mostra della poesia illustrata di Betty Bis Festival, che è una selezione di tavole, una cinquantina, di giovani artiste e artiste che hanno partecipato al concorso La poesia illustrata del 2025. E in questa presentazione, inaugurazione, ci sarà Enzo Perriello, che è il direttore artistico e che illustrerà naturalmente le opere esposte e la filosofia anche che anima il concorso, e spiegherà come partecipare anche all'edizione 2026. E volevo anche ricordare che quest'anno sarà la nona edizione di questo festival. Quindi Enzo Perriello, insieme anche all'assessore alla cultura del comune di Vignola, sarà in dialogo con noi del CRAP, che come sai abbiamo molto a cuore l'illustrazione proprio come forma d'arte, come media, che tra l'altro volevo dire che fino a pochi anni fa era considerata, questo anche da molti soci dell'arte, una sorta di sorella povera della pittura, quindi mentre invece poi dobbiamo soprattutto al lavoro della Paola Pallottino, che è una grande storica dell'arte, l'aver riportato alla giusta collocazione proprio sia l'illustrazione che il fumetto, quindi nell'ambito dell'arte a tutti gli effetti. E poi invece se vogliamo passare al sabato pomeriggio, quindi sarà sabato 6 alle 14:30, su nostra proposta, che è stata accolta con entusiasmo dai ragazzi e dalle ragazze dell'Arci di Modena, abbiamo pensato, e lo faremo, di organizzare questo workshop per bambini e bambine delle scuole primarie, insieme appunto ai volontari e alle volontarie dell'Arci. Questo workshop avrà nel titolo Il mio fumetto di Cipollino, ovvero si chiama Il mio fumetto di Cipollino, e con la partecipazione straordinaria del grande fumettista Bicio Fabbri,
1: sì,
2: che tu sicuramente,
1: sì, sì,
2: William, conosci, che è un fumettista molto noto e che coordinerà i lavori, tra l'altro uno dei suoi ultimi libri usciti a Bologna, non si perde neanche un bambino, che ha fatto insieme a Claudio Bolognini, insomma, infatti, che è anche molto divertente, no, lui è veramente molto bravo, ha già fatto del
1: bello,
2: laboratorio,
1: bello. E sì, quindi lui coordina, mette assieme
2: coordina
1: i ragazzi per
2: sì,
1: portare anche
2: proprio
1: loro una sceneggiatura e un disegno con protagonista Cipollino.
2: Esatto, perché pensiamo anche, diciamo, che attraverso il linguaggio del fumetto, diciamo, possiamo far conoscere a questi bimbi anche questo piccolo personaggio che è Cipollino, che è un personaggio degli anni 50, del giornalino pioniere, che noi appunto raccogliamo, curiamo e studiamo, e che anche se ha più di 70 anni è ancora di grande fascino per i piccoli, di grande
1: e di attualità,
2: attualità
1: anche, perché
2: sì, è un rivoluzionario dell'orto,
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì, il lavoro nei campi, l'importanza,
2: esatto,
1: per dell'agricoltura, della natura.
2: Sì, Cipollino si ribella, no? Lo sfruttamento, i soprusi dei potenti, e quindi è proprio molto, molto di attualità. In questo senso ricordiamo che però è un personaggio che quando mette in atto la ribellione lo fa sempre con sistemi molto furbi, non, diciamo, non violenti, ma che usa proprio l'astuzia per combattere, sì, questi potenti. Questo è un po' le due giornate, venerdì e sabato, no? Sicuramente saranno giornate dove, tra l'altro, io sentivo prima la tua presentazione,
1: sì,
2: dell'altro, ecco, e anche qui si mangia, ovviamente.
1: Infatti stavo per chiederlo, io immagino,
2: esatto,
1: che essendo in zona dove l'enogastronomia è di qualità, ci sarà la possibilità del convivio.
2: Anche di mangiare, è sempre in zona medicina, quindi siamo sempre nelle,
1: sì, appunto,
2: aree. Non ci siamo spostati molto, infatti, questo è. Quindi no, questo è un po' tutto il programma e... Sì, io direi che volevo anche ricordare che questa nostra passione proprio per l'illustrazione e il fumetto, ricordiamo che tu che sei un po' storico, l'illustrazione si può definire dalle miniature fino al fumetto, è tutta,
1: certo,
2: illustrazione,
1: certo,
2: quindi ha una storia straordinaria, diciamo. E ieri, faccio questo accenno se ho tempo per farlo, abbiamo come CRAP organizzato una mostra molto bella sulla ricerca di Marco Fincardi, sull'illustratrice Flora Capponi, che è stata esposta all'illustratrice Flora Capponi, che ha lavorato molti anni, negli anni 50, per il Pioniere, anche insieme a Rodari, con illustrazioni deliziose, e che sono state esposte alla Facoltà di Scienze dell'Educazione di Bologna nell'ambito della giornata della ricerca. Questo per dire che siamo molto attenti anche alla pedagogia dell'illustrazione, del fumetto, dell'immagine.
1: Sì, sì, sì, siamo, mi permetto di dire, molto laboriosi,
2: perché,
1: in,
2: certo,
1: tutto ciò.
2: In questo senso.
1: Sì, sì. Parlavi di storicità, infatti del resto il dittico, la pala d'altare e anche opere che hanno una conseguenziale, sì, attinenza, già di per sé si possono definire fumetti già all'epoca, se vogliamo, anche
2: a
1: se
2: molti, sì,
1: hanno delle attinenze nei percorsi poi che sono stati arrivare fino ai giorni nostri, ma questa formula d'arte a cui sono, anche se ho avuto motivi di contrasto, ma voi, anzi noi, la sappiamo mantenere per tutte e per tutti, non rinchiuderla in un recinto settario per alcuni addetti ai lavori oppure voci che abbiano, certo, invitiamo, coinvolgiamo, ma soprattutto condividiamo, perché il fumetto, a me piace chiamarlo ancora così, non sia un'arma spuntata di denuncia pacifica, ma sia sempre allo stesso modo ficcante, intenso, ironico, carico di contenuti, critico, bellissimo come estetica, e che abbia quel motivo, se vogliamo, anche di ribellione, perché sai, ma cosa leggi sempre i fumetti, devi studiare, quante volte ce lo siamo sentiti dire, io tante.
2: È un po' cambiato, per fortuna,
1: certo,
2: questo è un linguaggio naturalmente che di grande potenza comunicativa, tu dicevi molto bene, quindi anche noi lo amiamo, lo praticiamo e lo promuoviamo in tutte le forme, ecco. E il fumetto nasce naturalmente nel secolo scorso, ma anche prima, E come dicevi giustamente tu, ci sono tanti esempi anche di pittura, sì. di pitture che sono storie, anche quella di Cristo, poi potrebbe essere un fumetto, spesso sono rappresentati tutti i passaggi della vita di Cristo nelle chiese ci sono pezzi di questo genere, quindi sì, c'è un elemento, diciamo un filo conduttore,
3: sì.
2: Naturalmente. Allora. E poi è la prima forma d'arte dell'umanità,
3: di comunicazione visiva, certo. Allora, siccome oggi è ufficialmente l'ultimo giorno di scuola e ci sono questi workshop, e mi sono arrivati diversi messaggi di genitori, mamme e papà che dicevano: ah, facciamo un saluto perché oggi è l'ultimo giorno di scuola. Io propongo una cosa: fate un bel regalo, sì. Ai ragazzi, visto che giustamente stanno festeggiando la fine degli impegni per le scuole, portateli sabato al workshop a far conoscere Cipollino, a condividere con un talento come Bicio Fabbri un laboratorio creativo e la possibilità di scrivere e fare da piccoli sceneggiatori per ricreare la storia di questo piccolo Cipollino che, pur essendo piccolo, è foriero di contenuti importanti e di grande attualità. Io faccio questo spot per quanto riguarda la giornata e il weekend che va da questa sera fino a domenica 7 giugno. Ricordo anche che la musica, con tanti live nella giornata di domenica, insomma veramente estesa, grazie alla collaborazione, bell'idea, la collaborazione con la rassegna Betty B di Vignola e del territorio di Valsamoggia, sarà presente Enzo Perriello, ovviamente Morena Moretti, vicepresidente del Comitato Ricerca Associazione Pioniere, sabato 6 col workshop, insomma, bello, bella idea, mi piace.
2: Sì, sì.
3: Io ti ringrazio tantissimo per questa
2: grazie
3: conversazione mattutina, ti auguro una buonissima giornata e a presto, ok? Ciao.
2: Buona giornata.
3: Ciao, grazie. Amore.

Beh, è un viaggiare acculturati questa rubrica in scena, poi sono mete per gite, per weekend allo stesso tempo, intrecci culturali molto interessanti, in mezzo scorre il fiume per quanto riguarda la partenza di questo venerdì e poi l'appuntamento con il Medicina Festival, con il comitato di ricerca Associazione Il Pioniere, grazie Morena Moretti, gli appuntamenti di Radio Città Fujiko che ci portano in scena mettendo assieme arte, grafica, fumetto, musica, un'ottima enogastronomia, un'accoglienza e una possibilità di attenzione per i più giovani. Tra l'altro abbraccio simbolicamente e ovviamente contento con loro e per loro per questo ultimo giorno di scuola. Le nostre gite non finiscono qui, andremo nella punta più meridionale del mio amato Delta del Po, cioè nelle saline di Cer.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop. Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
6: Hai fatto i biglietti?
7: No.
6: Le valigie?
7: Nemmeno.
6: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
7: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
6: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
7: avisemiliaromagna.it

0: puntualissimi, come si sottolineava con la voce per la rassegna, alla quale mi sto affezionando tantissimo, perché sono tutti luoghi che hanno avuto in una storicità a me cara delle particolarità, dei ricordi, delle micro e macro sensazioni. Abbiamo parlato della Rocca e Giardino a Casola Valsegno e a Riolo, abbiamo parlato del progetto esteso di Atlantide. Ora raggiungiamo la parte più meridionale del mio amato Delta del Po, cioè le saline di Cervia, un territorio che a nord ha confine la foce d'Adige, per me anche oltre, a sud arriva fino, pensate che estensione di costa e di territorio, fino alle saline di Cervia. A tale proposito non parleremo solo delle saline, lì è zona di parchi naturali, la bellezza di Cervia, la storia del sale, insomma ne parliamo con Chiara Tiozzi, che è qui con noi. Buongiorno Chiara, grazie per la disponibilità.
1: Buongiorno a tutti e a tutte e grazie per avermi chiesto di essere con voi.
0: Detto questo, dopo i convenevoli, ho fatto una piccola sintesi azzeccata per quanto riguarda la zona, il Cervese, il parco naturale, la salina, però vedo anche Cervia Ventura. Come puoi accompagnarci in questo viaggio, in questi luoghi che io amo tantissimo? Ti lascio la parola per farne un po' un'immagine, un disegno di presentazione e di introduzione con Ama Parco. A te la parola.
1: Ok, allora sì, Cervia è la stazione più a sud del Parco del Delta del Po e questo già fa capire che è una zona che dal punto di vista naturalistico è sicuramente di altissimo pregio. Quindi abbiamo le saline di Cervia, dove la storia del sale si incontra con la natura e tutta l'avifauna che ospitiamo. Poi, come giustamente hai detto tu, abbiamo altri punti di grandissima eccellenza: la Pineta di Cervia col suo parco naturale e all'interno di questo il Parco Avventura, Cervia Avventura con i percorsi sospesi, e poi non dimentichiamo la bellissima Casa delle Farfalle, dove si può vivere all'interno della nostra serra l'emozione di avere centinaia di farfalle che volano intorno.
0: Beh, direi che già così potrebbe bastare, ma si va oltre. Ricordo a Rodi, nel Dodecanneso, la Valle delle Farfalle, che è bellissima tra l'altro, ma che la zona di cui sta dando descrizione Chiara non ha nulla da invidiare. Altrettanto meravigliosa in altro contesto, la Casa delle Farfalle, e ne parleremo all'interno della rassegna Ama Parco. Ora restiamo vicini alle saline, al parco naturale e anche a eventuali appuntamenti per questa località che, oltre che suggestiva, abbiamo presentazioni e appuntamenti a ridosso del weekend oppure anche più estesi, se ci puoi dire qualcosa di più.
1: Allora, guarda, intanto abbiamo un appuntamento che sicuramente è una modalità di vivere la salina molto molto particolare, che è quella della salina sotto le stelle. Non è proprio questo fine settimana, ma il prossimo, venerdì 12, abbiamo il primo appuntamento in cui porteremo insieme ad un astrofisico all'interno della salina le persone che vorranno venire a trovarci per osservare la volta celeste. E quindi è sicuramente una modalità un po' diversa, un po' insolita, ma sicuramente molto molto suggestiva.
0: Beh, Chiara, io ho avuto la possibilità, io come villeggiante, come vacanziero da bambino, a parte che io penso di essere stato concepito a Milano Marittima, però questo non è importante, però sai che negli anni 60 e 70 una meta per noi bolognesi, Milano Marittima era un fondamentale, quindi da bambino i miei genitori mi portavano al parco naturale a vedere gli animali, a fare delle passeggiate, quei giorni in cui la spiaggia non era esattamente una giornata da mare, e per cui le possibilità non solo da spiaggia, che già di per sé è molto molto bella, la possibilità anche di vivere conoscendo di più l'entroterra, il vicinissimo entroterra, si può dire, Magazzino del Sale, Storia del Sale, le saline, ecco, nelle saline io ho visto dei tramonti meravigliosi, ci sono degli, ma con lo specchio. specchio, no, di questo sale, di questo, di questi colori che danno contrasto col rosso fuoco del sole che pian piano va a calare. Posto meraviglioso. Scusa, ti ho interrotto, il mio entusiasmo.
1: Assolutamente, no, vedo che sei entusiasta, mi piace moltissimo. Però sì, è vero, la salina è visitabile, come diciamo noi, dall'alba al tramonto, e noi cerchiamo proprio di far vivere a chi viene a trovarci i vari momenti. Quindi iniziamo dalle prime luci con escursioni che fanno proprio vedere la salina con un occhio diverso, fanno percepire l'aria e incontrare tutti quegli animali che vivono in salina e che si stanno svegliando, per poi proseguire con delle passeggiate o delle escursioni in bicicletta o in parte in barca e in parte in passeggiata lungo tutta la giornata, per incontrare la tradizione del sale, capire come veniva prodotto il sale una volta, come viene prodotto oggi, qual è soprattutto il legame tra l'aspetto naturalistico dell'oasi della salina e l'aspetto produttivo, per poi concludere la giornata con il tramonto, come dicevi tu, perché i tramonti in salina sono ogni giorno diversi e ogni giorno più belli. Alle volte li vedi limpidi e vedi questo sole che cala sulle vasche della salina, altre volte acquista dei colori molto particolari perché ci possono essere qualche nuvolaglia che frastaglia il sole. Insomma, è un'esperienza veramente sempre da vivere, diversa, e anche da sentire, nel senso che si sentono i rumori della salina, ma anche gli odori e i sapori,
0: sì,
1: sono veramente molto suggestivi e particolari, restano all'interno proprio della nostra memoria.
0: E anche in questo luogo vado a sottolineare, perché per me la cucina di Cervia Ravennate è una cosa unica e speciale, quindi non solo piadina, cappelletti, strofferetti, tagliatelle, grigliate, insomma, io l'ho frequentato tanto.
1: Esatto, questo l'ho capito. Se posso farti un inciso proprio sul sale, ci sono un sacco di prodotti al sale dolce di Cervia che si possono trovare all'interno dei vari negozi, che vanno dagli affettati ai formaggi, ad alcune preparazioni di pesce che si possono portare a casa, ma anche di dolci. Ci sono alcuni dolci che sono veramente speciali perché fatti col nostro sale dolce.
0: Oltretutto, ricordo, nella storia il sale era come l'oro, è preziosissimo il sale.
1: Era chiamato l'oro bianco, assolutamente. Una volta anche la parola salario
0: viene da quello.
1: Esatto, bravissimo, viene proprio da quello, perché una volta venivano pagati con il sale.
0: E poi si dice, quando uno è molto giudizioso, ha del sale in zucca.
1: Esattamente.
0: Potremmo andare avanti a oltranza con tutto ciò. Però ci sono attinenze, non stiamo parlando così per riempire del tempo, tutt'altro. Anche perché veramente io il weekend alle saline, magari il tempo, anche se un po' nuvoloso, però approfittatene, ribadisco, è l'ultimo giorno di scuola, quindi portate i vostri ragazzi, perché indubbiamente resteranno, come resto io da adulto ma anche da piccino, assolutamente incantato dalle zone che stiamo cercando di descrivere. Ma guardarle, da viverle dal vivo, è tutto ovviamente un'altra cosa,
1: assolutamente vero.
0: Al che poi anche la fatica nel lavoro per quanto riguarda la preparazione del sale. Io ho parlato con chi lavorava a tale proposito proprio in salina, le bruciature, perché il sale brucia e poi soprattutto,
1: però,
0: se vi fate dei tagli, però in caso di ferite, speriamo di no, in caso di ferite non potrà mai fare infezione, però fa molta fatica a riemarginarsi, perché il sale uccide tutto.
1: Questo è vero, però il sale era anche, ed è ancora oggi, un presidio sanitario fondamentale. Tu pensa che le donne che lavoravano in salina avevano le gambe più belle di tutta la Romagna.
0: È vero, me l'hanno detto.
1: Perché
0: vero.
1: Non avevano la cellulite, perché lavorando in salina il sale assorbiva tutti i ristagni di liquidi. Adesso, a parte questa questa cosa ancora oggi viene utilizzato proprio per tutte quelle che sono le problematiche della pelle o anche insomma proprio della
0: sì, nella cosmesi e nella, esatto, nella cura di tutti, esatto, questi, esatto, aspetti anche estetici se vogliamo,
1: esatto,
0: quindi è tutti i tempi. Beh,
1: oltre
0: per quanto
1: 60 gradi
0: oltretutto
1: ho detto a 360 gradi.
0: A 360 gradi, sì, sì, sì, confermo, assolutamente. Intanto un grande piacere, Chiara, aver fatto conversazione con te. Ricordo che per Ama Parco, l'estensione di programma con Atlantide, ora nei miei contenuti che poi diffondo sulle mie piattaforme, metterò anche il link per diversi luoghi. Oggi la puntata è stata dedicata a Cervia, i parchi del Cervese e la Salina, con Chiara Tiozzi, per cui avremo modo poi di ritrovarci e parlarne e di vivere queste zone meravigliose. Intanto grazie di cuore, sai, davvero,
1: grazie a te,
0: grande piacere.
1: Piacere,
0: dai, a presto, buon weekend allora, ok?
1: Grazie, grazie,
0: viva il Delta del Po, viva Cervia, ciao,
1: assolutamente, viva, ciao, ciao, ciao.

Un libro di, non ricordo se Adrian Tomin, mi pare, grande autore di fumetti o set, mi pare che sia Adrian Tomin, però comunque La vita non è male, malgrado tutto. Quante belle cose che abbiamo presentato e quante belle cose che abbiamo approfondito, quante emozioni, quanta estetica, quanta bellezza. Adesso tocca a noi, ok? Sono le 8:47 minuti. Io il mio entusiasmo sincero l'ho portato. La musica, i luoghi, gli spazi, l'arte, la cultura e oltre. È un lavoro, intenso che portiamo con gioia ed entusiasmo, come ho detto. Io vi ringrazio tanto, tanto per l'attenzione, per aver condiviso questa prima colazione in diretta. Vi dà appuntamento a lunedì, altrettanto estesa la colazione. Sarò impegnato anche in conferenza stampa all'Accademia delle Belle Arti di Bologna, quindi avremo modo di portare una ricca settimana, anche la seconda settimana del mese di giugno, con il Breakfast Club. Tra poco Edipeo Enciclopedico, a seguire Liberi Dentro, rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, le cult news di Flavia Montecchi e Anna Cesari, la conclusione di Palinsesto con l'ultima puntata 2025-2026 di Jazz Live. Dal vostro William Piana un caloroso abbraccio, un buon weekend, un caro saluto e un buon ascolto con Radio Città Fujiko. Ciao!

0: gentlemen.
1: Incontri pomeridiani senza titolo, per ora. Conduce in studio Alberto Manzi. Regia di Nini Perno.

0: Buongiorno. Abbiamo la fine di questa settimana, ma con una notizia allarmante che Corrado Voltaggio ci propone. Ed è un rapporto, un'analisi che è stata condotta su oltre 16.000 partecipanti di 16 paesi. Che cosa dimostra questa ricerca, questo rapporto realizzato dalla società Edelman e ripresa in un articolo su Nature, che sapete è una delle riviste scientifiche più autorevoli, che dice che la sfiducia verso medicinali, vaccini, tecniche che rendono i cibi sicuri da mangiare è un fenomeno dilagante, la sfiducia. Cioè 7 persone su 10 sono convinte che alcune tra le più diffuse fake news in fatto di salute o alimentazione siano vere. 7 su 10, quindi la maggioranza. La maggioranza della popolazione di questi 16 paesi crede più a delle fake news che non a dei dati, come dire, banalmente scientifici. Allora, ad esempio, vediamo degli esempi. I partecipanti hanno dovuto indicare se pensassero che, ad esempio, queste affermazioni: il latte appena munto è più sano di quello pastorizzato, i rischi delle vaccinazioni pediatriche superano i benefici, il fluoro nell'acqua fa male, se queste affermazioni appunto fossero vere o false. Ebbene, anche altre domande, ad esempio: i vaccini sono usati per il controllo della popolazione, il paracetamolo usato in gravidanza causa autismo e le proteine animali sono più sane di quelle vegetali. Ebbene, una percentuale di persone tra il 25 e il 32% si è detta convinta che queste frasi fossero vere.
1: Invece non ce n'è una che è
0: invece
1: vera.
0: Non ce n'è una, capito? 7 persone su 10 hanno detto di credere ad almeno uno di questi enunciati, molti dei quali, ricordiamo, sono sostenuti dal segretario alla salute degli Stati Uniti, Robert F. Kennedy Jr., che è stato nominato da Trump.
1: Ecco.
0: Perché uno dice, è allora chiaro, gli americani dicono, vabbè, ma se ci crede lui, ecco, no? Che è il ministro della salute, cioè, perché io no. E però l'analisi è stata condotta, in Italia no, ma anche in Germania, Francia, Regno Unito, India, Brasile e Sudafrica, e anche in altri paesi. E le persone appunto hanno detto di credere a 3 o più tra queste frasi divisive, e fra l'altro non erano persone, cioè voglio dire, anche di una certa formazione, molte frequentavano l'università oppure sono persone che si informano di salute, sulla salute in maniera costante, e quindi qual è il problema? Secondo questo rapporto, che c'è una sovrabbondanza di informazioni contrastanti da cui siamo inondati.
1: Questo è vero.
0: E questo fa sì che appunto tante...
1: No, ti dico la verità, io non so, ma di quelle affermazioni che tu hai letto, sinceramente alcune anch'io ero convinto che fossero vere.
0: Però ecco, invece infatti no. Invece no, capito? Questo almeno...
1: Vogliamo ricordarle un attimo così, no? Perché è importante che... Sì, che allora, la gente sappia che queste cose sono fake news.
0: Ecco, allora,
1: dille un attimo.
0: Il latte appena munto è più sano di quello pastorizzato. Non è vero. I rischi delle vaccinazioni pediatriche superano i benefici, ma questo è un vecchio tema, no? Dei Novax. Sì. Il fluoro nell'acqua fa male.
1: Invece fa bene.
0: No, non fa male. Cioè, ecco, magari non fa bene, però non fa
1: non
0: male.
1: Fa male.
0: Capito?
1: Ecco. Penso un po'.
0: Poi, le proteine animali sono più sane di quelle vegetali. Questa già a naso, ecco.
1: Sì.
0: I vaccini, vabbè, sono usati per il controllo della popolazione, siamo sempre in area Novax, e il paracetamolo usato in gravidanza causa autismo.
1: Io non lo sapevo.
0: Vabbè, anche sull'autismo di fake news ce ne sono state
1: in abbondanza.
0: Quindi, però, ecco, la cosa che stupisce di questo rapporto è che, insomma, al di là di un'area che può essere scettica, no? È riconducibile a quelli che chiamavano un tempo Novax, eccetera. Ma qui c'è proprio una maggioranza, capito? Che fa fatica a distinguere. E per questo che noi ogni mattina siamo qua.
1: Certo.
0: Quel poco che possiamo fare, noi ci proviamo.
1: E sbrindelliamo alla grande.
0: Alla grande.
1: Qui abbiamo sbrindellato.
0: Qui abbiamo sbrindellato, è come. Ce ne andiamo soddisfatti, guarda.
1: Sì, molto, molto, molto.
0: E a tutti.
1: Il più cordiale.
0: A risentirci.

0: Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Dammi il cinghe.
6: Dammi il cinghe.
7: Dammi il cinghe.
8: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
9: Dammi il cinghe.
8: La solidarietà dà senso all'umanità.
10: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
11: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: e città.
1: Ben trovate e ben trovati a Liberi Dentro ed Uradi TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che vi fa compagnia tutti i giorni con la sua mezz'ora d'aria. Alla conduzione ci sono io, Antonella Cortese, insieme a me c'è Ilaria Cecchinato che con Alessandra Milanovic è andata il 15 maggio ad un convegno a Parma dal titolo Riparare, prendersi cura, esercitarsi alla giustizia riparativa. Ciao Ilaria.
2: Ciao Antonella e un saluto a tutte e tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Come dici, io e Alessandra siamo state a Parma e nell'arco di questa settimana, se qualcuno ci ha seguito anche nei giorni precedenti, abbiamo riportato quanto è stato detto in questo ricco convegno dedicato alla giustizia riparativa e quindi oggi chiudiamo questa carrellata di interviste e di interventi iniziando ad ascoltare Giorgio Bazzega, mediatore penale che ci racconta come la giustizia riparativa in qualche modo riesce a lavorare anche in un contesto preventivo all'offesa. Ascoltiamolo. Quanto la giustizia riparativa può lavorare anche in un campo preventivo, quindi prima che qualcuno possa commettere reato e come in qualche modo questo può essere fatto?
3: Allora, a livello preventivo ci lavora nel senso che facendo dei laboratori, soprattutto parliamo di giovani. Io ho notato che c'è una grossa problematica nei nostri giovani, nei più giovani, che è un problema di empatia, che rispetto alla nostra generazione è legato dal tipo di rapporti diversi che ci sono stati, anche il Covid di mezzo, cioè questi ragazzi comunicano molto più di noi tramite uno schermo e con questo tipo di comunicazione va da sé che si fa più fatica a vedere l'altro. Per cui quello che facciamo noi nei laboratori di ascolto empatico è riavvicinarli all'ascolto di se stessi, delle proprie emozioni e di quelle dell'altro. Da questo punto di vista si può parlare di prevenzione, nel senso che se si abituano prima a riconoscere i sentimenti, poi è difficile che si attacchi un corpo tu riesci a attaccarlo quando l'hai disumanizzato. Con questo tipo di lavoro noi appunto cerchiamo di portare i ragazzi a riconoscere prima di tutto se stessi, perché è un problema anche grosso di empatia con gli altri, poi ce l'hai anche con te stesso, e una volta che si riconoscono i loro o va da sé che vedono anche quelli degli altri. Ed è importantissimo riconoscere se stessi, soprattutto per chi ha avuto problemi di devianza, diciamo. Perché quando fai un percorso non è che si diventa San Francesco. Il lavoro che fai è imparare ad ascoltarti, a capirti, a conoscerti, ti accorgi prima di certe dinamiche che stanno arrivando e tra virgolette ti metti al sicuro. Questo lo dico per esperienza, perché per esempio quello è capitato a me.
2: Ma noi possiamo chiederti qualcosa riguardo proprio a questa tua esperienza personale, ovvero come sei arrivato?
3: Sì, io sono diventato mediatore perché ho fatto un progetto di giustizia riparativa con gli ex della lotta armata degli anni 70 in Italia, perché mio papà, che era un maresciallo dei servizi di sicurezza, è stato ucciso durante un mandato d'arresto nei confronti di un ragazzo di 20 anni appartenente alle Brigate Rosse. Io sono cresciuto in un ambiente meraviglioso di grandi valori, ma con pochi strumenti per riuscire a elaborare un lutto del genere, e per cui, non avendolo affrontato come si doveva, in me è cresciuta pian piano rabbia, odio, sono arrivato a dinamiche autodistruttive, dipendenze, mi ero messo in testa di dovermi vendicare, mi sono preparato per anni per ammazzare Curcio, per esempio, che da Curcio poi era diventato un elenco di tutti i più famosi. E non ho mai avuto un giorno vero di serenità, perché comunque a me sembrava anche di star bene, poi mi bastava vedere una scritta sul muro con una stella a 5 punte e io tornavo in quella rabbia, in quel dolore che col tempo non diminuiva. Col tempo i traumi, se non si lavorano, non è che spariscono, diventa sempre peggio. Le cose belle ho visto che mi dimentico col tempo, ma i traumi no. E la mia fortuna è stata incontrare le persone giuste, soprattutto Maglio Milani, che è un uomo straordinario, che ha perso la moglie nella strage Piazza della Loggia a Brescia, e che mi ha proposto di partecipare a un progetto di giustizia riparativa. Io fortunatamente ho accettato e mi ha cambiato la vita. È da lì che l'ho testata su me stesso, Ho visto che mi ha portato a fare l'unica cosa che può fare qualcuno che ha subito qualcosa di grosso per ricominciare a vivere, ed è accettare quello che è successo. Detto questo, una volta che hai accettato, poi sei pronto anche a ricostruire. E questa è la dinamica meravigliosa di una disciplina che è democratica, perché poi mette tutti sullo stesso piano, si occupa dei dolori di tutti, dei traumi di tutti, chi ha agito, chi ha subito, chi sta intorno, che è quello che bisogna fare in un conflitto per non lasciare sacche di vittimizzazione, che poi col tempo potrebbero chiedere conto e non si sa come. E io è per così che sono diventato mediatore. Ho avuto la fortuna di trovare le persone giuste e la bravura di mettere a frutto tutte le mie miserie per diventare quello che sono oggi.
2: Grazie.
3: Grazie a voi.
2: Come abbiamo ascoltato, Giorgio Bazzega ci ha parlato anche dell'importanza della relazione con le nuove generazioni e a parlare soprattutto di questo aspetto è stato Ivo Lizzola, pedagogista e docente dell'Università degli Studi di Bergamo, coautore insieme a Maria Inglese di Punire o Riparare, dialogo tra una psichiatra e un pedagogista, e durante la giornata c'è stato un panel moderato dalla giornalista Chiara Cacciani in dialogo con Maria Inglese, ma anche appunto Ivo Lizzola. Ascoltiamolo.
0: Le generazioni nostre, in particolare le generazioni giovani oggi, vivono con una grandissima sensazione di esposizione, di una riduzione propista dei loro spazi di azione, di sogno, di desiderio, e una grandissima sensazione di essere esposti, a quel che succede. Non sanno come si disegnerà il futuro delle relazioni internazionali, delle dinamiche economiche e professionali, del rapporto tra etica e tecnologia, dei rapporti tra le culture. Non sanno se questa continua legittimazione della violenza, della guerra e della frattura, questa continua costruzione dell'odio, permetterà di ricomporre il senso di una convivenza tra le generazioni, tra i generi, tra le tradizioni, tra le componenti sociali. Profondamente questo. Come si fa a rendere credibile e forte il richiamo alla giustizia in questa condizione di psicologia sociale, in questa condizione antropologico-culturale? Andate a parlare con i ragazzi nelle comunità per i minori, andate nelle classi, se andate nelle IPM o nelle comunità, i ragazzi spesso non hanno la sensazione di quello che hanno fatto. Il giusto e l'ingiusto sono veramente labili, e la costruzione continua di giustificazioni, di differenziazioni, di ricarico sulle responsabilità degli altri, no? Di legittimazione delle istintualità rispetto alle regole, è fortissima. Cioè, siamo in una situazione in cui i tessuti fondamentali del vivere, e il fondamentale del vivere, il fare giustizia, non può che partire da un incontro diretto, forte, occhi negli occhi, in luoghi di risonanza, in cui tu ti rendi conto di quello che hai provocato e senti risuonare delle condizioni degli altri dentro di te come forma di responsabilità. Quando di questo si fa esperienza, questo succede. È una cosa sorprendente. Succede nelle relazioni immediate, no? Qui non c'è bisogno neanche di una specifica, voglio dire. Quanti ragazzi che hanno commesso reati vanno a contatto con realtà di disabilità grave? O lavorano dentro situazioni di cronicità molto forti? Incontrano una sofferenza che non è imputabile a nessuno, ma c'è. Quando incontrano alcune classi di scuola superiore con forza i loro coetanei di scuole siriane, sudanesi, palestinesi, nelle Shalom, ucraine, e cominciano per progetti interessanti sul tema della guerra, no? A sentire narrazioni, e sono coetanei, e si confrontano sui sogni e progetti di futuro e su quello che devono leggere. A parte che succede una cosa incredibile, prendono appuntamento per sentirsi tutti i mesi, Ecco, è successo questo. In tutte le scuole in cui si è lavorato così, i ragazzi hanno avuto bisogno di tenere la continuità della esposizione alla sorte dell'altro, perché non riuscivano a stare tranquilli se non in qualche modo coltivavano dentro di sé spazio per quelle storie lì, che sono come gli altri. Fanno i terzi. Ecco i terzi diffusi. Fanno i terzi implicati dentro e si rendono, si sentono in colpa se si adorano soltanto delle vittime di una parte e non delle vittime dell'altra parte.
4: Lei non parla di empatia, ma di risonanza. Qual è la differenza?
0: L'empatia è la presunzione di poter mettersi nei panni degli altri. La risonanza è l'esperienza dell'indisponibilità dell'altro, del suo mistero. E però anche la forza di esporti alla sua presenza, al suo sentire, per ospitarne quanto puoi e con delicatezza, come suo però sentire, come suo dolore, come sua attesa. E quindi è sempre qualcosa di incompiuto, di molto attento, e allo stesso tempo qualcosa che ti provoca profondamente. A volte ti rendi conto che ci vuole anche altro, che quello che ti chiede la persona è altro, e che a volte è bene che tu ti trattenga da dargli subito il consiglio della strategia, no? Difensiva, che sarebbe quella magari più efficace, più opportuna, più, no? Che potrebbe avere maggiori ritorni, perché non è quello che sente, perché mi sta sentendo a volte un po' di responsabilità e di colpa, e devi modulare rispetto al suo modo di tenere dentro di sé quel pezzo della sua storia di responsabilità che sente la tua strategia. Questa è risonanza. Hai le tue competenze, no? Se tu le fai entrare in gioco subito, l'altro diventa un caso per il quale è prevista quella strategia. Se invece sospendi un attimo le tue competenze, che pure mantieni, no? E ti lasci toccare in risonanza, costruisci via via, perché fai rientrare in gioco le tue competenze, una strategia che è più attenta alle esigenze profonde, ai bisogni della persona, alla sua voglia di restare in gioco in un certo modo, di non difendersi soltanto. Chi ha detto che è difesa, attacco, no? Cioè, questa è la riduzione giuridica di un conflitto che è qualcosa di più complesso e profondo del difendersi, attaccare, del vincere. Prima si parlava della, arrivano le relazioni dell'ufficio di giustizia riparativa sul caso, sul percorso riparativo, e dobbiamo capire se ha avuto successo o no, se è compiuto o no. E, sì, negli occhi di un filosofo sociale o un pedagogista, una roba del genere, una specie di bestemmia, di semplificazione assurda, perché tu apri un processo perché va avanti, tu fai avvenire delle cose nuove che ridisloca le persone in modo diverso e responsabile le una nei confronti delle altre. Come fai a dire riuscito o non riuscito? Cosa vuol dire il patto? Patto? Non c'è neanche bisogno che la vittima e l'autore di reato, se parla di mediazione penale, raggiungano una conciliazione tra loro, perché sia venuta la giustizia con un effetto riparativo positivo dell'incontro, eh? Non è la cartina attorno solo quella. Per cui, ma appunto, il mio paradigma resiste a questa cosa così. E però capisco che non può lasciare tutto nell'istinto, che devi a un certo punto anche formalizzare, cioè che gli impegni reciproci un poco siano effettivamente assunti. Quella strategia processuale diversa dall'altra mi sembra un bel cammino, no? In cui possiamo incontrarci.
1: Ringraziamo Giorgio Bazzega, Chiara Cacciani e ovviamente Ivo Lizzola, e passiamo alla rubrica più attesa della settimana, che è Islam, cultura e religione, a cura di Hamdan Al-Zekri e Don Domenico Cambareri. Ascoltiamola.

0: Voi che con tanta stima, affetto ci seguite qua a Islam, Cultura e Religione, e oggi c'è una lettera importante che ci guida, e per cui lascio subito, visto che è un testo che merita spazio, la parola a carissimo Hamda Al-Zekri. A te.
1: Buongiorno carissimo, buongiorno a tutti i fratelli e sorelle dentro i carceri, fuori dai carceri. Questa lettera ad un domenico è arrivata così intera, quindi è anche stata spedita con le poste, quindi alla comunità islamica di Firenze, alla moschea. Quindi ringrazio anche il fratello, una calligrafia molto bella. Invito anche i fratelli veramente anche a mettere il cuore nella calligrafia. Qui possiamo anche parlarne tanto di domenico, no? La calligrafia araba, il legame con la penna, il legame con il libro è un legame sacro, è un legame dell'Islam che c'è una sura, un insieme di versetti che sicuramente i fratelli sanno, si chiama Surat al-Qalam, la sura della penna, quindi del calamaio, quindi un capitolo intero che parla proprio che Dio giura anche sulla penna perché nella rivelazione, nella fede islamica, la prima cosa che Dio creò è creò la penna, ordinò la penna di scrivere. La penna rispose il creatore, cosa scrivono? Scrivi per il mio adoratore, che sarebbe l'uomo, uomo o donna, scrivi il nome delle cose. Quindi dobbiamo certe volte andare in profondità nello scoprire il senso delle cose e essere molto attenti, non dare mai per scontato. Io già parto dicendo una parte della risposta al fratello della sua domanda in questo venerdì, soprattutto appena abbiamo trascorso una festa molto bella, molto profonda, molto intensa, dove abbiamo detto che dobbiamo fare il nostro pellegrinaggio con il nostro cuore, perché tanti fratelli e sorelle, sia con il cuore ma anche fisicamente, sono andati a un luogo molto sacro, fare il pellegrinaggio ricordando il padre di tutti i profeti, Ibrahim alayhi salam, Ismail alayhi salam, che ubbidisce il padre, oppure sapendo che poteva anche morire, ma Dio è misericordioso, ricordando soprattutto Umana Hajar alayhi salam, la madre Agar, la nostra madre Agar, la pace sia con lei, la sua fiducia in Dio, la sua devozione, la sua sincerità, la sua ricerca e fiducia attiva, non passiva, no? È quello che dobbiamo sempre fare, soprattutto nella nostra fede. È una fiducia attiva, gentile, un'attesa attiva, non passiva, un'attesa gentile. Nella nostra vita siamo sempre in attesa. Per cui abbiamo concluso questa festa e questi giorni, inizio estate, stiamo anche concludendo l'anno islamico, dove ogni credente, ogni musulmano praticante deve riflettere come è andato l'anno, come è stato il mio digiuno, come è stata la mia preghiera, come è stata la mia lettura del Sacro Corano, come sono state le mie relazioni con i fratelli, con le sorelle, con i credenti, con i diversamente credenti. Un anno che si conclude nel bene, nel male, con le nostre tristezze, con i nostri desideri. Però sempre ricordiamoci che stiamo per iniziare un nuovo anno, quindi Allah Azzawajal, Dio ci dà un'opportunità, un'altra opportunità di ricominciare, di ricostruire. Per questo che vi sto dicendo, dobbiamo scoprire il senso profondo delle cose che Dio ci ha donato, partendo anche dalla penna. E questo mi collego alla calligrafia, alla lettera del fratello, che dice: mi trovo in carcere, veramente tante volte mi viene, io traduco perché mi viene il pensiero di togliermi la vita, e grazie al mio fratello nella mia cella. Io veramente ho tanto dolore e tanta sofferenza fra un passato che non riesco ad cancellare e fra un futuro che io non so come andrà a finire. Un rapporto con la famiglia è distrutto, ma non soltanto, una pena molto lunga. E ho iniziato a pregare in carcere, ho iniziato a leggere il Corano in carcere, però non ti nascondo la mia sofferenza, sia di giorno sia di notte. Faccio finta di ridere, però il mio cuore è molto pesante. Come posso fare? Questo fratello, intanto volevo dirti il tuo dono che hai. Credimi, hai una mano, una calligrafia bellissima. Quindi intanto riscopri questo dono che l'Azogel ti ha dato. Quindi la prima cosa che ti invito è scrivi. Visto che tu scrivi, hai una capacità anche di esprimerti in arabo. E penso dagli anni che mi dici da quanto tempo che sei in Italia, quindi anche il tuo italiano, penso che sia bello e penso che sia buono. Quindi, caro fratello, io ti invito di scrivere, di sfogarti, di scrivere. Non è perché per fuggire, ma esprimerti. Intanto anche riscoprire la sacralità della vita, della tua vita. Vero, ci sono legami, come dici, con la famiglia, distrutti, sei senza documenti, ormai è passata una parte della vita molto importante, della mia vita. Però non vuol dire che è finita, caro fratello. La tua età non è, cioè, 35 anni, ancora hai tempo davanti a te. Reato, sì, mi dici la pena è che è molto lunga, però può essere la tua rinascita dentro quel carcere. In quanto è un luogo difficile, in quanto un luogo di sofferenza, non sto dicendo però, caro fratello, tutti noi sbagliamo, possiamo sbagliare. Allah Azzawajal perdona, Dio perdona e ci offre l'opportunità. Ci dà la possibilità, quindi non dobbiamo mai curare il male con un male maggiore. La vita è sacra, walaqad karramna bani Adam. Ricordiamoci sempre questo versetto. Abbiamo onorato il figlio di Adamo, sia uomo, sia donna, sia credente e non credente, i figli di Adamo. Poi è Dio che giudica, non tocca a noi giudicare. Quindi cerca ancora di scoprire il senso della preghiera, il senso profondo. Non perché noi come credenti, come musulmani, dico anche in particolar modo, ci soffermiamo sull'aspetto esteriore, quindi della fare l'abluzione, no, ma qual è il senso quello che non viene fuori, che dovrebbe apparire fuori della nostra preghiera? No? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Cercate aiuto nella pazienza nella preghiera. Perché la preghiera ci dà la calma, ci dà la tenerezza, ci insegna la misericordia, ci insegna soprattutto nel ruku' wa sujud, nella genuflessione, di rivolgere i nostri dolori, le nostre sofferenze al sommamente clemente misericordioso. Quindi il nostro dolore, la nostra preoccupazione, la nostra nostalgia, la nostra attesa viene rivolta al sommamente clemente misericordioso, il creatore di un essere vivente. Io parlo da credente, praticante, da credente molto legato alla propria fede. Quindi devo essere coerente anche con la mia fede. Se io dico Bismillahirrahmanirrahim nel nome di Dio clemente misericordioso, ma io ogni giorno dico, devo chiedermi, ma questo versetto, nel nome di Dio clemente misericordioso, cosa ha cambiato dentro di me? Cosa ha cambiato nel mio comportamento? Se leggo la sura della penna, del calamai, come abbiamo detto all'inizio, Nun wal qalami wa ma, perché Dio giura? Quindi devo scoprire anche il senso della penna. Con la penna impariamo, con la penna scriviamo, con la penna raccontiamo, con la penna insegniamo. Quindi con la penna impariamo e salviamo altre persone con quello che abbiamo imparato. Quindi scoprire il senso profondo delle cose, non dare mai per scontato e non sottovalutare la propria vita. Vuol dire non sottovalutare le proprie capacità. Vuol dire, se sono condannato a diversi anni nel carcere, non mi devo autocondannare un'altra volta. Quindi farmi una condanna a morte. Oppure condannare gli altri. Questo è molto importante, fratelli, non soltanto ai fratelli, però questa lettera è molto importante. Quindi, con questo fine anno, io ho il mio invito di riscoprire le nostre capacità, di rivolgere nostro dolore e la nostra sofferenza al sommamente clemente e misericordioso.
0: Bella questo riferimento alla calligrafia, alla bella scrittura del ragazzo che scrive. E noi sappiamo benissimo come tu ricordavi, l'Islam dà estrema importanza anche a come la grafia viene espressa, come si scrive, come, e ci ricorda che la bellezza può essere ovunque, anche come si scrive una lettera. Questa bellezza della scrittura anche in un carcere può salvare la vita. Sì, è così. Per cui scrivete bene e soprattutto come scriviamo noi manifestiamo noi stessi, ci raccontiamo. Ed è una cosa vera, anche a me quando capita di scrivere

0: le inchieste oggi con tantissimi bambini che vivono con le madri in carcere, quindi situazioni estreme che noi continuiamo a denunciare. Jumaa Mubarak, allora, un grande bel venerdì a tutti voi che ci avete ascoltato e ancora un abbraccio a Handam Al-Zekri da Firenze.
1: Un abbraccio carissimo, grazie
2: E anche la puntata di oggi è giunta a conclusione. Ringraziamo tutte e tutti coloro che sono stati ai nostri microfoni: Giorgio Bazzega, Chiara Cacciani, Ivo Lizzola, Amdan Alzecri e Don Domenico Cambareri. Vi ricordo che potete scriverci a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Ci vediamo domani e un carissimo saluto da me, Ilaria Cecchinato, ed Antonella Cortese.

0: c'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
5: Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.

0: Biglietti?
1: No.
0: Le valigie?
1: Nemmeno.
0: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
1: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
0: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
1: avisemiliaromagna.it.
2: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
3: Questo programma è offerto da...
4: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
5: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: Il venerdì 5 giugno, 9:32 minuti, andiamo a leggere i giornali. La cosa bella di fare una tregua con Israele è che mentre firmi lui ti bombarda l'altra mano. Questa è la tregua di Israele. E guarda caso nessuno ci crede. Allora succede che i nostri giornali dicono, come fa il giornale, Hezbollah spara sulla tregua. Solo ieri Israele ha bombardato ancora un'ala di un ospedale nel Libano del Sud uccidendo delle persone. Anche l'orizzonte di fuoco del manifesto Hezbollah boccia la tregua, ci mancherebbe altro. Libano-Israele è una resa, dicono. Anche Israele del Nord contrari a fermare le operazioni, perché vediamo che tipo di tregua può firmare Israele sul Libano. Lo dice per esempio il capo di Stato Ezin Kot, israeliano: ovunque sia presente Hezbollah bisogna colpire e non legare le mani alle forze armate israeliane. Questa è la tregua, la premessa della tregua. Quindi poi la dichiarazione congiunta diffusa a Washington, dice il manifesto al termine di una nuova sessione di colloqui tra Israele e Libano, presenta il cessato il fuoco come il primo passo verso un possibile accordo globale tra i due paesi. L'intesa, tuttavia, è subordinata ad una condizione che rappresenta il principale nodo politico e militare del conflitto: la completa cessazione delle attività di resistenza armate di Hezbollah e il ritiro di tutti i suoi combattenti a nord del fiume Litani, senza prevedere l'uscita delle forze israeliane che occupano il sud del paese dei cedri. Uno dice: ma come? Se non c'è più Hezbollah, che bisogno ci sarebbe della zona di sicurezza, la famosa striscia gialla di Netanyahu? Eppure loro ci rimangono. Parallelamente, Israele e Libano hanno concordato negli USA la creazione di zone pilota affidate al controllo dell'esercito libanese. Questi passi consentiranno di progredire verso un accordo globale di pace e sicurezza e bla bla bla bla. Dunque, due paesi sovrani, vediamo quanto è sovrano il Libano, niente, ma comunque. In sostanza, dice il manifesto, si chiede al movimento sciita di cessare qualsiasi forma di resistenza all'occupazione israeliana, di ritirarsi dal Libano del Sud, di disarmarsi, di fatto di sparire dalla vita del Libano. Un esito fuori dalla realtà, non ci credono neanche i comandi militari israeliani. E se qualcuno un po' ingenuo può pensare che se non c'è più Hezbollah finisce la guerra in Libano, pensi alla striscia di Gaza, dove ancora si bombarda, altra tregua, o pensi addirittura alla Cisgiordania, dove Hamas non opera, eppure se la stanno prendendo. Questo è l'orizzonte di fuoco. Ma il Corriere, che oggi è in versione palude, ha un verde marcio perché in omaggio alla giornata della terra, poi parleremo anche di questo e di nucleare. Comunque, allora, salta la tregua in Libano, questo il no di Hezbollah, per forza, è come dire a un tacchino: vuoi essere al pranzo di Natale? No, non ci sto. Comunque, allora, Hezbollah rigetta l'accordo, salta la tregua per il Libano. A questo punto Israele è legittimato ad occupare il Libano e ammazzare tutti, è ovvio. Dunque, i droni e il disarmo fantasma, così il portatore di Dio, ha retto la strategia israeliana. Sì, perché Hezbollah, onore al merito, è chi sta difendendo il Libano dall'avanzata e l'occupazione israeliana. Questo è indiscutibile. Nel frattempo abbiamo la vicenda che allarga il focus e va nel Medio Oriente generale, in particolare nella zona dello stretto di Hormuz. E questa mattina si registra il porto di Al-Fanal in Oman ha interrotto le operazioni di carico petrolio greggio a seguito di un'esplosione avvenuto vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni. Questo è il Nightly News, citando la Reuters, l'agenzia di stampa tedesca. L'operatività del terminal portuale è poi ripresa. La compagnia petrolifera statale dell'Oman, citata dall'agenzia ONU, ha confermato che le attività proseguono con normalità. Insomma, una normalità molto distopica, tra il fatto che ci sono le dichiarazioni congiunte dei due paesi. Da una parte Trump o Rubio, che abbiamo vinto in 4 giorni, la guerra è finita, siamo vincitori, però sono ancora lì. E invece Khamenei, USA e Israele, avete perso. Il discorso scritto riporta il Corriere: i nemici seminano divisione. E Arabski era nell'edificio della guida centrale durante il raid. E c'è il Kuwait nel mirino, perché il Kuwait è il luogo dove partono le basi militari americane e viene spesso bombardato. Questo è quello che arriva dal Corriere. Mentre abbiamo Beirut, qui torniamo in Libano per un attimo, prima di tornare anche a bomba, perché non è una metafora nel Libano e nel Medio Oriente in generale. A Beirut, tra droni israeliani e tende, non c'è tregua, il Lusi non reggerà. C'è il caos nella capitale Beirut, traffico, negozi aperti, ma nel quartiere Amra gli sciiti in fuga ricordano che c'è il conflitto. Un membro locale di Hezbollah sarà ancora lunga. E il giornale con Gian Micalessin, naturalmente vede malissimo l'Iran, perché leggiamo il regime del tracollo economico e la faida super falchi riformisti fa impazzire la trattativa. Quindi è la colpa dell'Iran, ovviamente l'Iran che sta aggredito fino a prova contraria. Inflazione alle stelle, disoccupazione e crollo dell'export petrolifero e tutti contro tutti. La cosa che invece ha stupito e sorpreso la diplomazia nordamericana ed israeliana, che l'Iran ha avuto una capacità di reazione diplomatica insospettata. Pensavo di fare un'operazione venezuelana, invece questa cosa non è riuscita. D'altra parte c'è un problema per Donald Trump, perché più va avanti il tempo più lui la sua guerra vincente diventa una rotta tipo Waterloo, in particolare in casa sua. Per cui Trump è cartellino giallo sulla guerra all'Iran, ma il presidente attacca voi antipatriottici, perché alla Camera quattro delle GOP con i Dem per limitare i poteri del tycoon. Ora il presidente può mettere il veto, ma comunque è la dimostrazione di quanto impopolare sia la guerra, non solo nella società americana in generale, ma anche nel Partito Repubblicano in particolare. Non solo esteri, no, a 1,8 miliardi per risarcimenti e al capo degli 007 che Trump è giubilato perché suo nemico.
1: Grazie Alfredo, buongiorno a tutte e tutti. Ed eccola qua la cartina specifica che illustra il territorio tra Israele e Libano sulle pagine del Resto del Carlino, dove ci parla di alta tensione, Medio Oriente in fiamme, e tutti puntano ora il dito su Hezbollah che boccia il cessate il fuoco. E questa cartina illustra abbondantemente come l'esercito di invasione israeliano sta andando avanti nella conquista di altro territorio. Sempre il Carlino ci dice che 1500 ormai sono gli edifici distrutti dall'Israele nel Libano meridionale. E poi c'è una piccola intervista a Trombetta, un scrittore su cui scrive Limes, che dice: Tel Aviv consolida la propria presenza nel paese del Libano e la missione ONU è inerme, e intanto il regime di Teheran esce rinvigorito dalle tensioni. La vera partita è l'egemonia regionale di questa guerra che interessa tutto il Medio Oriente. Dicevo Hezbollah però di deporre armi non ne vuole sentire parlare. Naim Kassen, che ha definito l'accordo una capitolazione e una sconfitta, sostenendo che i negoziati con Israele sono una farsa e un'umiliazione. Non ci sarà sicurezza per il nord di Israele senza sicurezza per i villaggi del sud del Libano. Ha detto che la milizia chiede un cessate il fuoco complessivo e il ritiro di Israele da tutto il paese. Anche l'Iran interviene, rilancia il sostegno a Hezbollah, mentre gli Houthi minacciano risposte nel Mar Rosso e di quell'altro imbuto per i traffici navali verso il Mediterraneo. Ancora si parla di Israele e Libano, che hanno concordato una tregua condizionata con Cuscinetto, ma che comunque non è stata affatto rispettata. Il quotidiano Il Domani parla dei miliziani di Hezbollah e il patto con Israele, Iran, la Camera boccia la guerra negli Stati Uniti, e Trump, come diceva Alfredo poc'anzi, è irato contro i giudici. Sempre all'interno si parla appunto del nuovo cessate il fuoco firmato da Beirut e Tel Aviv, che parte malissimo. È addirittura un casco blu, ieri è caduto un soldato serbo dell'UNIFIL sotto i colpi di mortaio a Marayun. I miliziani dice: nessuna intesa senza il ritiro delle truppe, le truppe di Israele. Queste sono le questioni. E per quello che riguarda Khamenei dice: i nemici sono stati sconfitti. C'è comunque una bozza d'intesa in Iran con quattro fasi di sviluppo di tregua permanente. Una delle, appunto, c'è Lucia Malatesta che ci definisce com'è questo accordo, e dice: una delle armi con cui la Repubblica Islamica sconfiggerà i nemici yankee sarà l'unità di un popolo, l'unità nazionale, l'unità degli sciiti. I nemici dell'Iran, dopo la bruciante sconfitta sul campo, cercano di creare divisioni interne per indebolire la resilienza del popolo. La guida suprema, Khamenei, invoca armonia e coesione dei cittadini, che devono rifiutarsi di farsi portavoce della narrativa nemica. Le parole della guida sono state lette durante le cerimonie dell'anniversario della morte del fondatore della Repubblica Islamica, Ruhollah Khamenei. Ieri è una data appunto importante nel calendario politico, ma anche un giorno così importante. Khamenei mancava dal vivo, ma sono stati letti solo i suoi comunicati. Chiudo citando le notizie su Repubblica. Allora, il Libano, intesa sulla tregua, e c'è Fabio Tonacci che intervista l'ex ambasciatore israeliano, primo consigliere diplomatico di Shimon Peres, e appunto chiede, vuol sapere se Netanyahu ha le mani legate, chi è che decide tra Washington e Teheran. Lui risponde: quando gli Ayatollah hanno minacciato di far saltare l'accordo con la Casa Bianca, ha affermato Bibi. L'incubo del premier è che il tycoon, prima delle elezioni, possa ucciderlo politicamente su Truth, infamandolo terribilmente, come appunto è già successo. E ancora un trafiletto che ci illustra un nuovo raid a Gaza City, almeno 11 morti, tra i quali 4 minori, e decine di feriti in un nuovo raid israeliano. I missili dell'esercito israeliano hanno colpito in contemporanea 4 diversi palazzi. Dopo l'impatto, alcuni edifici hanno preso fuoco e i vigili hanno cercato per ore di spegnere le fiamme. Mentre nel frattempo 250 studenti palestinesi sono appunto arrivati in Italia attraverso le borse di studio, e volevo comunque rammentare che oggi presso il centro Costa Arena ci sarà un interessante dibattito sull'ecocidio a Gaza alle ore 18:30. Interverranno professori universitari e daranno spiegazioni appunto di come il territorio gazawi è stato distrutto appunto. È improbabile che si riprenda nel breve periodo.
0: Le tregue di Israele, infatti, raccontate anche dal Manifesto: bombe senza sosta, è sterminata una famiglia. Questo nella notte, mercoledì, l'esercito israeliano ha ucciso 11 palestinesi a Gaza City. Siamo a 73.000 persone morte accertati in questo grande genocidio che va di pari passo all'ecocidio, l'assassino dell'ambiente. Nel frattempo, a proposito di prigionieri palestinesi di grandi democrazie occidentali nel Medio Oriente, l'avvocato Khaled Majaina, uscito dal carcere Nafta di Naqab, ha raccontato il suo incontro con il giornalista Mohamed Harab, prigioniero da 2 anni, giornalista, quindi c'è anche un elemento di grande repressione dell'informazione. Mi ha chiesto di descrivergli il viso, di lineamenti, di dirgli come erano i suoi occhi. Da più di 2 anni non si vede allo specchio. Di tutto ciò che ho sentito oggi, questa richiesta è stata la più dolorosa. Essere privati della possibilità di vedere il proprio volto significa perdere qualcosa di essenziale nel rapporto con se stessi. Invece, nel rapporto con loro stessi, abbiamo la Knesset, il Parlamento israeliano, che abbassa ancora le tasse dei coloni. Su iniziativa del partito sionista religioso, il ministro Bezalel Smotrich, abbassano le colonie per l'ennesima volta, i benefici fiscali per 58 colonie illegali. L'obiettivo è di raggiungere, dice Smotrich, 1 milione di coloni per impedire la nascita di uno Stato palestinese. Lo diciamo anche di De Luca, che si dice sionista perché lui vuole 2 Stati. Ecco, questa è la questione. Ma lui ovviamente non legge queste cose, lui legge la Bibbia, vola più alto. Nel frattempo, sempre a forza di volare, abbiamo proposto di gente che torna e dovrebbe arrivare in Italia, invece chi non ci arriva, il professor Najia rapito sulla via per l'Italia. Aveva vinto una borsa di studio italiana, l'Israele lo accusa di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre, reato standard senza prove. Naturalmente le prove in Israele sono superflue, si sta in galera per degli anni senza neanche un processo, immaginate voi le prove. Preso all'uscita da Gaza e detenuto nella famigerata prigione di Ashkelon. Allora c'è una mobilitazione a fianco di questo, di questa persona rapita e detenuta ingiustamente. Così il RIS dal giornale: antagonisti in piazza per i terroristi di Hamas, ora il fronte propalla un nuovo eroe antisemita. Quindi il giornale, naturalmente, quando una cosa dice l'IDF di Israele, è assolutamente vera e incontestabile, e prove non ce n'è alcuna bisogno. Anche perché, sempre a proposito di antisemiti presunti, decine di denunce per Pisa solidale, con Gaza e la flottiglia. In tutto 140 capi di imputazione, nel mirino anche gli studenti che hanno ottenuto la rottura dei rapporti con atenei israeliani. Questo è quello che arriva su questo versante. E, e infine voglio segnalare questa pagina, terza pagina culturale, se la occupa Fiamma Nierenstein del giornale. Se sono gli ebrei di sinistra a criminalizzare Israele, questa cosa però non gli va giù alla Fiamma Nierenstein. Si parla di J Street, Anna Fogar, Lerner ed altri, compreso anche Bernie Sanders, che dicono che Israele è un paese razzista. Dunque, che così conclude dopo aver criminalizzato queste voci di dissenso da Israele, dunque gli ebrei che combattono dalla trincea assediata di Israele non sarebbero più veramente ebrei. I veri ebrei sono quelli della sinistra portabandiera di un giudaismo migliore. La cosa che più duole è che l'ignoranza di denigrazione del popolo ebraico stesso intimidisce gli ebrei stessi con opinioni sradicate da ogni realtà. Solo Siwar forse poteva immaginare Israele come la vede Foa. Per lei ebrei Israele è peggio del fascismo, perché quei pazzi scatenati pensano di essere mossi da Dio come burattini per affermare la loro supremazia. Ormai Israele è razzista, si lagna la Fiamma Nierenstein, perché con degli ebrei che accusano Israele, l'accusa di essere antisemita è un po' fragile, no? E allora i suoi campioni sono i coloni di cui si disegna un ritratto fantasioso, ma certo la vera ebrea è lei. Later ha tratto il velo su un pericolo, questo è quello. Poi a Corredo, appunto, c'è il nuovo eroe della destra, Harry De Luca, che trova questo articolo di Alessandro Gnocchi: firma appelli, non si scomodano per De Luca. Questo è quanto. Ma tornando invece alla guerra in Iran più in generale, c'è questo stop simbolico alla Camera dei Deputati in americani, che non è simbolico perché Trump può mettere il veto, ma insomma in teoria, stando a questo dettato, Trump dovrebbe ritirare le sue truppe dal Medio Oriente. Senti anche cosa ne pensa di questo avvenimento il giornalista Martino Mazzonis.
2: È un atto politico importante, ma è giusto quello che hai appena detto: non solo al potere di veto, ma per adesso ha votato solo la Camera. Il Senato ha votato un'altra risoluzione, come spesso accade, quindi di conseguenza l'altra Camera dovrebbe approvare o la risoluzione del Senato oppure il Senato la legge della Camera, no? Per cui c'è questo aspetto. Si tratta di intervenire ed applicare una legge voluta nel 73, se non sbaglio, che si chiama War Power Resolution, che dice che dopo 60 giorni dall'inizio di un eventuale conflitto è il Congresso che deve autorizzare la sua prosecuzione, e quindi si tratterebbe semplicemente di applicare la legge. Dopodiché il Presidente ha potere di veto su quello del Senato, non su quello della Camera. Non chiedermi perché, sono i regolamenti parlamentari, e insomma c'è un'infinita possibilità di interpretare quello che potrebbe succedere qualora entrambe le Camere approvassero queste leggi. Dopodiché però, appunto, Trump ha il potere di veto, e per superarlo servirebbero due terzi dei voti. Ora, la cosa che non abbiamo ancora detto è che questa legge è stata votata dai democratici e da quattro repubblicani, più qualcuno che non ha partecipato al voto, il che significa che invece per ottenere i due terzi dei voti servirebbero defezioni nel Partito Repubblicano, che è difficile che sia possibile che si verifichino, ecco.
3: Però questo voto in realtà si inserisce in una scia di dissidenza rispetto a questa guerra e alle politiche di Trump.
2: Sì, non c'è dubbio, il voto segnala un malessere che è molto grande nella società americana, lo dicono tutti tutti i sondaggi, qualsiasi sondaggio si prenda, e la guerra è particolarmente osteggiata dai giovani. Ora, perché questo è importante? Perché, come forse qualcuno ricorderà, uno degli sfondamenti che Trump nel 2024 ha fatto è proprio tra i maschi giovani bianchi. C'è quell'aspetto lì che non ha vinto tra i giovani Trump, però ha guadagnato un sacco di voti rispetto a quanti non ne abbia in genere il Partito Repubblicano. Per cui un dissenso verso la guerra da parte dei giovani e invece l'apprezzamento che c'era da parte del presidente che non avrebbe più fatto guerre, che è una delle cose che ha spostato appunto il voto dei maschi bianchi giovani nel 2024, beh, questa è una, come dire, è un passo indietro per Trump. Infatti ci sono pezzi del mondo MAGA che citano continuamente Charlie Kirk dicendo che cosa direbbe Charlie Kirk, che Charlie Kirk non sarebbe d'accordo con questa guerra, no?
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali.
0: Attacchi russi in più regioni dell'Ucraina hanno causato nella notte 3 morti, riferiscono autorità locali. Le vittime sono una donna nella regione di Zaporizhzhia, una di Dnipropetrovsk e l'altro nel Kherson. L'esercito ucraino ha dichiarato che la notte Mosca ha lanciato 2 missili e 216 droni a lungo raggio, la contraerea ucraina ne ha battuti 198. Intanto l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha annunciato un cessato il fuoco localizzato nei pressi della stessa centrale elettrica di Zaporizhzhia, che naturalmente è un parziale sospiro di sollievo, perché se mai andassi in avaria con la centrale nucleare lì, beh, dopo sono problemi non solo per l'Ucraina, non solo per la Russia, ma per l'intero continente europeo. E allora andiamo a queste notizie di la diplomazia, non diplomazia. E il segnale di Putin sulle trattative, e Zelensky gli scrive incontriamoci. Ma Mosca insiste su Schroeder mediatore e rilancia l'idea del tunnel sotto lo stretto di Bering, cioè un petrodotto tra la Russia e l'America. Guardando ad ovest, il Cremlino ora riconosce il ruolo all'Unione Europea, ma avverte non sia un'alleanza militare, che è esattamente quello che sta succedendo. Incontriamoci per finire la guerra. Lettera aperta di leader ucraino con una stoccata a Trump e un assist all'Europa per tornare in gioco. Svolta o bluff, si domanda sabato Angeri dal Manifesto. Pronti a un cessato il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati, dice Zelensky. Non serve sospendere le ostilità per avviare i negoziati, risponde Vladimir Putin. Mentre la Meloni in Montenegro, siamo nei Balcani, non cambia la linea su Kiev nell'Unione, ma prima i Balcani. La Premier scettica sul negoziato senza gli americani. Parigi e Berlino, diciamo in un documento congiunto per l'Ucraina, facilitiamo l'adesione all'Unione Europea. Non so con quale trapezio rispetto alle direttive che si era autodata la stessa Unione Europea, ma insomma questo è quanto. D'altra parte i Balcani non è che godono di grande popolarità in questo momento, perché per esempio dei Balcani si parla di Tirana, Albania. A Tirana, anche questa è in procinto di entrare in Europa, a Tirana cresce la protesta contro il mega resor di Jared Kushner, How I Want to Live, il progetto Ivanka Trump nella riserva. Allora, giorno numero 5, così molti manifestanti scrivono postando le immagini dell'ennesimo corteo che ha scosso Tirana. Il giorno prima le forze dell'ordine avevano usato gli idranti per dispiegare la folla che si fa ogni giorno sempre più determinate, perché la costruzione di residenze di lusso guidata dagli interessi immobiliari di Kushner, che è il genero, sappiamo, di Trump, sta incontrando resistenza popolare che non sembra subire battute d'arresto, oltre che nelle strade è esplosa anche nella rete. Questa con cartelli, striscioni e gonfiabili utilizzati, dice i fenicotteri roccia, perché le vogliono fare questi resort naturalmente nei posti belli dove c'è delle riserve naturali. I fenicotteri roccia non solo sono una delle centinaia di specie animali che abitano l'area protetta di quest'area che si chiama Viogena Arte, dove si incontrano ecosistemi fragili, il delta di un fiume, la laguna creata dai residui alluvionali, boschi di pini, isolotti contaminati e zone umide dove sostano gli uccelli durante le migrazioni. E qui è importante farci una bella colata di cemento per far fare ancora più soldi alla famiglia Trump. In Bulgaria invece l'ingresso nell'euro è disastroso. Questo è l'indipendente. Inflazione alle stelle e procedura di infrazione. Insomma, questa Unione Europea è solamente un'alleanza militare, non è altro. In appena sei mesi l'entusiasmo che ha accompagnato l'ingresso della Bulgaria nell'Eurozona ha lasciato, dice l'Indipendente, spazio alla frustrazione. Il nuovo governo di Sofia si trova stretto tra due fuochi. Da un lato i cittadini che di fronte all'adozione dell'euro lamentano alti tassi di inflazione e perdita di potere d'acquisto, dall'altro l'Unione Europea che intende ricorrere alla procedura di inflazione visti gli indicatori di deficit. Secondo le previsioni, infatti, il rapporto tra deficit e differenza tra uscite ed entrate pubbliche e prodotto interno lordo sfonderà il tetto del 3%, fissato dai rigidi vincoli europei, questo delirio. Ma sappiamo che tutta l'Unione Europea di Maastricht da lì in avanti è un delirio. Per il 2026 il rapporto dovrebbe tenersi sul 4,1, scendendo poi di 0,2 punti l'anno successivo. Questo è per la Bulgaria, dice il solito Valdis Dombrovskis, uno dei pazzi frugali del nord Europa, commissario europeo dell'Unione Europea. Lo scorso anno il deficit bilancio non ha superato il 3% del PIL, se si scopre la spesa aggiuntiva per la difesa prevista dalla clausola di salvaguardia nazionale. Tuttavia siamo da oggi sopra al 3%, quindi c'è un'inflazione galoppante e infrazioni da parte dell'Unione Europea sulla Bulgaria.
1: Sì, per quello che riguarda l'Albania, che tu hai citato poco fa, la chiamano la lotta dei fenicotteri. 4 giorni in cui a Tirana ci sono appunto centinaia e centinaia di persone che protestano appunto contro Ivanka Trump e Jared Kushner e questi finanze israelo-americane che vogliono impossessarsi di un territorio vergine in quello stato. Ma riprendiamo Putin, che ora fa la colomba, e guarda strano che quando la guerra nel Donbass non prosegue, c'è un punto di stasi, Putin vuole immediatamente derogare e concordare, e infatti dice ok, l'Ucraina deve entrare nell'Unione Europea, però prima deve cedere il Donbass, nonostante l'escalation che ci sono ancora in corso di attacchi aerei. Lo zar sembra aprire il dialogo, e c'è una lettera di Zelensky al Cremlino e dice trattiamo in un paese neutrale, però iniziamo le trattative. E anche l'Unione Europea ne approfitta e vuole intervenire su questi argomenti, vuole essere convocata appunto sia Vladimir Zelensky, che Keir Starmer, che Macron, che Merz, cercano di riprendere l'iniziativa con Putin. Questo era l'articolo di Davide Maria De Luca sulla pagina del quotidiano Il Domani. Stesse argomentazioni le riprende anche Il Resto del Carlino, dove Zelensky scrive a Putin, lo zar dice vieni tu a Mosca. Trump invece spinge per un accordo bilaterale, entusiasta di questi dialoghi. Comunque i leader devono vedersi, facciano dei compromessi. Londra, Parigi e Berlino al lavoro per un negoziato col presidente russo. Intanto le truppe avanzano e siamo pronti a soluzioni con mezzi pacifici, ci fa sapere sempre Il Resto del Carlino con Lorenzo Mantiglioni. E se prendiamo invece Repubblica, le questioni cambiano. C'è Gianluca De Feo che ci racconta che l'iniziativa è passata appunto ai difensori, che tuttavia sono logorati da 5 anni di guerra. Entrambi gli schieramenti hanno interesse a fissare uno stop. E poi dice dalle rive del Dnipro alla Crimea l'armata di Vladimir Putin soffre al fronte. C'è una fotonotizia interessante dove si levano le fiamme da un edificio di Kiev colpito dai droni russi nella notte del 2 giugno. Sempre nelle pagine che parlano di Russia, dice il leader russo apre a Kiev e lo fa ed è sempre lo fa anche quando in difficoltà, restano però le sue condizioni. Il presidente ucraino gli scrive una lettera ed è disponibile a parlare. Appunto, questo è quello che riporta il quotidiano Repubblica. Per quello che riguarda l'argomento che citavi, Alfredo, ovvero lo stretto di Bering, questo tunnel fra le due superpotenze, America e Russia. Il tunnel che collega i russi e Stati Uniti attraverso lo stretto di Bering è un progetto di Kirill Dmitriev, il consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri e tra i negoziati con gli USA, che ha proposto l'autunno scorso e che procede. Sembrava che Dmitriev avesse annunciato oggi la firma dell'accordo con gli USA, è lo stesso ancora in forse. Questa è la notizia che ci dava il quotidiano Repubblica.
0: Guerre dimenticate, dice il manifesto, un giorno di guerra a Mogadiscio, una guerra civile tra le forze lealiste di governo e quelle di opposizione. I morti sono pesanti, anche perché si è combattuto in quartieri densamente popolati, ma ancora non c'è una cifra da quelle parti. L'anagrafe delle vittime è troppo ampia per essere in qualche modo censita. E ricordiamo, nel 92 la gloriosa spedizione occidentale, Italia compresa, arrestò Roper e Sturio Speranza in Somalia, quando allora si contrapponevano due generali padroni della guerra, General Maidi. Noi avevamo anche un Maidi e contro i Didi, non si capisce perché, insomma, vabbè, però questo era quanto. E tra le vittime anche Milan Rovati dell'area Alpi, perché c'era un traffico di armi contro nucleare. Detto questo, andiamo a nuove sanzioni degli USA contro il presidente cubano Daniel Canel e altri diversi componenti della famiglia Castro, tra i quali anche il figlio e il nipote di Raul, il 95enne fratello del leader Massimo Fidel, resta una figura di spicco a Cuba pur non ricoprendo più cariche ufficiali. Nella lista nera del tesoro anche i comitati per la difesa della rivoluzione e reti di sorveglianza interna. Con le nuove sanzioni, dice l'agenzia di internazionale, congelamento di qualsiasi proprietà o conto bancario in USA detenuto da chi è in blacklist, perché gli USA sono famosi per rubare i soldi degli altri, con questo congelamento dei soldi dei paesi che loro definiscono unilateralmente canaglie. E l'ultima nota dagli esteri ci riporta con un lutto del fumetto all'Iran, perché è morta una grande, Marianne Satrapi, 56 anni, quella di Persepoli e di altre opere importantissime, questo suo gran bianco e nero estremamente efficace, molto secco, molto ironico e molto fumetto. La densità del bianco e nero, racconta Cristina Piccino dal manifesto, le voci del femminile, l'esilio a Parigi, la lotta contro la Repubblica Islamica, questa è un po' la storia di Persepoli. Regista e attivista Bani Khosrowdi ci ha trasmesso l'importanza di essere capaci di pensare liberamente e apertamente. Con le sue opere ha dato al corpo e al sentire delle donne un ruolo centrale. In questo penso fosse sicuramente una figura di riferimento per molte giovani generazioni. Morta l'anno dopo che gli è morto anche il marito, e il dolore ha pesato sul suo cuore. E allora noi dedichiamo un momento musicale proprio con la colonna sonora di Persepoli, antiche fantasie persiane.

0: Ancient Persian Fantasy, la colonna sonora di Persepolis, che diventa un affettuoso saluto alla grande fumettista di Persepoli. Ma veniamo a problemi di diritti. Allora, rimandato sicuramente ancora una volta sine die la legge sul fine vita, il centrodestra la rimanda in commissione, quindi non c'è certo il tempo per approvarla prima della fine della legislazione, quindi campa cavallo che la gente crepa e crepa male. Allora, il vero volto del centrodestra lo racconta Massimo Gandolfini dalla Verità. Legge sbagliata fermata appena in tempo. Sul suicidio assistito il centrodestra deve smetterla con le fughe in avanti. E dice Gandolfinico del Family Day: non è certamente il caso di cantare vittorie, ma il blocco del disegno di legge sul suicidio medicalmente assistito, che viene rinviato alla commissione competenti, votato ieri dal Senato con 88 voti favorevoli e 59 contrari, è un evento significativo. Il buon senso è la scelta voluta da Stefania Craxi. Questo sono i liberali, no? Sono queste che sul dolore degli altri ci speculano. E poi abbiamo l'altro personaggio, quello che sembra il preside di Gian Burrasca della pappa col pomodoro. Parliamo di Val di Tara. Educazione sessuale a scuola solo col consenso e dalle medie. Obbligatorio l'ok dei genitori, vietata alla primaria. Quindi tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori sulle tematiche dell'identità di genere per i figli adolescenti minorenni. Quindi torniamo a raccontare come fanno le api. E poi con un po' di rossore sulle gote, questo è quanto. Delibera di legge tra le proteste. Allora, Celeste Costantino, attivista: noi in direzione opposta ai paesi dell'Unione Europea, sulla prevenzione non si è fatto nulla. È necessario il coraggio delle opposizioni per reagire. È una norma peggiorativa questa, ostacoli percorsi arretrati sinora, delega tutto alle famiglie. Questo è quanto. Anche se sulle famiglie c'è un colpo brutto per il centrodestra, perché i commissari trovati da Nord hanno detto che la famiglia del Bosco aveva torto. E quindi non sempre la famiglia ha ragione comunque. Ma la maleducazione di Val di Tara ora è legge. Educazione sesso-affettiva a scuola. Servirà il consenso di famiglia per la formazione? Applausi appunto dai provita, abbiamo visto Gandolfini. Allora, uno dice: quali sono gli ambienti sani dove crescere la buona educazione? Beh, uno è la parrocchia, e sappiamo delle molestie. L'altro è sicuramente la scuola militare, dove si diventa veri uomini. Lo leggo: abusi sugli allievi della scuola militare in cambio di voti e regali. C'è la maturità se me la davi, insomma, se me lo davi, dipende. Prof arrestato, 8 casi contestati, vieni a casa, non ti aiuta la maturità. L'esercito contro i nostri valori. A cose fatte, certamente.
1: Eh sì, per quello che riguarda Val di Tara c'è un'invettiva sul quotidiano Il Domani, parlando appunto del fatto che il decreto legge Val di Tara ora è diventato legge, e dice: lo Stato ha paura di una scuola libera, la legge vieta l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole dell'infanzia e primaria, e lo ammette con grandi restrizioni nelle scuole superiori. Ma voglio parlare di migranti e riprendo l'argomento quell'orrendo delitto che è avvenuto in Calabria, di quei 4 migranti irregolari, e c'è un articolo che parla appunto della strage degli schiavi, hanno contratti fittizi utilizzati come coperture, contratti utili come un pezzo di carta da mostrare in caso di ispezioni. In realtà i rapporti di lavoro sono altri, lo dice il responsabile della CGIL dell'Alto Ionio. Dice: non ha dubbi e conosce bene il territorio, il datore di lavoro segna in busta paga un numero inferiore di giornate rispetto a quelle effettive lavorate, così il gioco è fatto, i lavoratori ottengono uno stipendio inferiore rispetto a quello veramente dovuto e sono regolarmente assunti, ma di fatto sono lavoratori in nero, come di fatto lo erano appunto i 4 immigrati che sono morti carbonizzati dentro l'auto. E parliamo di Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi, perché i PM sono arrivati alla conclusione, un quadro indiziario significativo, ma nel provvedimento sono tanti gli omissis, ma rimane comunque la mancanza della ragionevole certezza. Esulta Meloni, esulta la figlia del cavaliere che di nascosto muove le file di Forza Italia, e le reazioni politiche sono tante, fra cui anche Attilio Bolzoni, giornalista specializzato in inchieste sulle mafie, il quale dice che in questo articolo, dove critica appunto questa decisione, che secondo lui rimane comunque un boomerang il fatto di aver indagato su Silvio Berlusconi e le bombe che sono state perpetrate dalla mafia in quegli anni. Dice: so perfettamente che per questo articolo verrò sommerso dalle solite ingiurie, dai soliti insulti e le solite guardie a protezione e al servizio dei soliti noti. Comunque non rinuncio a ribadire che ciò che ho sempre pensato e argomentato al di là dei resoconti di cronaca, esattamente questo: Silvio Berlusconi non solo è stato il mandante di quelle stragi, ma quelle stragi del 93 e 94 lui le ha miracolosamente fermate con la sua discesa in campo politico, appunto. Ancora parla di migranti, l'orribile delitto, anche il resto del Carlino, la strage dei braccianti, i reportage da Amendolara. Qua tutti adesso si sbracciano per dare la loro versione dei rapporti irregolari per quello che sono i lavoratori, appunto, migranti. Chiudo con le questioni dei diritti sulle pagine di Repubblica, appunto, per quello che riguarda il lavoro, si parla di ordinanza anticaldo e delle imprese che bocciano questo provvedimento nella regione Emilia-Romagna. Dice: una lunga lista di associazioni firma un appello alla regione, non era né necessaria né urgente e non è stata concordata con noi. La CGIL lancia un allarme sul lavoro e dice: è sempre più povero. Sul turismo incontriamo il sindaco Lepore il 18, e parla appunto il responsabile della CGIL di Bologna. Chi soffre, la classifica degli stipendi, soffre chi lavora nella scuola, cresce il gap salariale per le donne. Bologna è una città dell'industria, spiega Bulgarelli, città della conoscenza, del lavoro pubblico, città della ricerca, e non può permettersi l'aumento dei lavoratori poveri che rischiano di essere espulsi dalla nostra città. Questa è la città che ha fatto per prima la carta sui rider, la città della carta della logistica etica. È tempo di un accordo sulla qualità del lavoro e sulla qualità dell'impresa del settore del turismo.
0: Sui braccianti c'è una descrizione che cerca di ridurre la cosa a un delitto della povertà, cosa che è vera, ma in media c'è un grande collegamento con un delitto della ricchezza, quindi mafie locali, pakistani, nigeriani o quant'altro, italiane, per l'andrangheta tutta nostrana. Braccianti uccisi, non volevano stare 10 in una stanza, lo guardo un po', dice il giornale. E invece, devo dire onestamente, che il Corriere dà una visione un po' più allargata della questione. La vita infernale dei braccianti tra botte, doping e pochi euro. Mangiano sulla nostra pelle. E non è un problema del Cosentino solamente. Da nord a sud, come cambia il racket, il ruolo delle imprese professionisti. Anche oggi si segnala la morte di un lavoratore per caduta dall'alto. Drammatica come sempre queste notizie. E il Corriere si fa un compito più generale: morti sul lavoro 278 in 4 mesi, una vera guerra. E già ti citavi sul lavoro povero, torna anche il Corriere di Bologna: il lavoro è povero, la città è cara. Il rapporto dell'IRES: l'industria perde pezzi, 331.000 cittadini con meno di 21.000 euro l'anno, e vivere a Bologna con meno di 21.000 euro l'anno è un problema. Il report del sindacato conferma il trend: l'occupazione c'è ma di scarsa qualità, la casa sempre più un problema. E appunto anche qui Bulgarelli le chiedono nuovi accordi su turismo e appalti. Questo tutto. Allora noi congediamoci da questa pagina sui diritti, tornando al ministro Valditara e dedicandogli questa canzone dei Negrita, Sex.

0: In negrita con sexy, una canzone solo col consenso dei familiari, dei genitori, perché l'accoppiamento sessuale, dice Valditara, è solo per la procreazione e magari con un bel lenzuolo, con solo un pertugio per far passare l'indispensabile. Questo è quanto, ma noi veniamo allora alla giornata, dicevamo, della terra, che viene celebrata da un paginone, anche questo verde, con un po' come il Corriere, questa volta è il giornale che fa un inserto verdognolo, e che appunto è giornata dell'ambiente. Api, inondazioni, la terra invia segnali, ma l'uomo ora inizia a rispondere. E come risponde? Leggiamo dal manifesto. Cogli l'atomo, non è see the time, è see the nuclear. Primo sì al ritorno del nucleare in Italia, dopo due referendum contrari. La crisi energetica offre l'occasione al governo per forzare il recupero di una tecnologia vecchia e sporca, con la promessa di soluzioni nuove che non si vedono. Un alibi per l'inerzia sulle rinnovabili, ma anche per far poi cassa di qualcuno, evidentemente. E allora andiamo all'estrema estrema destra con l'opinione delle libertà, le loro. Finalmente torna nucleare, dice questa immagine, dove c'è il nucleare che dalle sue torri viene fuori una nube salvifica. No? Nell'immagine la Camera approva la legge delega con 155 favorevoli, 8 astenuti e 86 contrari. Ora il testo passa al Senato per l'approvazione definitiva prevista prima della pausa estiva. C'è una gran fretta per poi dopo naturalmente farsi centrali, se va bene, in 10 anni, quindi sarà una gara col ponte di Messina, forse vincono le centrali nucleari, non lo so. Ma Gilberto Pichetto Fratin, che è il ministro dell'ambiente, referendum sull'atomo, sapremo spiegare perché non ci sono pericoli, e diranno la colpa dei Maranza, perché loro spiegano così le cose. Il ministro, le regioni bloccano 150 gigawatt da fonti rinnovabili. Autonomia energetica, oggi infatti di energia non siamo autonomi, dice il Pichetto Fratin, Gilberto, per cento dal nucleare francese, bisogna guardare al futuro prima che ci travolga. Questo è quello che arrivo a prima centrale entro 10 anni, ancora lui, Pichetto Fratin, una storia infinita, racconta così il manifesto. Due referendum e ancora rifiuti da smaltire. E allora abbiamo le sfide dell'esecutivo raccontate in modo apologetico dal giornale. I nuovi mini reattori, l'arma per affiancare le rinnovabili, saranno costruiti in fabbrica e trasportati, i più avanzati riutilizzano il combustibile. Quindi allora, se c'era pericolosissime le grandi centrali, pensate voi tanti piccoli centrali reattori affidati alle imprese che in particolare in momenti di crisi lucrano sulla manutenzione, e allora è come dire in francese, sono tutti cazzi nostri. Questo è la Camera approva giorni delle delega, decreti attuativi entro Natale, Pichetto, bollette più leggere, meno dipendenza dall'estero. E questa è una menzogna di quelle che sono terribili, visto che stiamo ancora pagando fino a qualche anno fa. Adesso abbiamo finito finalmente, stavamo ancora pagando le bollette, lo smantellamento di Montalto di Castro, sì. Tanto bollette più leggere.
1: In effetti questa cosa del nucleare a perdere è una grande buffa nelle coscienze di tutti appunto i cittadini italiani. E c'è l'intervento di Annalisa Corrado sulle pagine europarlamentare del PD, che parla appunto di reattori a perdere, ma quello che è più grave è che sulle energie rinnovabili la destra si dimostra antistorica, appunto tenere presente che il nucleare calmierà le nostre bollette è una bufala enorme, visto che comunque prima del 2040 le centrali, piccole centrali nucleari, non saranno pronte, ma saranno solo un progetto su carta, è più che scontato. Per quello che riguarda la transizione energetica, per quello che riguarda appunto le società partecipate del governo, ma anche nelle SPA private, ricercatrice Paola Rigoni dell'Università di Bologna fa presente che è da 5-10 anni a questa parte che ci sono sempre gli stessi uomini e le stesse donne al comando. Se le decisioni sono in mano a pochi, il sistema è poco aperto a diverse visioni del mondo, di quello che sarà il nostro futuro. Questo era ancora il quotidiano Il Domani, ma chi esulta è il quotidiano Resto del Carlino, dove appunto ci parla di queste nuove centrali e dice basta paure sul nucleare, la strada è la strada per l'autonomia, peccato che poi ci renda dipendenti non più dal petrolio ma da altre energie che devono appunto ancora preparare. L'Italia ritorna all'atomo, via libera al disegno di legge delega e Pichetto Fratin, saremmo più sicuri. E intanto gli si allunga il naso. L'ultima notizia è preoccupante, mi ritorcono ancora le budella quando l'ho letta, è una pagina pubblicitaria, è la pubblicità di WeBuild, ricordate quella che dovrebbe candidarsi alla costruzione del ponte sullo stretto. Ebbene, sta facendo anche una mega opera a Genova, l'opera che non si poteva fare, ora è già lunga 1 chilometro al largo delle coste di Genova, grazie alle donne e agli uomini che lavorano silenziosamente giorno e notte per costruire questa diga in mare aperto, lontana dagli occhi della città. La nuova diga foranea di Genova cresce di giorno in giorno, una diga strategica per Genova, per l'Italia, pensata per rafforzare il porto nel confronto di grandi scali europei, trasformandolo in un motore di sviluppo della città e del paese, ed è quello che raccontano a mo' di favoletta le grandi industrie e compreso quella che la sta costruendo, che è WeBuild, che è la stessa che vorrebbe costruire anche il ponte sullo stretto.
0: Finiamo, ultimo servizio, sullo Spirito Santo del potere.

0: Che Santa Minetti, francamente è difficile crederci, nessuno ci crede, però siccome lo dice il potere è vero, e quando il potere non deve neanche giustificazione della sua forza, questo sì che è potere. Allora c'è chi lo contrasta dal Fatto Quotidiano, il quale adesso qualcuno vorrebbe chiudere con una querela da 150 milioni di risarcimenti danni, perché se è offesa l'onorabilità di chi? Della Minetti, scusate se rido. I dubbi dei giuristi, ma segnate dal Fatto Quotidiano sul Quirinale che prende per buono l'autoconferma del pubblico generale. I giuristi, che sono uno di Pietro, hanno chiuso il caso per salvare la reputazione di Colle, PG e Nordio. Il dubbio anche di Grosso, penalista, che si è messo in luce anche per referendo al no sulla giustizia: quell'indagine difensiva non può essere prova. Il penalista Grosso, questo procedimento non è penale. Quindi è proprio una roba di quelle costruite sulla, dicevo, sulla forza del potere. Lettera alla procuratrice, lettera aperta di Marco Travaglio. Vedremo se la signora risponde o se fa orecchie da mercanti. Dunque. Egregia procuratrice generale Francesca Nanni, lei è liberissima di credere che è santa Nicole Minetti, di passare un colpo di spugno sulle sue condanne per reati gravissimi senza che abbia scontato un minuto di pena, di cancellare le pesanti accuse lanciate da una testimone oculare senza neppure ascoltarla, anzi facendola smentire da testimoni della difesa, cioè affidandola a Minetti le indagini sulla Minetti, di rinunciare alla rogatoria in Uruguay perché si tratta di un procedimento amministrativo e poi di prendere per oro colato le indagini difensive della coppia, quindi nei procedimenti amministrativi indaga solo la difesa, e anche se basta googlare i nomi giusti e andare a Ibiza a Punta d'Este per tendere l'orecchio e per conoscere la verità. Tutto questo lei lo può fare perché nel suo potere insindacabile del procedimento amministrativo non esistono gradi di giudizio ed è a lei giudicare se stessa. Cioè lei che no, ciò che lei no, è quello che non può fare, perché non è nei suoi poteri, è indagare, infamare con accusa di falso il lavoro giornalistico di un quotidiano, Il Fatto, che ho l'onore di dirigere, in un comunicato che non ammette contraddittorio, ma permette la peggior feccia di darci di falsari come se l'avesse accertato una sentenza definitiva, la famosa presunzione di innocenza. Dopo i nostri scoop delle 23 righe del suo parere, Prograssi non resta in piedi una virgola sui due punti cardine. Il primo, la nuova vita di Santa Nicole, ha continuata quella di prima. La seconda, l'esigenza di evitare i servizi sociali per far curare il bimbo negli USA. Poteva farlo in 9 ospedali italiani. Abbiamo intervistato Graciela, ex massaggiatrice di casa Cipriani, riportando fedelmente ciò che ci ha detto e ha poi ripetuto, terrorizzata dalle possibili conseguenze della TV uruguaiana, sui festini nel ranch di Cipriani, socio di Epstein, dico io, con escort importazione selezionata dalla Minetti. In TV ha aggiunto di avere altre cose da riferire per non passare da complice di ciò che ha visto e subito, ma che l'avrebbe fatto solo alla Procura italiana, che presumibilmente mi convocherà. Cioè a lei, dottoressa Nanni, che invece ha scelto di non ascoltarla. Se l'avesse fatto, avrebbe potuto sapere anche alle altre cose e sottoporle alle doverose verifiche. Magari sentire anche le due colleghe che le hanno scritto lodandone il coraggio, quindi escludono che stia mentendo. O trovare altri testimoni che i nostri cornisti sul campo continuano a incontrare, registrando sempre nuove conferme su quei festini che presto Il Fatto racconterà e che la Procura Generale ha omesso di cercare, esponendo la Presidenza della Repubblica alle nuove figuracce involontarie. Le auguro, dice allora la Nanni, procuratrice generale, di lavorare un giorno con la passione, lo scrupolo e il culto della verità che contraddistingue i giornalisti del Fatto. Intanto attendo le sue scuse. Questo è, e vedremo se arriva a rispondersi, s'il vous plaît. Con questo noi ci congediamo e vi diamo un appuntamento domani, sempre a tessa ora. Ciao a tutti.
1: Un caro
2: saluto. Questo programma è stato offerto da?
3: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it. Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti, ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre, ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
1: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
0: Venerdì 5 giugno alle ore 18 presso Sala Bar La Linea, Piazza Renzo, Bologna, presentazione del libro Tina, la cultura britannica al tempo di Margaret Thatcher. L'autrice Silvia Albertazzi dialoga con Michele Mellara, introduce Stefania De Salvador. Organizza Associazione Culturale Victor Serge. Venerdì 5 giugno alle ore 18 presso Sala Bar La Linea, Piazza Renzo, Bologna. Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

Tutti, buongiorno a tutte, io sono Flavia su Radio Città Fujiko con Cult News, l'agenda settimanale culturale che vi tiene compagnia ogni venerdì mattina dalle 10.30 alle 11.30, ogni venerdì mattina da settembre in poi, nel senso che oggi è l'ultima puntata di Cult News, l'ultima puntata della stagione, però saremo attive sui social anche perché ci sono degli eventi che riguardano la radio, Radio Città Fujiko, anche in estate per festeggiare i 50 anni di questa grandissima emittente radiofonica. Il primo sarà il 25 giugno al Parco della Montagnola a Bologna, quindi insomma chi ci ascolta anche dal di fuori della città ma anche dal di fuori della regione, accorrete numerosi, noi anche saremo lì. Poi ci sarà il 10 luglio ai 300 Scalini, sempre a Bologna, insomma comunque sarà un'estate molto ricca di appuntamenti, quindi Cult News termina oggi ma saremo attive, anche perché tra l'altro stavo pensando di aprire un profilo, tanto per cambiare, uno nuovo, su YouTube, dove sicuramente sarà più accessibile poter ascoltare tutte le playlist che ho realizzato per voi, insomma per noi, e caricarle lì, e quindi una alla volta usciranno sul profilo Instagram di Cult News, perciò insomma orecchie e occhi aperti. Allora iniziamo subito con le anticipazioni dei temi della puntata di oggi. Parleremo di Google contro Gemini e del suo motore di ricerca, quindi andremo un po' a capire che cosa succede all'interno di questo colosso dell'informazione. Poi parleremo dell'importanza e del significato delle statue oggi, parleremo di El Niño e tutto quello che c'è da sapere rispetto a questo fenomeno atmosferico che da un po' di mesi sta inondando, nel vero senso della parola, le nostre pagine, le pagine insomma su Instagram, le pagine di scienza, di ambiente e di clima. Poi parleremo della situazione climatica in Norvegia, proprio per restare in tema, e chiuderemo così la prima parte di Cult News. In musica invece parleremo del concerto di Tatsuya Yoshida, del nuovo album di Rares e di Susanna Baca, che è una musicista afro-capoverdiana che ho conosciuto in questi giorni e mi sono innamorata, anche se lei è grandissima, più di 70 anni, comunque poi la scopriremo insieme. Chiuderemo con un documentario sulla musica rave, pensate un po', rave romana, ecco, sì, romana. Comunque ricordo i contatti per poter partecipare alla diretta: 333-180-9494. La domanda della puntata di oggi è: quante volte vi capita di fermarvi a guardare le statue? Mi raccomando, rispondete, anche perché oggi purtroppo Anna non è riuscita a venire, ha bucato la ruota della gomma, forse comparirà a un certo punto, comparirà durante la pubblicità, non lo so, io lo spero. Comunque mi raccomando, rispondete alla domanda e ci ascoltiamo le eBay con un nuovo fantastico singolo. Io sono molto contenta di ascoltarlo perché l'aspettavo da anni, questo è Asset.

Intanto saluto Matilde che ci ha scritte questa settimana sulla pagina Instagram di Cult News partecipando al contest delle vostre canzoni. Approfitto anche di ricordare questa cosa. Stiamo raccogliendo io e Anna le vostre canzoni, le canzoni che avete conosciuto ascoltando Cult News, ma anche quelle che vi ronzano nella testa da un po' in questa stagione radiofonica. Quindi scriveteci sul nostro profilo Instagram, stiamo raccogliendo appunto tutte quelle che riceviamo per formare una playlist estiva che si unisce a quelle che già esistono sul nostro profilo Tidal e poi, come anticipato, su quello nuovo che arriverà di YouTube. Quindi saluto Matilde, saluto anche Elena che sempre ci ha scritto la scorsa settimana sulla pagina di Instagram ringraziandoci dei temi di cui abbiamo parlato, quindi grazie Elena, grazie per ascoltarci. Saluto anche Yasmin che si è connessa adesso e quindi grazie intanto di essere così presenti, mi raccomando partecipate all'ultima puntata di Cult News della stagione e noi adesso iniziamo con il primo articolo che è appunto Google è il peggior nemico di se stesso di Paris Marx, uscito tradotto su Internazionale. Come sapete io faccio sempre una raccolta diciamo dei periodi più interessanti degli articoli, altrimenti non ci basterebbe un'ora. Molto prima di introdurre AI Overviews, l'intelligenza artificiale integrata nel motore di ricerca, l'azienda aveva già aggiunto i risultati in evidenza. Quei riquadri estraggono porzioni di testo da siti esterni e le mostrano direttamente all'utente, che così può ottenere la risposta cercata senza nemmeno lasciare Google. Per molti editori questo già rappresenta un problema, ma Overviews ha peggiorato le cose. Invece di attingere da una sola fonte, Google ha cominciato a raccogliere informazioni da fonti diverse usando i propri strumenti di intelligenza artificiale per generare alcuni paragrafi che combinano frammenti provenienti da ciascuna di esse. Poco importa che questo sistema produca molte risposte false, effettivamente è così, non so se vi è mai capitato. La sua ambizione è chiara, vuole che gli utenti trascorrano più tempo su Google e meno tempo in altre parti del web. ChatGPT non è mai stato una grande minaccia per la quota di mercato di Google. In realtà non esiste pericolo più grande per Google di Google stesso. Ogni volta che l'amministratore delegato dell'Alphabet, Sundar Pichai, riconfigura i prodotti di Google per imporre ancora di più l'intelligenza artificiale generativa agli utenti, aumenta il rischio che questi esasperati decidano di andarsene altrove ed è proprio quello che dovrebbero fare.

0: Il mio nemico è come me, dice Daniele Silvestri, il mio nemico. Effettivamente, appunto, come abbiamo appena letto da Internazionale, Google si sta autodistruggendo, no, non succederà mai, però effettivamente non so quante volte vi sia capitato di cercare una cosa su Google e fermarvi subito all'eye over views, che è appunto generata da Gemini, intelligenza artificiale di Google, e leggere una serie di risposte tutte unite insieme in un'unica, in tre righe, insomma, così, e poi scendere giù per vedere, verificare, insomma, le risposte legate ai siti. Quindi non so, questa potrebbe essere un'altra domanda della puntata di oggi, 333 1809 494. Tra l'altro, approfitto per chiedere scusa a chi la scorsa settimana ci ha risposto in diretta, ma non apparivano i messaggi WhatsApp, nessuna icona che sballonzolava, non so, forse ogni tanto il caldo fa qualcosa anche al nostro tablet, quindi chiedo scusa, però questo non vuol dire che non li riceviamo. Comunque, il secondo articolo è appunto sul senso delle statue ed è uscito su lucisullacultura.com di Riccardo Papacci. Sono molto contenta di aver trovato questo articolo perché, appunto, rispetto alla domanda di oggi, io spesso mi viene da chiedere, no, ma questa statua, ma chi è? Chi rappresenta? Queste statue che sono al centro delle piazze, in mezzo al traffico, insomma, quindi quante volte, appunto, per ricordare la domanda di oggi, vi fermate a guardarle? Con una certa immediatezza, fino a qualche tempo fa, per celebrare capi di Stato o personaggi influenti, si sarebbe optato per un classico busto equestre o un'imponente colonna marmorea. Oggi nessuno va più a cavallo, ma è difficile anche imbattersi in statue come quella dedicata a Clinton. Buona parte dei personaggi rappresentati allora è oggi controversa, e fissarli in una statua spesso è servito proprio a questo, a cercare di chiudere i conti con la loro difficile eredità, canonizzandoli. Artisti intellettuali hanno iniziato oggi a immaginare forme alternative di monumento e memoriale, mettendone in discussione la funzione tradizionale. Sempre più spesso si tratta di opere che richiedono la partecipazione del pubblico e che non trasmettono un significato univoco. Il monumento si avvicina alle pratiche dell'arte contemporanea con installazioni, interventi site specific, e spesso si ricorre a opere spaziali che pongono l'attenzione sulle assenze significative. A New York il vuoto lasciato dal World Trade Center è stato reso permanente nelle due grandi vasche del National September 11 Memorial and Museum, no? Ad esempio. L'erezione di qualsiasi grande monumento solleva una serie di domande rivolte a tutti. Di chi è la memoria? Chi la vuole celebrare? Chi la subisce? Chi la contesta? Il monumento nasce proprio sapendo di poter essere discusso, corretto, risignificato e persino rimosso, lasciando aperta la possibilità che un domani la comunità per cui era stato costruito non vi si riconosca più.
1: Fatemi una statua di marmo scolpita, che della mia vita lei dica e non dica. Ad ogni colpo lasciate il segno, colpi d'ingegno, colpi di pugno. Su questa continua reincarnazione, il corpo di Elvis e Napoleone. Io sono ghiaccio, sono acqua e vapore, sono nuvole bianche, sono pietre.

Loro sono in Obraino, questa è la statua e questo album è un album del 2016 che si chiama con un numero di telefono. La cosa è stata molto buffa perché è veramente un numero di telefono che si dice in Obraino abbiano inserito per essere più vicini, dimostrare più vicinanza al loro, ai loro fan, che e quindi potevano contattarli, scriverli, chiamarli. Poi non so che cosa veramente sia successo e ve lo leggo perché poi non ho provato effettivamente oggi a contattare questo numero, magari fatelo voi, poi me lo dite. 346 060 8 524. Penso di aver letto bene, più che altro perché sono un po' cieca, l'ho letto da lontano. Comunque no, insomma era molto interessante. Questa cosa mi ha divertita, quindi ve la volevo condividere. Allora, il terzo articolo di oggi parla appunto del clima e di questo El Niño, nome che mi piace tantissimo, sarà perché mi piace lo spagnolo. Comunque vediamo un po' di che cosa si tratta. Che cos'è El Niño e perché non c'entra nulla con il caldo estivo in Europa? Ed è questo un articolo uscito su lifegate.it di Andrea Barolini. El Niño è certamente alle porte. Il fenomeno consiste in un aumento della temperatura superficiale delle acque tropicali dell'Oceano Pacifico. Si tratta di un evento ciclico che si ripropone ogni 2-7 anni all'incirca. L'ultimo episodio particolarmente intenso risale al periodo che è andato dall'estate del 2023 alla primavera del 2024. Il nome deriva dai pescatori peruviani che furono i primi a notare il fenomeno poiché incideva sulla quantità di pesci presenti nel mare. E dal momento che spesso si manifesta a partire dal mese di dicembre lo battezzarono El Niño, facendo riferimento al bambino Gesù, che in spagnolo si dice appunto El Niño de Navidad. Ad oggi il fenomeno è infatti in una fase moderata, ma le probabilità che possa diventare estrema, quello che viene definito Super Niño, sono molto alte per l'autunno, in particolare per il trimestre settembre-ottobre-novembre. C'è ad oggi un 35% di possibilità di avere un'anomalia termica nel Pacifico equatoriale e il 20% che si possano superare i 2 gradi. È inoltre molto probabile, circa il 95%, che la durata si protragga fino al trimestre invernale, che andrà da dicembre a febbraio. Benché si tratti, come detto, di un fenomeno circoscritto in un'area ben definita, El Niño più che la Niña è in grado però di incidere sul clima mondiale. È possibile che il 2027 si riveli l'anno più caldo da quando i dati meteorologici vengono registrati con regolarità, ma appunto parliamo del prossimo anno. Le ondate di caldo estremo dipendono dai cambiamenti climatici e non da El Niño. E questi sono i Cigarette After Sex con Hot.

0: Questo brano si chiama Hot, e non è riferito al caldo estivo, è riferito un po' al calore, no? Umano che sentiamo quando siamo innamorati, quindi mi piaceva un attimo cambiare almeno musicalmente direzione, anche se torniamo comunque a parlare di clima e andiamo in Norvegia questa volta, perché su rivistastudio.com è uscito un articolo abbastanza inquietante ma molto interessante per quanto riguarda appunto il nostro passato in un certo senso. Allora, in Norvegia la crisi climatica sta facendo emergere dal permafrost cadaveri vecchi di secoli. Appunto, su rivistastudio.com. Nell'arcipelago norvegese delle isole Svalbard c'è un luogo che si chiama Likneset, che in italiano è più o meno traducibile con punta dei cadaveri. È un luogo di sepoltura dove nel XVII e XVIII secolo venivano seppelliti i corpi dei balenieri europei morti durante le spedizioni di caccia nell'Artico. Ora, dato l'aumento nella velocità del riscaldamento globale causato dalla crisi climatica, questi corpi stanno emergendo dal permafrost. Il permafrost si sta sciogliendo e con lui si stanno sciogliendo anche le tombe. In diversi casi i coperchi delle bare sono crollati, le sponde laterali sono state spostate, i resti scheletrici sono parzialmente danneggiati. Il riscaldamento globale sta accelerando l'erosione e il degrado dei resti materiali del passato in tutto il mondo, dai manufatti conservati nei ghiacciai mongoli in via di scioglimento all'arte rupestre indonesiana vecchia di 45.000 anni che si deteriora per il calore. Quali informazioni devono essere documentate e analizzate prima che vadano irrimediabilmente perdute? Il cambiamento climatico non minaccia solo il futuro, ma sta cancellando anche il passato. L'articolo è molto più lungo di così, lo trovate su rivistastudio.com e tra l'altro analizzare un po' meglio che cos'è il permafrost, perché comunque ne sentiamo sempre parlare, però poi veramente qualcuno, cioè chi è che lo sa veramente che cos'è, no? Come si compone? Ho trovato un articolo molto interessante su focus.it nella sezione scienza che appunto lo riguarda, quindi insomma se volete indagare un po' di più questa cosa potete andare appunto anche su focus.it oltre che su Rivista Studio. E tra l'altro la cosa più interessante di questo articolo è che effettivamente non abbiamo pensato a che cosa possiamo perdere, no? Dalle scoperte di corpi, di cadaveri ritrovati anni fa, dagli scheletri proprio, quindi insomma ci sono studiosi che non lo fanno soltanto riguardo, non so, ai dinosauri, ai fossili, al cambiamento del naturale, del movimento delle nostre terre, ma lo fanno proprio anche appunto con i cadaveri. Comunque un interessante punto di vista. Noi adesso andiamo in pubblicità, ma mi raccomando, restate sintonizzati qui con me, perché oggi è l'ultima puntata di Cult News e poi subito dopo torniamo con gli approfondimenti musicali. Mi raccomando, restate qui con noi.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
5: Diserta.
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
8: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro oro. A Bologna, in zona San Donato. via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
9: Hai fatto i biglietti?
10: No.
9: Le valigie?
10: Nemmeno.
9: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
10: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
9: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
10: avisemiliaromagna.it.
0: Che mixone questo della nostra sigla, con la fine della sigla della pubblicità di Radio Città Fucito. Io sono Flavia, in regia e al microfono, e questa è Cult News, l'ultima puntata della stagione, mannaggia. Però siamo attive sui social con tutte le nostre playlist che ci hanno accompagnato da 2 anni a questa parte, quindi insomma rispolvereremo un po' tutto, le caricheremo oltre a Tidal su YouTube, un canale che ancora non esiste ma presto verrà, vedrà i natali. E ricordo i contatti 333 180 9494 per partecipare alla diretta con vostri sms o whatsapp, rispondendo alla domanda di oggi, che è una domanda un po' strana, però comunque se non ve la siete mai chiesta, oggi è il momento di farlo. Quante volte vi siete fermati a guardare le statue? Quante volte l'avete fatto? E se lo fate, soprattutto chi lo fa? Insomma, è una domanda un po' strana, mi rendo conto, però in qualche modo, in modo ironico, dovevo finire la puntata di oggi. Allora, bene, entriamo nel vivo della seconda parte di Cult News, in cui parliamo di musica, e apriamo con il concerto di Tatsuya Yoshida e Risa Takeda, che sono, lui è un giapponese, un musicista percussionista giapponese molto molto famoso. Ha suonato ieri al Parco della Montagnola da Frida nel Parco, e questa sera invece è a Roma al Monk. E su Onda Rock ho trovato una monografia di Paolo Palma che ne racconta un po' la sua biografia, ecco, sì, una monografia, l'ho già detto, scusate. Bene, quindi cominciamo un po' a capire chi è questo Tatsuya Yoshida. E la monografia inizia così: se c'è un posto al mondo in cui la musica progressive è ancora in fermento, quello è sicuramente il Giappone, e l'indiscusso condottiero di questa ondata sembra essere proprio questo Tatsuya Yoshida, batterista nel trio YBO2, Yellow Biomechanic Orchestra 2, batterista e vocalist nel duo Ruins assieme al bassista Kazuyoshi Kimono, e militante in queste due formazioni che sono nate nella seconda metà degli anni Ottanta, ed è inoltre fautore di ottimi album solisti e svariegate collaborazioni. È poi il promotore dal 1994 del progetto Koniei Yakkei. Amante dell'energia e della ribellione del punk, e cresciuto ascoltando il classico progressive anglosassone di Yes, Genesis, King Crimson, eccetera, viene influenzato più che da ogni altro dai francesi Magma. I Koniei Yakkei, che ricordiamo appunto è uno dei suoi progetti, riducono le componenti noise industrial e di improvvisazione dei Ruins a favore di composizioni che risultano più vicine al rock progressivo, e continuano così come i Ruins nella scelta eccentricamente progressiva di una lingua inventata, via già tracciata dai Magma, spingendosi oltre e districandosi tra avanguardie e progressive. Yoshida definisce il suo progetto come la fusione tra il progressive, la musica d'avanguardia e il punk hardcore. Ovviamente questa monografia, questo articolo è molto molto lungo, lo trovate su ondarock.it, e noi intanto ci stiamo ascoltando Plastic Island, che è un brano, uno dei singoli usciti qualche anno fa. Questa volta Tatsuya Yoshida è in compagnia di Casimir Liberski. Mi rendo conto che non è un brano propriamente radiofonico, però insomma chi è in giro a Roma questa sera e vuole ascoltare un po' quello che lo aspetterà con questo suono particolare, dove comunque la percussione fa da padrona, possiamo ascoltare questa traccia e lasciare insomma il nostro spirito fluire in questi suoni così particolari.

0: Non ci crederete mai, non ci crederete mai.
1: Le risorse.
0: Indovinate chi è qui davanti a me.
1: Ce l'ho fatta.
0: Ce l'hai fatta, grande, grande Anna.
1: Bene, bene.
0: Benissima, non poteva mancare all'ultima puntata di Cult News.
1: No, infatti.
0: Esatto, ma in realtà perché ti sei bucata la ruota della bici?
1: Esatto,
0: che
1: ma
0: cavolo.
1: Come tutti, come dire, chi ha risorse ne ho più di una, quindi sono tornata indietro e ho preso un'altra, va bene. Questo non è molto interessante comunque.
0: Potrei mangiare un sacco di cornetti con la Nutella, di dolci per, no? Te la sette, cioè,
1: direi sembrita. Che me lo
0: direi di sì. Bene, grazie, no. grazie.
1: No, è un piacere, sono molto contenta di esserci.
0: Anche noi siamo molto contenti, soprattutto chi ci riascolta poi in podcast, che poi mi chiede: ma Anna, che fine ha fatto Anna? Ma perché non c'è più? E invece no. Benissimo, allora, come sentite in sottofondo, questo è Plastic Island del giapponese Tatsuya Yoshida. Questo è un EP che si chiama Trouble Water ed è dedicato appunto al cambiamento climatico. Visto che eravamo in tema, non potevo non selezionare questa traccia. Mi rendo conto che è un ascolto abbastanza particolare e quindi appunto, insomma, non è così scontato, però valeva la pena di far ascoltare la vita musicale di questo giapponese. Ok, allora andiamo invece a parlare di un nuovo album di un musicista italo-romeno, si chiama Rares. Io non so se l'ho pronunciato bene perché ha un accento particolare, appunto data dalla sua origine, però non ho fatto in tempo a controllare, a verificare se fosse così. Il nuovo album e la recensione del nuovo album è uscito su Sconcerto. Vediamo. Sì, è uscito su sconcerto.it e l'ha scritto. Sì.
1: Già parte benissimo.
0: Sì, esatto. No, allora, tra l'altro io non conoscevo questo artista, mi sono stupita di ascoltare questo album che mi ha veramente affascinata. È una voce, poi la sentiamo insieme, è molto calda, molto rotonda e mi sembra anche giovanissimo poi. Non ho visto effettivamente quanti anni abbia. Comunque, appunto, esce Sincero, ecco, punto esclamativo, questo è il nome dell'album. Senza il tuo odore un nido è un mucchio di rami.
1: Questo che io dicevo, boom.
0: Stack. Questa è una parte del brano di cui è composto l'album. Rares lo canta piano, con una voce accanto alla sua. Bellissima questa frase.
1: Molto.
0: E non aggiunge altro. Il nido è ancora lì e questo è il punto. Non è caduto, non è bruciato, è rimasto esattamente dove era e non serve più a niente. Da qualche parte in questo spazio vuoto e intatto comincia Sincero. Capita a tutti e a tutte di dover affrontare una rottura. E poi qui l'articolo va avanti parlando appunto di rotture amorose, ovviamente. E continua con così. Il terzo disco di Rares, cantautore nato a Barland in Romania e cresciuto a Marghera e poi a Bologna e oggi a Milano, si inserisce in questo solco in modo inaspettato. Femmina, il suo disco precedente era stato intimo, violento, massimalista, hyper pop, elettronica disintegrata, quattro lingue mescolate nello stesso brano, tutto tenuto insieme da una voce che non cercava la perfezione ma la verità. Sincero, fa il contrario. Nella delicatezza del momento, nella necessità che Rares si è convinto di sentire, sovraccaricarsi di suoni ed energia sarebbe stato artificioso. Meglio scarnificare la musica, ridurla all'osso. Chitarre arpeggiate, fiati che entrano ed escono con parsimonia, una sola lingua e il tempo scandito da una batteria vera, suonata, laddove Rares aveva persino pensato di azzerare tutto e farsi guidare solo da un freddo metronomo. Il tempo che va avanti anche quando vorresti fermarlo.

0: Giorni di sole con Iago, questo è Rares e appunto è tratto dall'album Sincero, scritto tutto in maiuscolo con il punto esclamativo.
1: Allora non ho trovato la data di nascita.
0: Vai.
1: Però avevo visto che si è esibito al Montagnola Republic il 3 giugno.
0: Ma infatti
1: però c'è scritto 3 giugno / 3 luglio. Cioè
0: chissà,
1: sarà anche chissà. No, perché se no invitiamo, io vorrei andarci a sentirlo. Se
0: segniamolo,
1: c'è il 3 luglio però.
0: Segniamolo, certo, no, infatti segniamolo, chissà. Magari
1: non è chiara la cosa.
0: Non è chiara, potremmo sbirciare sulla pagina Instagram dell'artista, vedere se c'è scritto qualcosa. Sì, devo dire che mi è piaciuto molto anche a me e chissà. Ricordiamo tra l'altro, per chi si fosse sintonizzato solo per ascoltare Anna che è arrivata, no ci sta, che appunto la festa, c'è la festa della radio, di Radio Città Fucigo il 25 giugno e noi ci saremo.
1: Assolutamente sì.
0: Esatto. Quindi, ci saremo.
1: Per chi ti vuole vedere, avere questa emozione.
0: Esatto, avere questo brivido di farsi un selfie, no? Cioè di farsi delle foto con Anna di spalle, perché Anna non sa che
1: dovrò venire con un parrucco, trucco e parrucco.
0: Però sappi che io ogni tanto le foto dal di qua te le faccio.
1: Lo so.
0: Sono visibili sulle storie di Instagram, ne ho appena pubblicata una, quindi
1: devo fare come gli artisti underground, avere
0: Certo, ci sta.
1: Cioè,
0: io sono quella sempre riconoscibile, quella che si fa i reel per e tu, cioè quella invece
1: sono
0: no.
1: Un'entità.
0: Un'entità, però insomma, non si sa mai. Bene.
1: No, comunque sì, per chi può, volentieri, ci vediamo il 25 di giugno.
0: Ci vediamo il 25 di giugno e se facciamo in tempo anche con The Gadget, The Cult News, The Gadget, che ovviamente potete recuperare solo se vi presentate al Montagnola Republic,
1: certo,
0: a Bologna, quindi chi ci ascolta da tutte le altre parti d'Italia, mi raccomando, accorrete. Bene, allora, dopo questo inciso, Anna, la domanda di oggi è se tu ti sei mai fermata a guardare le statue.
1: Allora,
0: perché
1: mi è venuto subito in mente così Firenze, ovviamente i musei eccetera, e
0: quelle, proprio quelle tipo,
1: oppure cioè caso, il nostro Nettuno,
0: esatto,
1: piazzato là.
0: Sì, allora il Nettuno è già più popolare, diciamo, okay, però sai quelli che a un certo punto ti trovi al centro dei giardini o nelle rotonde,
1: okay. Dipende. Forse paradossalmente più è pacchiana più è sì.
0: Vedi? Bene, io non avevo pensato alla versione della statua pacchiana.
1: Sai quelle cose che dici chi l'ha pensata questa, però?
0: Tipo quelle delle rotonde di Bologna.
1: Esatto.
0: Quelle sono super pacchiane,
1: esatto.
0: Cioè i camionisti, quello col
1: esatto,
0: camion.
1: Esatto.
0: Sì, effettivamente chi
1: c'è del fascio in qualche modo,
0: esatto,
1: sempre che rimanda. Okay.
0: Bene, comunque no, questa era per dire, per ravvivare, no, di rispondere alla domanda di oggi che forse imbarazza un po' tutti perché fino adesso nessuno ha avuto particolare attrattive all'estate. Come posso capirlo? Possiamo capirlo, ok. Allora, proseguiamo con l'ultimo album musicale della puntata di oggi, che è dedicato a Susanna Baca, che è appunto una musicista di cui mi sono innamorata qualche tempo fa. In realtà poi lei è molto adulta, l'ho conosciuta per caso, perché Tidal ogni tanto mi manda dei messaggi: ascolta questo, potresti conoscere questo. Per farvela conoscere anche a voi, ho fatto un mix di articoli che ho trovato online. Il primo è la recensione di un suo album precedente del 2021 a cura di Ennio Bruno sul giornale della musica.com, mentre invece l'altra recensione, più che recensione diciamo è un lancio di un concerto, l'ho trovato sul sito del Ministero degli Affari Esteri spagnolo in Perù, exteriores.gov.es, che appunto lancia un po' più recente, quindi lo scorso anno, un concerto che questa cantante ha tenuto. Quindi per conoscerla vi leggo parte di entrambi gli articoli. Non sorprende che il suo nome sia stato spesso avvicinato a quello di Cesaria Evora, la celebre cantante capoverdiana scomparsa più di 10 anni fa. Entrambe infatti hanno trovato un materiale ricchissimo nella musica tradizionale dei loro paesi ed entrambe cantano canzoni radicate in emozioni tenebrose, dolore, nostalgia e desiderio. Poi l'articolo prosegue con un video di 58 minuti, quindi insomma si presuppone che chi legga l'articolo poi magari si interessi anche a guardare il video, e quindi continua così: non si può fare a meno di ammirare la classe infinita con cui questa venerabile signora conduce la propria vita e tesse i suoi canti, con le radici ben piantate nel Perù nero. La sua è la voce che ha fatto conoscere la minoranza afro-peruviana, una popolazione, una cultura e una storia ereditate dall'epoca della tratta degli schiavi, ma che i libri di scuola e la cosiddetta buona società hanno fatto passare sotto silenzio. Poi appunto l'articolo va avanti promuovendo e parlando di questo album del 2021 che precede questa uscita, che si chiama El Viaje de la Lengua, appunto di cui vi sto parlando ora, e proprio di questo parla questo articolo che ho trovato appunto uscito dal Ministero degli Affari Esteri per pubblicizzare questo concerto. Quindi andiamo altrove sul web e leggiamo questa presentazione. Il viaggio della lingua, che è appunto poi la traduzione del nome dell'album, è un concerto concettuale ideato e concepito appositamente per l'occasione, un viaggio circolare attraverso le parole dei poeti e un incontro tra musica e lingua spagnola, la poesia spagnola, peruviana e latinoamericana. Il repertorio è stato accuratamente selezionato, riunendo canti di poesia cantata che racchiudono le parole di poeti che hanno attraversato i mari in entrambe le direzioni, creando un dialogo artistico che rivela un'identità diversificata, multiculturale e meticcia, frutto di reciproche influenze. E quindi io ho selezionato per voi questo Venadito de los Montes di Susana Baca, che ci ascoltiamo insieme.

0: Bellissimo, bellissimo questo brano, molto accogliente. Devo dire che tutto l'album è anche molto accogliente e la sua voce è una voce anziana, se vogliamo dire, però si sente, cioè si sente che è comunque così, che ti ingloba, che ha un sacco di cose che ha detto, che si porta dietro. Non so se
1: sì, beh, esatto, sì, la voce aiuta in questo, no? Che
0: sì,
1: non è troppo giovane che magari ti coinvolge il giusto, invece quando è così un po' più matura.
0: Esatto, matura, esatto. Si sente, si sente. Quindi, insomma, vi consigliamo di ascoltare questo album, che appunto è uscito da pochissimo, e lei è Susanna Baca. Ok, allora chiudiamo la puntata di oggi, l'ultima puntata della stagione, con un articolo uscito sempre su rivistastudio.com, che riguarda un documentario che è ora in streaming, e riguarda i rave romani, quindi la nascita del rave strettamente legato alla città. È disponibile in streaming Roma Illegale, così si intitola l'articolo, il documentario sulla leggendaria scena rave romana degli anni 90. È il 1991, la scena musicale romana stava per stravolgere tutto e tutti. Nomi come Lori D, Leo Annibali, Fabrizio e Marco D'Arcangelo, Mauro Tannino, Paolo Zerla Zerletti, Marx Durante, Marco Micheli, Andrea Prezioso, Anna Bolena, ovviamente nome d'arte Anna Bolena, una delle pochissime DJ italiane dell'epoca, hanno definito l'immaginario di cose mai viste e mai sentite prima, di natura acida, scura, metallica, nervosa, sperimentale, di un fare musica inedito. L'esigenza era chiarissima, serviva a colmare un vuoto apertosi attorno alle altre scene, riappropriandosi degli spazi e aggregando tramite il suono le persone. Checco Furlotti diede un tetto e delle mura a quel bisogno, l'Euritmia, un luogo che sancì la nascita ufficiosa dei rave romani. Il luogo di raccolta per eccellenza erano i negozi di dischi, i vinili erano selezionati e attentamente da Sandro Nasonte tra gli scaffali del suo remix, che divenne ben presto uno dei riferimenti della scena e uno dei negozi più all'avanguardia in Italia. This is the sound of Rome è l'espressione massima di un famoso campionamento presente in The Sounds of Rome di Lori D, ed è stata la colonna sonora di un movimento potentissimo. A differenza della house solare ed edonista che riempiva le piste della Riviera Romagnola o della techno futurista e robotica di Detroit, The Sound of Rome nasce incazzato perché è figlio del cemento delle borgate e dei quartieri dormitori. E come sentite un po' nel sottofondo, è iniziata proprio The Sound of Rome di Lori D del 1991. L'ascoltiamo insieme.

0: Ci vuole un po' di movimento alla fine di Cult News, eh?
1: Bella, mi piace.
0: Vero?
1: Qua però dovresti dire tu qualcosa.
0: De Roma, dici?
1: De Roma, degli anni 90.
0: Ma allora, in realtà io ero... non lo posso dire perché mi vergogno, però non mi vergogno neanche troppo. A parte che sì, no, ero nata, avevo... Quanti anni avevo? 7? Quanto sì. fa? Sono, non sono brava con le sottrazioni, però io ascoltavo i Take That.
1: Ah, vabbè. No, ma no, e questo sono... No, non c'è niente di mai.
0: No.
1: Anche io ascoltavo le Spice Girls.
0: Vedi, anche quelle. Ascoltavo anche... Sei andata al concerto? Sei stata a uno dei concerti delle Spice Girls?
1: No.
0: Io sì. Io sì,
1: sì.
0: E tra l'altro mi ero fissata che Jerry mi guardasse. Cioè, ero convinta che stesse guardando proprio me. E mi guardava, mi ha guardato a lungo. E quindi io sono uscita veramente galvanizzata questa cosa.
1: Era la rossa.
0: Sì, esatto.
1: Era la no, non era la bionda, era Jerry.
0: No, era la rossa.
1: La rossa.
0: La rossa, sì. Quindi no, mi dispiace, non ti posso dare soddisfazioni. Però Lori D in questo momento mi ha dato molte soddisfazioni.
1: Sì, bello.
0: Tra l'altro, appunto, il documentario è disponibile su opendb.it. Dura 1 ora e 20 minuti. È di Andrea Scarcella. Ecco, scusate, sì. Lo potete acquistare, lo potete vedere in streaming. Roma Illegale si chiama, quindi, insomma. Bene, allora, come sentite dalla sigla? Siamo arrivati alla fine, Anna.
1: Oddio.
0: Che lacrimucce. Lacrimuccissime. Però, insomma.
1: Sì.
0: Allora, è la fine di questa seconda stagione di Cult News. Ci rivediamo con l'autunno. Però saremo attive sulla pagina Instagram.
1: Certo.
0: Saremo attive perché, come vi ho promesso, inseriremo le playlist anche dal nuovo canale YouTube che aprirò. Sappilo, lo apriremo.
1: Ah,
0: sì, esatto. Così raggiungiamo tutti e tutte in qualsiasi modo. E anche perché mi sono resa conto che sono stata di recente ad una, insomma, ad una festa. Mm-hmm. E mi hanno chiesto: ma tu che fai radio, perché non metti una delle tue playlist che fai con la trasmissione? E infatti non ci avevo mai pensato. Ho fatto: avete ragione.
1: Ma metti in che senso?
0: Metti nel senso, metti la musica, metti la playlist su Tidal, no? Metti,
1: sì, ok, sì.
0: E quindi ne ho selezionate più di una e le persone erano felici.
1: Ah, in quell'occasione lì, in cui
0: sì,
1: eri. Ah,
0: sì.
1: Infatti,
0: e
1: ah,
0: quindi,
1: certo.
0: E quindi abbiamo pensato di fare la stessa cosa, di farvi passare un'estate diversa, un'estate in compagnia di Cult News, con le playlist di Cult News. Bene, quindi... Allora, continuate a seguirci sulla pagina Instagram, continuate a scriverci per mandarvi le canzoni che vi sono risuonate nella testa in questo anno in nostra compagnia, canzoni nuove che avete ascoltato grazie a noi, o anche semplicemente delle canzoni che vi sono ronzate nella testa e nel cuore, perché
1: esatto.
0: La musica è anche,
1: anche
0: nel
1: cose
0: cuore.
1: Che conoscete voi.
0: Esatto.
1: Non so se riuscirete a trovare qualcosa che non conosca Flavia, ma
0: no,
1: può
0: ma
1: essere.
0: Sì, assolutamente, sì, assolutamente sì.
1: È la
0: musica
1: sfida
0: No. Allora, comunque no, stiamo già raccogliendo i messaggi che ci stanno arrivando, quindi troverete anche la vostra playlist e continuate a seguirci. Non lasciate Radio Città Fujiko, perché appunto continuano i programmi di Radio Città Fujiko. Ci vediamo il 25 giugno in presenza al Parco della Montagnola e noi vi ringraziamo per essere stati e state quest'anno qui in nostra compagnia.
1: Grazie, speriamo di ritrovarvi anche il prossimo.
0: Certo, esatto. Un bacio a tutti. Buona estate.
1: Ciao, buona estate. Ciao.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e

0: Organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19. Ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
1: Dammi il cinghe.
2: Dammi il cinghe.
3: Dammi il cinghe.
4: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
5: Dammi il 5!
4: La solidarietà dà senso all'umanità.
6: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
7: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.

0: Oh, venerdì 5 giugno, quella puntata è Alfredo che salutiamo, costumisti, aiuto registi, elettricisti,
1: i truccatori,
0: truccatori,
1: che siamo molto più brutti di quello che sembra.
0: Esattamente, meno male, siamo in radio. Comunque buongiorno a tutte e a tutti, nuovamente in diretta, ultima puntata 2025-2026 per il nostro Jazz Live. Allora, che facciamo? Una buona estate in jazz. Abbiamo pensato di raccogliere diversi contenuti estivi, di dare qualche anticipazione, di aprire esattamente in tempo con il Sile Jazz da Treviso e non solo, che inaugura questa sera. Tra poco avremo approfondimento e poi in seguito portare musica, e con la presentazione di Alfredo Pasquali, che è il vacanziero del jazz, avremo modo di conoscere per estate 2026 tanti contenuti e ascoltare tanta musica. Comunicazione e co-conduzione in diretta, se volete, 333-180-9494, sms, WhatsApp e Telegram, anche per salutare il jazz nel nostro format, che per un anno ha portato contenuti dal Torrione, dal Paradiso Jazz, dal Bologna Jazz Festival. Tra l'altro sono già usciti i concerti principali in anteprima, ne parleremo nel martedì per altri suoni all'interno del Breakfast Club. Insomma, il tempo si è un pochettino aggiustato, speriamo bene per il weekend. Alfredo si è confuso con questo disco che porta al titolo The Face of the Bass Cliff da Ornette Trio Tangheri e dice: ma questo sicuramente è dedicato a Ornette Cole. Ma infatti,
1: elementare, Watson,
0: che bene, ma che intuizione, infatti,
1: poi
0: azzeccata.
1: Vedi, quando ho visto l'Only Woman ho capito,
0: poi non solo,
1: furbo.
0: Paolo Jus al chitarra e al basso, Giorgio Giacobbi al sax tenore, Mariano Bulligan al violoncello. Un disco che chiaramente ha dei riferimenti con le Magnani, un disco che ci dà apertura di playlist, perché, come vi ho anticipato, l'edizione 2026 di Sile Jazz dal Fiume alla Laguna avrà 20 concerti in luoghi insoliti. Ne parleremo con Alessandro Fedrigo, anche lui contrabbassista, produttore, compositore per XY Quartet, e non solo, che tra poco sarà in diretta telefonica con noi. Un buon ascolto.

0: Ho avuto l'onore e fortuna di conoscere Alessandro attraverso XY Quartet, in seguito poi con distribuzione e produzione di Nusica.org, e non solo, lui stesso produttore, compositore, contrabbassista e bassista, ha dato modo e vita a un'altra label per quanto riguarda intersezioni con musica elettronica. Ho letto il programma, ho ascoltato alcuni dischi e ho trovato una selezione di concerti in luoghi speciali nel mio amato Veneto, appunto dal Sile alla Laguna, dove protagonista è un jazz contemporaneo e non solo. Intanto non voglio anticipare troppo e do il buongiorno ad Alessandro Fedrigo. Buongiorno Ale.
1: Buongiorno caro, ti aspettiamo allora.
0: Ah beh, certo, può essere che, che la mia presenza, visto che sono costantemente in zona, perché anche perché il programma è allettante, ci farà conoscere anche tante nuove formazioni, tanti musicisti giovani. Una parte del programma è appunto a sottolineare un aspetto di contemporaneo e giovane. Come linee generali ci puoi dire qualcosa di più, Alessandro?
1: Ma allora, sono assolutamente d'accordo con te. Io da tanti anni trovo che ci siano un sacco di musicisti interessanti, magari non così famosi, ma che suonano benissimo e hanno dei progetti di grande qualità. Allora, il gioco di Sile Jazz è quello di portarli vicino al fiume, in un parco di una villa, piuttosto che in un luogo speciale, naturale, particolare, e farli scoprire ad un pubblico che si è un po' affezionato alla nostra rassegna. E ci sono tante cose, tante produzioni originali, tante opere prime. Stasera cominciamo con Lorenzo De Finti, che è un bravissimo pianista milanese, che presenta il suo quarto CD con il suo gruppo. Ma per dirti, domani andiamo in un luogo ricavato nella natura con un'operazione di rigenerazione, appunto, di un bosco, un auditorium originale, e assisteremo ad un secret concert, per cui i pochi fortunati non sapranno che cosa ascolteranno e sarà una bella sorpresa. Questi sono i giochi che mi piace fare.
0: Certo, tra l'altro la tua fantasia sempre al lavoro anche per le tue produzioni adesso, ma quanto lavoro, perché tra le produzioni Y, la record label che tu gestisci, XY Quartet, i tuoi lavori da solista e oltretutto direttore artistico di questa rassegna, sei molto impegnato, Ale.
1: Forse faccio troppe cose, infatti non so se potrò andare avanti a lungo così, ma per il momento cerco di fare surf, diciamo, sulle idee, e devo dire che la mia grande fonte di ispirazione sono anche gli artisti, le persone che incontro, le associazioni del territorio. Per dirti, ascolteremo un concerto, ma andremo in canoa anche per esplorare il fiume.
0: Ho letto.
1: Finiremo con la consueta crociera in jazz in laguna. Si sale in una barca in cento, si scende il Sile, poi si va nella laguna. E tra l'altro, quel giorno, che è alla fine di luglio, il 25, presentiamo un progetto originale che è fatto da 6 musicisti giovani selezionati tra i migliori dei conservatori del Veneto, che scriveranno delle musiche ispirate appunto ai fiumi Brenta e Sile. Tutti questi giochi mi stimolano, perché vedo magari non folle oceaniche assolutamente, però l'interesse di persone che sono partecipi e la creatività che si sprigiona.
0: Sì, ecco. Infatti è un bel lavoro anche per quanto riguarda extra jazz, cioè l'attenzione per il territorio, l'accoglienza, il convivio, l'attenzione per l'arte, l'aspetto dialogico di queste realtà che va a mettere assieme Sile Jazz. Adesso stiamo ascoltando Orne Trio Tangheri e Le Stofanti della 19F, Face the Bass Cliff, il disco di Nusica.org, così ne diamo anche una piccola presentazione. Si parla di un Ornette Coleman. Tra l'altro Alfredo qua vicino a me ha notato: interessante, un Ornette Coleman con Giorgio Giacobbi al sax tenore e non con un contralto. In effetti anche questa particolarità è da sottolineare per un jazz nel contemporaneo interpretato da giovani. Ascolta, mettiamo su un po' di musica, poi puoi restare un po' in diretta con noi.
1: Certo,
0: continuiamo la nostra conversazione. The Face of the Bass Cliff, la label è Nusica.org, Sile Jazz. A che edizione siamo arrivati?
1: Ma sai che mi sono perso il conto? Credo che siamo a una quarantina circa.
0: Ah, però ci credo che hai perso il conto. A tra poco con Alessandro Pedrigo.
1: A dopo.

0: Io poi tutti questi brani li conosco grazie a musica.org, che è una label molto attenta. Siamo in diretta telefonica per Sile Jazz, forse 40ª edizione, con Alessandro Federigo. Dai suoni che sto intercettando, tra l'altro, tra basso e chitarra, io ricordo di un tuo concerto solo al Torrione, basso chitarra, che fu veramente molto molto bello. Non so se qualche anno fa ricordi la tua presenza in solo a Ferrara, Alessandro.
1: Sì, certo, con il basso acustico.
0: Con
1: certo.
0: Il basso, uno strumento che mi ha affascinato tantissimo. Ma tu sei un ricercatore, condividiamo la passione per l'elettronica, per Square Pusher, per la Warp, per la Reflex, quindi veramente la label Y Produzione è qualcosa di interessante per quanto è l'intersezione jazz, elettronica e non solo. Insomma, adesso io ti passo Alfredo Pasquali, che è molto più severo di me.
2: Non è vero. Buongiorno, buongiorno.
1: Ciao. Oh, piacere, ecco, di conoscerti.
2: Anch'io, e anche di ascoltarvi, devo dire, bellissimo il suo tuo prima. Ma altri argini, quindi devo dire, sì, che il filo conduttore è che non c'è ortodossia nelle scelte.
1: No, esatto, e anche c'è il fatto che come il fiume si modifica sempre, modifica sempre il suo percorso, spinto da questa forza dell'acqua che trova il modo per trovare una strada, un po' anche noi e anche la musica fa lo stesso, perché si creano sempre delle nuove opportunità e anche si prendono dei rischi, se vuoi, però il flusso vedo che rimane costante, per cui dopo 15 anni, questa è la 15ª edizione del festival.
0: Ah, sono, diciamo, 15? Che
1: sì, sono 15, ho sbagliato a dirti prima, pensavo alle produzioni dell'etichetta musica.org.
0: Ah, no, le produzioni sono 42.
2: Infatti io, ecco, pensavo sarà un ottantenne se 42 versioni
1: no,
2: delle spalle.
1: No, è la 15ª del Sile Jazz. E devo dire che mi devo sempre ricordare questa cosa qui, che il percorso ogni anno sarà diverso, che forse alcuni luoghi non sarà possibile farci il concerto, ma ne troveremo di altri, che ci saranno delle nuove opportunità e sicuramente che ci saranno dei musicisti anche per me da scoprire, insomma.
2: Certo. Ecco, infatti si dice che giustamente che il jazz non è il fiume, non è neanche l'acqua, è l'energia, la corrente, e quindi che continua a modificare il suo percorso, come tu dicevi. Però quando poi si arriva al mare, si entra in un mare magnum musicale. Allora a questo punto gli argini diventano invisibili in qualche modo.
1: Sì, insomma, ma sono molto d'accordo. Io credo che il punto, diciamo, centrale sia far fluire questa energia di creatività che c'è e magari consentire agli artisti di esprimersi in dei luoghi suggestivi, interessanti, ma anche parlo di esprimersi, anche di fare un esperimento, perché non tutti i concerti saranno indimenticabili, non tutti i dischi saranno così magnificamente riusciti, però io credo che dare l'opportunità per esprimersi sia la cosa più importante.
2: Sacrosanto.
1: Anche rischiando un po' un risultato che magari qualcuno poi mi dice: ah, ma questo concerto non mi è piaciuto tanto, ma se volevi andare sul sicuro forse non dovevi venire qui.
2: Ma anche sul sicuro, guarda che festival blasonati, poi i concerti deludenti non mancano, sinceramente.
1: No, certo,
2: quindi
1: certo.
2: È
1: certo.
2: Un sicuro, mica tanto sicuro.
1: Preferisco il rischio, esatto.
0: Confermo. Allora, giovedì 16 luglio il disco che stiamo ascoltando, Hornet Trio Tanger e le Stofanti della 19F, saranno all'Auditorium Santa Caterina in piazzetta Mario Botter a Treviso per Sile Jazz. Appunto, questa particolarità è un po' la linea e le linee che abbiamo ascoltato accennate, anche perché ce ne sarebbe da dire tantissimo con Alessandro Federigo per questa edizione. In conclusione, poi ti lasciamo andare perché avrai i tuoi impegni, immagino, visto che questa sera è la partenza ufficiale che dopo ribadiamo.
1: Sì.
0: Cosa ti aspetti in generale? Quali progetti futuri? Uno sguardo in avanti, anche se tu hai sempre lo sguardo in avanti, Alessandro, sia per il festival, per il jazz, per il tuo lavoro. Domanda molto articolata, ma che è sempre motivo interessante di dialogo con un musicista come te.
1: Guarda, quello che mi guida è l'ascolto. Cioè, cerco di mettermi in ascolto delle persone, dei luoghi, delle degli artisti che incontro durante il percorso, e di solito da qui mi viene qualche forma di ispirazione per fare delle cose piuttosto che altre. È un approccio un po' da musicista di jazz, per cui come dire, metto un po' da parte le mie idee o i miei desiderata, e cerco di cogliere le opportunità che si presenteranno. Di solito funziona e mi diverto.
0: Certo, allora a me la rassegna dal programma piace tantissimo. Ascolto i dischi di Nusica.org, seguo le tue produzioni, ribadiamo la partenza di questa sera, poi con la mia rubrica nel Breakfast Club mattiniera Altri Suoni magari avremo modo di risentirci per fare un po' un passo dopo passo, visto che è dal 5 giugno al 25 luglio, per cui sì, abbiamo modo di condividere altri concerti e altri passaggi, perché seguo Angelica, seguo il Torrione Jazz Club di Ferrara, insomma sì, delle piazze che andare a correre con questo festival personalmente ci terrei, per cui io ti ringrazio tanto. Si parte questa sera con
1: Lorenzo De Finti Quartet, e poi inizia questo percorso che sarà tutti i venerdì, i sabati, qualche domenica, sempre in luoghi diversi, per cui itinerante. Quando vuoi ci sentiamo e ti racconto quello che ho ascoltato e anche quello che ascolterò.
0: Grazie di cuore. Giulio Scaramella Roundabout, il disco con cui ci congediamo. Giulio Scaramella al pianoforte, Yuri Pukl, gran talento, al sax soprano e tenore, Alessio Zoratto al contrabbasso, Luca Colussi alla batteria, altro XY Quartet.
1: Sì.
0: Persi le jazz, altri argini. Alessandro Fedrigo con noi, grazie di cuore, una buona giornata e ti abbraccio.
1: Grazie a voi, un abbraccio.
2: Ciao.

0: Nella seconda parte un radiocatalogo estate, mentre invece Last Minute in Jazz.
1: Sì, domani abbiamo una presenza folta di novità discografiche. Cominciamo con Steve Swallow for Winter Songs, e quindi un disco, diciamo, ben costruito, rilassante, con segnalo tra gli altri Steve Cardenas alla chitarra e Goldstein al pianoforte. A seguire invece una cosa più intrigante è un pianista molto bravo, Fred Hersch, con Mick Godrick alla chitarra. È un contrappunto continuo in questo disco, si fanno dei merletti tra questi interplay, appunto, ad oltranza, si entra poco a poco nell'armonia. Un disco molto interessante. Poi andiamo a un progetto che è nuovo, di un ascolto però che abbiamo già sentito, Leo Genovese, pianista argentino, in questo Estrellero, con due brani, prima lui all'organo, poi al pianoforte, che ribadisce le sue qualità pianistiche. Quindi andiamo a una vecchia registrazione 78 con Bill Connors a chitarra, con una formazione che vede Jan Garbarek al sassofono, Gary Peacock al basso e Jack Dizionetta alla batteria. Una gran formazione, perché sono giovani e in ottima forma. Poi c'è un disco, perché sono tante cose da far sentire, che tu ben conosci, anzi me l'hai fatto sentire tu, Braxtonality, sì, con il piano di Mancuso e il clarinetto di Alberto Colodel, che riprendono operazioni, composizioni braxtoniane, che dagli dischi dell'Arista Record del 75-76 fino agli anni 80 era ancora più legato, diciamo, a una concezione di impressione jazzistica, per quanto geometrica, matematica, per poi prima di entrare a pieno corpo, come ha fatto Braxton, nella musica contemporanea. Quindi abbiamo questo ultimo disco, che è molto particolare, ed è un grande compositore tedesco, Heiner Goebbels, che partì da posizioni punk radicali per entrare poi a creare questa musica, veramente nuova musica, noi musiche
0: sinfonica contemporanea,
1: e che viene interpretata da un organico incredibile, l'ensemble moderne. È quello che è più importante, più valutato, questo ensemble musicisti, che hanno un repertorio vastissimo, da Monk a Béla Bartók, da Heiner Goebbels fino a Kurzweil. Ecco, e qui sentiamo l'ultima composizione, The Benfield, che è lavorato su, come fa spesso lui, su un romanzo, quindi un'intersezione tra musica e letteratura, e che è una voce, Bob Rutman recitante, e poi questa ensemble d'orchestra diretta da Peter Howes, conduttore, con questa frazione davvero importante, che in qualche modo sigla la fine di questo disco. Quindi ce n'è da ascoltare.

Roundabout, Giulio Scaramella sarà con Jure Puckl ai saxofoni domenica 12 luglio a Villa Grimani in Morosini Gatterburg ad Albaredo di Badelago a Treviso per il Sile Jazz. Questo è un gran disco.

0: andiamo in pubblicità e Alfredo, poi prepariamo una lunga playlist.
1: Sai che mentre presentavo questo disco mi viene in mente che 30-40 anni fa c'era una polemica costante per i festival in cui si chiedeva una quota sindacale per i musicisti italiani.
0: Dai.
1: C'era una sorta della quota rosa, no? C'era la quota musicisti italiani perché erano sacrificati rispetto alle vedette straniere. Oggi questo problema no, non si pone, anche perché c'è una qualità di musica in Italia e fuori dall'Italia che francamente non c'è bisogno di fare quote particolari.
0: No, non ci sono, c'è una grande qualità certamente. E alle 11:58 minuti pubblicità.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Sfumature di lavanda, ronzì di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino delle erbe.
7: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
8: Venerdì 5 giugno alle ore 18 presso Sala Bar La Linea, Piazza Renzo, Bologna, presentazione del libro Tina, la cultura britannica al tempo di Margaret Thatcher. L'autrice Silvia Albertazzi dialoga con Michele Mellara, introduce Stefania De Salvador. Organizza Associazione Culturale Victor Serge. Venerdì 5 giugno alle ore 18 presso Sala Bar La Linea, Piazza Renzo, Bologna.

0: 12:03, seconda parte di Jazz Live, un po' anche come ho detto per anticipare qualche rassegna estiva. Cosa stiamo ascoltando, Alfredo?
1: Loro sono il trio di Heinz Drago, violino, bravissima, con Federico Calcagno, con dei migliori esecutori italiani, clarino e clarinetto basso, e la batteria e i vari percussioni Max Trabucco, che è un gruppo tra i tanti, tra quelli forse più conosciuti, che si esibirà in questo festival, che è il Sud Tirol Jazz Festival, dal 26 luglio al 5 agosto, quindi cominciamo a dare questo tutto l'estate minuto per minuto. In realtà sono dei consigli possibili se uno va in vacanza, certo, o deve prenotare qualche campeggio, qualche back and breakfast o altro. Quindi c'è questa serie, è di un tema che abbiamo già visto nel concerto, nel festival precedente, questo è un tema ricorrente, che gioca molto sulle splendide ambientazioni. Cioè, perché la base è Bolzano, nella Conca, no? Dove sono i teatri la sera.
0: Certo.
1: E poi ci si va nei posti più disparati, per esempio nelle malghe alpine, con delle, tramite delle vertiginose seggiovie per chi non soffre le vertigini, oppure dei concerti dentro i vecchi bunker tedeschi della Seconda Guerra Mondiale. E qui il consiglio degli habitué, come il mio amico Libro Farnè, è di arrivare magari in maglietta di giorno, ma quando si va dentro col piumone, perché dentro è un freddo bestia. Quindi, e con una serie di personaggi, e qui mi ricorda molto anche l'intervento precedente, che magari scorrendo non dicono tanto, perché non sono celebrità, magari qualcuno sì, abbiamo Diodati, però ci sono anche dei grandi, Sera Kahlo, Gunther Frey, cioè molti musicisti dell'area, certo, austriaca, tirolese, slovena, e dai festival precedenti anche delle gran belle sorprese. E quindi questo è, tra l'altro, in luglio, grande calura nella bassa, lassù,
0: magari per chi soffre,
1: ecco, la felpa si sta anche meglio.
0: Passiamo a un'altra.
1: Beh, passiamo idea. Al festival che è il più noto. Non so se per merito o non per merito. Sicuramente il più noto è il Perugia Umbria Jazz.
0: Ah, ok. Questo. Certo.
1: Ora, per merito, perché c'è dentro
0: per
1: un sacco
0: storicità
1: di roba.
0: Per storicità anche, Alfredo.
1: Anche perché mi ricordo i primi concerti degli anni 70.
0: E qui sì che parliamo di 40 anni.
1: Sì,
0: anche
1: hanno creato una generazione di jazzofili, jazzisti. Comunque, ma c'è di tutto. C'è molta musica pop. C'è anche tantissima fusion, il nome più importante era il gelato, per dire cose altre. Ma c'è, spulciando, anche della gran jazz. Quindi, meritato e non meritato. Diciamo, gli appuntamenti di jazz più importanti magari non sono la sera, non sono i grandi appuntamenti, vanno nei club pomeridiani. Comunque, italiani, vado in rassegna perché non sto a dire. Poi, chi vuole vedere gli appuntamenti, ci sono
0: ci
1: sempre...
0: Ci sono i siti online.
1: Sì, chiaro. Anche perché ubriacare con delle date e degli orari non ha senso. Allora, italiani, Berzatti Guidi che intonano Strange Fruit, no? Il famoso canto. Poi il Perigeo.
0: Ah, sì, storico progressivo.
1: Io lo vidi
0: rock,
1: appunto 50 anni fa per la prima volta in un locale a Perugia con Fasoli al sì, soprano e D'Andrea al pianoforte elettrico. Giancarlo Mirabassi, Gianni Coscia. E poi tanti altri, c'è cioè Fresu e tantissimi altri. Gli stranieri, qui anche qui ne abbiamo in elenco: Stacey McLaurin, Mark Turner, Luther Winkler, Steve Coleman, Terence Blanchard con Rick Coltrane, Peter Bernstein, Laurie Anderson con i Sex Mob, Emmanuel Winkins, Jason Moran, Ethan Iverson, Bill Frisell di Hollanda, Chris Davis, Fred Hirsch e Aaron Parks. E poi ad altri. Quindi vedete che c'è per tutti
0: brano i selezionato.
1: Sì, uno che partecipa ed è importante, il gruppo di Jerry Ross, il violinista, con Melissa Aldana al sassofono, Matt Brewer al basso e Craig Winrit alla batteria.

0: Talentuoso vibrafonista Joel Ross, come appunto abbiamo ascoltato nell'intro di questo brano, e si prosegue.
1: E anche il sax di Aldana, che è molto particolare.
0: Sì, sì.
1: Oh, allora, Umbria Jazz, perché andiamo un po' con un procedimento quasi cronologico dell'estate, dal 1 luglio al 7 luglio. Poi andiamo dalle parti nostre.
0: Sì.
1: Perché c'è una confluenza ad Albinea Jazz Festival, che va dal 22 luglio fino al 30 luglio, e i concerti estivi del Bologna Jazz Festival.
0: Certo.
1: Anche perché dietro c'è la grande ombra di Francesco Bettini, quindi in qualche modo. Allora, andiamo ad Albinea, che prima c'è Reza Mortavatavi, e poi c'è il McLaurin, e poi Danilo Rea Trio, e con Aresta Volazzi del King, e quindi Wooten Brother. Mentre a Bologna abbiamo la Fusion Experience in Piazza di Verri de Meglio a Bologna, con Dave Lake alla batteria, Richard Bono al basso elettrico e voce, Ciro Mannà alla chitarra e Mika Lockhart alle tastiere. E poi eccola qua che si ripete, Ceci McLaurin al Van il martedì 28 luglio ore 21:30, Piazza di Verri de Meglio a Bologna. Quindi brano è dovuto.

0: Se ho intuito e ascoltato bene, Cecil McLaurin che stiamo ascoltando sarà anche a Umbria Jazz.
1: Sarà anche a Umbria Jazz, sì, perché è chiaramente in tournée, perciò fa diverse piazze. Non mi sposto di molto tra Albinea e Bologna. Albinea è verso il Nerreggiano, no?
0: Sì.
1: Bologna
0: sì.
1: A Bologna, capoluogo. A Modena, a metà, c'è un concerto nella Piazza Grande, quindi avrà un grande risonanza. Anche qui c'è un tutto di più tra diversi generi. Si inizia con Diana Krall e Gregory Porter, Moby, Paro Stellar Mute, e quindi vediamo Jem Callum's Just Stone, Luca Carboni e Jean-Michel Jarre, quello, no? Paris
0: un Rexate. Grande ritorno.
1: Sì. Avrà la sua età, comunque è sempre un grande nome. E allora direi che diamo la voce a Gregory Porter, che è un bellissimo, un bravissimo cantante.

0: Per Blue Note Record, Gregory Porter, questa voce baritonale molto ispirato, un soul cantautorale di grande gusto che riporta Terry Callier, tanti altri musicisti, ma lui con una sua forza e originalità di interpretazione e composizione.
1: Beh, non l'ho detto, però diciamolo. Allora, Gregory Porter con Diana Krall sarà lunedì 13 luglio in Piazza Roma a Modena. È un festival che chiuderà tra le varie proposte che ho già ricordato con Michel Jarre il 18 luglio. Questo, anche questo credo che è una segnalazione che andava fatta, anche perché appunto
0: sì,
1: non è lontano Modena, c'è cioè, musica di qualità, abbiamo sentito. Invece il prossimo appuntamento sarebbe Fano Jazz, ma di Fano Jazz l'abbiamo ampiamente trattato con uno speciale con Adriano Pedini, il quale appena chiude Fano si sposta in tutti, ecco qui entriamo nei posti delle location meravigliose, entra in tutti i borghi delle Marche, che ah, sono di quelli splendidi,
0: Pergola,
1: e ci bellissime, porta dei gruppi italiani per lo più, dei solo, dei duo, in queste piazze medievali, in queste rock. Quindi nelle serate d'agosto uno è in vacanza e la sera va a sentire queste cose, beh, fa bene all'animo,
0: agli occhi, agli al occhi, cuore,
1: e magari anche alla porchetta, perché guarda sei lì.
0: Guarda.
1: E allora il programma Pedini non l'ha ancora messo fuori, si sa che sarà dall'1 al 31 agosto nelle varie piazze, però più o meno i musicisti girano. Noi dall'anno scorso prendiamo questo bellissimo duo, Xavier Girotto, questo romano argentino sassofonista, e Vince Abbracciante, un fisarmonicista che è di poco bravo, e allora a loro la parola e la tastiera.

0: Beh, questi cambi di registro che hai sapientemente selezionato.
1: È bella questa musica favolistica. Sì, sì. Prova a immaginarlo in una rocca medievale.
0: È una colonna
1: sonora. Con un bicchiere di vino in mano, al fresco.
0: Assolutamente suggestiva. Sì.
1: E uno dice, però siamo già al 31 agosto, dice, Madonna come passano in fretta le vacanze. E allora, in agosto c'è sempre una certa stasi, perché a Ferragosto si va più sulle sagre, birra e salsiccia. Invece noi ci spostiamo, perché dal 20 agosto al 23 agosto c'è un appuntamento nel Tirolo austriaco, che è uno dei appuntamenti cardine dell'Europa,
0: sì.
1: Dove ci va sempre la nostra amica sulle Travagli, che salutiamo. Saalfelden Festival, questo che presenta molti anche qui nomi dell'area germanofona, anche scandinava, magari meno conosciuti, ma poi tra gli altri ricordo Marsa Sanchez, Lillinger, il batterista di Berlino, Chicago Duo con il Rob Mazzura, che Dan Weiss, ecco, non mi vengono i nomi, e quindi Darius Jones,
0: sì,
1: che entra nell'area free. E poi proprio l'ultimo concerto, alle 10:30 di domenica, c'è Yeno, che è Chris Speed al tenore e al clarinetto, un musicista che è bravissimo, che anni non vedevamo più, Kung Wu alla tromba, che è molto dedito all'insegnamento, quindi è raro vederlo in Europa, Ted Reckman alla fisarmonica, Skulitz Verdison al basso elettrico e chi? Jim Black alla batteria.
0: Che formazione!
1: E vai!

0: Ma che bel audio catalogo estate 2026, eh?
1: E questo sax di Speedy che sembra quasi nobile, tanto è cupo, no?
0: Lui ha questa sonorità, è un timbro molto particolare, sì.
1: Oh, allora, per entrare in settembre, chi i fortunelli che vanno in vacanza in settembre e vanno a Varsavia, che non è vicinissimo, ma insomma si fa, il 27 domenica, c'è un duo importante nel concerto di Warsaw Festival, che è tra anche questi tra i più storici riferimenti del jazz europeo, ed è un duo che si dedica a John Coltrane. Uno è Jazz Brandon Lewis, che è un volume bravissimo, volume di suono importante, e c'è Taylor alla batteria, che in qualche modo reinterpretano un disco favoloso di Coltrane del 66, Interstellar Space, dove Coltrane ritorna e ritrova il Vin Jones alla batteria, e quindi in qualche modo c'è anche un ripensamento sugli ultimi anni estremamente informali. Lui lì percorre i pianeti, Mars, Venere, eccetera.
0: Sì, è quella parte di Astral Jazz.
1: E invece qua Brandon Lewis e Taylor van Pardon to You.

0: Beh, la redazione si completa con Andrea Lolli, il nostro traduttore, il mio grande bro che segue i concerti sia a Torrione che Angelica, Paradiso, insomma, e lui è un grande, come me del resto, fan di Darius Jones. Darius Jones sarà Solfelden.
1: Sì, ciao Andrea, grazie di tutto il lavoro ottimo che hai fatto in questa stagione. Questo ha visto in sai chi si ringrazia i costumisti, i truccatori?
0: Certo.
1: In primis vengono quelli che hanno fatto importantissime traduzioni, interviste ai musicisti che sono comparsi a Torrione. Ultima cosa, prima di lasciarci, è lo Stresa Jazz, che poi in realtà non è tanto jazz, è molto più sul classico, sulla musica anche per giovani, cioè musica, chiamiamola leggera per comodità. Però l'ultimo appuntamento, siamo in settembre sempre, è legato a uno dei più importanti violoncellisti italiani, che è Solima, ed è il 2 settembre alle 20 in questo appuntamento, sempre nella Stresa. Anche qui diciamo che quando uno alla sera vede l'Isola Bella, insomma, si consola il cuore.
0: Vabbè. Te lo credo.
1: Ecco, lui, che questo violoncellista, ha dedito proprio le musiche classiche, stavolta è di quelli che si prova sulle musiche zappiane, in molti ci hanno provato, perché la zappa ha mille sfumature, mille prospettive. E qui naturalmente ed è una prima nazionale, quindi noi non possiamo offrirvi nessun esempio di Solima, e sarà curiosissimo andarlo a sentire a Stresa, però possiamo andare a un originale di grande lusso. Siamo nel 73, ho tre session, un disco cardine zappa con Pison Regalia, che è un altro classicissimo, ascoltiamolo.
0: Noi con questo vi salutiamo, vi auguriamo una buona estate, un buon jazz.
1: Ci ritroviamo poi a fine settembre.
0: Certo, buon ascolto, buon jazz. Ciao.

0: Le all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003733. Per info associazionevictorserge.it. Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival. Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
1: Hai fatto i biglietti?
2: No.
1: Le valigie?
2: Nemmeno.
1: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
2: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
1: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
2: avisemiliaromagna.it.
3: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
4: Popolare Network.
5: Guerra in Ucraina, Putin risponderà in giornata alla richiesta di colloqui diretti avanzata da Zelensky. Kiev spera di sfruttare il momento di debolezza economica di Mosca e offre un cessate il fuoco per tutta la durata dei negoziati. Nel porto di Costanza esplode un drone marittimo, matrice ancora incerta. Tra inflazione in salita, consumi e salari fermi, rallentamento dell'occupazione, la nota sull'economia italiana dell'Istat mostra un quadro molto fragile per il 2026, mentre l'Europa va in recessione nel primo trimestre. La destra affossa la riforma Schillaci sui medici di famiglia. Fratelli d'Italia e Forza Italia contrarie, ora sono a rischio le case di comunità previste dalla PNRR. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Il presidente russo Putin è stato informato dei contenuti della missiva e risponderà probabilmente nel corso del suo intervento di oggi alla conferenza economica internazionale di San Pietroburgo. Così il Cremlino in una nota a proposito della lettera inviata ieri sera dal presidente ucraino Zelensky direttamente a Vladimir Putin. L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi, aveva scritto Zelensky. Propongo un faccia a faccia e propongo di fissare una data precisa. Siamo pronti ad un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati. Perché questa proposta arriva proprio adesso? Sentiamo il nostro collaboratore, Sabato Angeri.
6: Ci sono vari motivi per i quali questa lettera di Zelensky ora non sembra tirata fuori dal cilindro all'improvviso. Il primo è, e Zelensky lo menziona più volte nel suo testo, è che nelle ultime due settimane sono usciti diversi rapporti sullo stato dell'economia russa e nessuno di questi, anche quelli della Banca Centrale di Mosca, ci dicono che l'economia russa versa in un buono stato. Ovvio è che in realtà c'è anche la preoccupazione di Zelensky in questo momento, perché

0: Lui nella lettera questo non lo menziona, ma noi sappiamo che negli ultimi mesi gli acquisti tramite il piano PURL, ovvero quello che permette agli stati della NATO europei di acquistare armi statunitensi da inviare in Ucraina, sono diminuiti. L'Ucraina continua a chiedere sistemi Patriot e di contraerea, ma non glieli mandano e gli attacchi russi sono sempre devastanti. Questa situazione non è sostenibile neanche per Kiev. Inoltre, per quanti soldati russi riescano a uccidere, gli ucraini sono comunque molti di meno dei russi e le perdite ucraine pesano tantissimo sulla tenuta del fronte e da qui ai prossimi mesi non è detto che l'Ucraina riesca a tenere allo stesso modo. Insomma, approfittando di un periodo di incertezza per l'economia russa, Zelensky cerca di raggiungere quelli che sono i suoi scopi, ovvero un cessate il fuoco perlomeno prolungato per arrivare a congelare il fronte sulle linee attuali e a non dover cedere più territori.
1: Si attende dunque una risposta da parte del presidente russo, mentre Donald Trump si è già attribuito il merito di questo spiraglio di trattativa. Intanto però, questa mattina, un drone marittimo, probabilmente un barchino, è esploso nel porto di Costanza, in Romania. Ricordiamo che la Romania era stata teatro di uno sconfinamento di un drone aereo appena una settimana fa. L'ordigno di oggi era stato individuato dalle autorità di Bucarest e prima dell'esplosione l'area era stata evacuata. Non ci sono dunque feriti. In queste ore le autorità militari romene stanno ispezionando la costa per verificare che non ce ne siano altri e un'inchiesta è stata aperta per accertare la provenienza dell'ordigno. Secondo l'analista militare Mirko Campochiari, è improbabile che si sia trattato di un incidente. Ascoltiamolo.
2: Intenzionalità di sicuro. Intanto ricapitoliamo quello che è successo nell'ultima settimana. Che differenza c'è fra i droni che finivano in spazio romeno negli ultimi 2 anni e l'ultimo? Una differenza enorme. Gli altri erano per errore, quello era evidente. O erano abbattimenti, o erano jamming, o finivano, diciamo, in alcuni campi, nulla di particolare. Mentre l'ultimo è venuto fuori che il drone praticamente eseguiva una rotta, seguiva il terreno. Ecco, un drone che viene giammato, cui ha interferenze elettromagnetiche, non percorre una rotta, non lo può fare. Quindi c'è un'intenzionalità. Sul drone marittimo invece di oggi, i russi, che io sappia, non hanno sviluppato droni di superficie, anche perché non avrebbe molto senso, l'Ucraina non ha praticamente una marina. Questi barchini di superficie che gli ucraini hanno sviluppato, soprattutto la serie Magura, che sono stati utilizzati molto contro i russi, ad esempio contro la Moskva, alcuni di questi, si trovano tranquillamente le immagini online, erano finiti in mano ai russi. Nel senso che a volte per errore erano finiti o per danneggiamento, erano stati ritrovati, filmati dai russi anche nelle spiagge della Crimea. Quindi, se un drone ucraino, uno di questi, c'è una grossa possibilità che sia uno di questi droni che è stato ritrovato, che è stato utilizzato per incolpare gli ucraini, anche perché gli ucraini non credo che sarebbero così stupidi da utilizzare un drone di cui tutti sanno di chi è la produzione. Quindi è molto possibile che sia stato uno di questi droni recuperati.
1: Almeno 5 diversi raid aerei dell'esercito israeliano hanno preso di mira questa mattina altrettanti villaggi e città nel Libano meridionale. Ci sono diverse vittime, almeno 7 secondo fonti locali. Di nuovo è stata colpita l'area dell'ospedale Jabal Amel a Tiro. Al momento non si conoscono le conseguenze sulla struttura già danneggiata da un attacco alcuni giorni fa. L'esercito di occupazione ha anche diramato nuovi ordini di evacuazione. Tutto questo succede a poco più di 24 ore dalla proroga della cosiddetta tregua, che alla fine il primo ministro Netanyahu ha rifiutato di mettere ai voti nel gabinetto di guerra che si è svolto ieri sera, motivando la decisione con il rigetto dell'accordo da parte di Hezbollah. Tra inflazione in salita, consumi e salari fermi, rallentamento dell'occupazione, la nota sull'economia italiana dell'Istat mostra un quadro molto fragile per il 2026, mentre l'Europa va in recessione nel primo trimestre. In studio Massimo Alberti. Massimo.
3: Sì, l'Istat è ottimista in realtà sulla crescita del PIL confinato ai decimali italiani, ovviamente più 0,6 quest'anno e più 0,7 il prossimo, che sono più alte, seppur sempre di un decimo, delle stime dei diversi istituti internazionali. secondo Istat sarà sostenuto dalla domanda interna, sempre con la specifica che dipenderà dall'andamento della guerra del Golfo. Qui però iniziano appunto i problemi: da un lato la domanda estera sarà negativa e i consumi, l'inflazione complessiva di quest'anno è stimata al 2,9%, siamo sempre nel campo dell'ottimismo, per cui è prevista una decelerazione dei consumi a causa anche del rallentamento delle retribuzioni. Questo lo si vede già con chiarezza oggi nelle vendite al dettaglio di aprile, cresciute dell'1,6% in valore ma calate dello 0,3% in volume, ovvero abbiamo comprato di meno spendendo di più. Altro problema, il rallentamento dell'occupazione, che quest'anno oltre la fiammata di maggio ha visto già molte difficoltà. Nel complesso tutta l'Europa è in un momento difficile, tecnicamente non si può chiamare così, servono due trimestri consecutivi, ma di fatto il primo trimestre in Europa è recessione col PIL calato dello 0,2%, e secondo gli analisti la BCE, nonostante questo quadro, si preparerebbe a tagliare i tassi due volte quest'anno a partire da giugno. Altro che vittoria in questa situazione, il governo non sa bene cosa fare, non lo sa sui soldi in deficit concessi dall'Europa, ma neppure sull'emergenza. Ieri il Consiglio dei Ministri è saltato il bonus alle fasce più deboli per tamponare gli aumenti delle bollette per l'opposizione di Lega e Fratelli d'Italia, mentre invece si insiste sul prolungamento del taglio delle accise che scade domani. Non si sa di quanto e di qua e per quanto, non si sa per di quanto sarà e per quanto tempo si attende dalla ragioneria dello Stato di sapere il gettito, l'extra gettito dell'IVA.
1: Grazie a Massimo Alberti. La riforma dei medici di famiglia messa a punto dalla ministro della Salute Schillaci rischia di essere definitivamente affossata dalla sua stessa maggioranza. Dopo settimane di confronto tra Ministero della Salute, regioni e categorie professionali, la destra è pronta a fermare la riforma, mettendo a rischio anche il percorso di piena attuazione delle case di comunità finanziate dal PNRR. Sentiamo da Romana Bredice.
4: È l'elemento centrale di una riforma per il miglioramento del sistema sanitario, le case di comunità, quelle strutture territoriali finanziate grazie ai soldi del PNRR e pensate per alleggerire il ricorso al pronto soccorso, per un'assistenza diretta ai malati. Ebbene, questa riforma rischia di fermarsi. Proprio le case di comunità, a causa dei dubbi nella maggioranza, soprattutto di Fratelli d'Italia e Forza Italia, su quale debba essere il rapporto di lavoro dei medici di famiglia spostati anche su queste strutture. Un doppio binario per loro, sia la convenzione di medici di famiglia che un rapporto di dipendenza dal servizio sanitario per le case di comunità, una modalità che per gli stessi medici presenta dubbi, per una categoria che da anni è sotto pressione per il carico di lavoro, per la mancanza di nuovi medici, solo che in questo caso potrebbero farne le spese i cittadini, i malati che in queste case di comunità, le poche realtà che sono attive, trovano un servizio di assistenza senza le attese infinite nei pronto soccorso degli ospedali. Le case di comunità, tra l'altro, sono poche, 660 quelle aperte in Italia, delle 1700 programmate dalle regioni, solo 41 al sud, nessuna ad esempio in Abruzzo, Basilicata, Campania, ma di quelle attive solo 46 forniscono tutti i servizi che dovrebbero offrire per legge ai cittadini, e delle 660 solo 172 c'è una presenza di un medico nell'arco di 24 ore, una riforma quindi che è partita già in maniera insufficiente e che ora rischia di bloccarsi lì nello studio.
1: All'aeroporto di Fiumicino il senatore di Fratelli d'Italia Roberto Meni ha redarguito una coppia gay che si stava baciando e abbracciando. Gli ho semplicemente ricordato l'educazione, questi pensano di potersi comportare come vogliono, ha dichiarato il senatore. Un gesto omofobo e intollerabile, la destra prenda subito le distanze, ha dichiarato questa mattina Alessandro Zan, europarlamentare responsabile diritti della segreteria nazionale della PD. Critiche sono arrivate da tutti i partiti di opposizione. L'avvertenza Electrolux: un'intera comunità Solaro, provincia di Milano, si è mobilitata contro i 1700 licenziamenti annunciati dalla multinazionale. Ieri sera c'è stato un corteo e poi un'assemblea pubblica, quella di Solaro è una delle 5 sedi italiane di Electrolux, dove lavorano 700 persone e sono previsti circa 200 licenziamenti. Ascoltiamo le voci dei manifestanti raccolte da Massimo Alberti.
5: Mi chiamo Elena e lavoro in Electrolux dal 99, quindi sono 27 anni. Non è una cosa bella non sapere domani metto il piatto in tavola, metto o no, le bollette posso pagarle o no. Dopo 27 anni aver dato sangue in questa azienda, insomma, non è bello.
6: Lavoro in Electrolux da quasi 30 anni, c'è tensione, preoccupazione, tensione. Ci sanno i numeri, ma non si sa come verrà gestita la questione, anche rabbia, perché comunque Electrolux fondamentalmente sono anni che ci chiede di lavorare più velocemente, di lavorare a ritmi serrati, a recuperare produttività.
7: La regione Lombardia, che è l'organo motore per quanto riguarda, diciamo, l'intessuto industriale italiano, non avere una presenza del genere è molto complicata la situazione.
3: Nilde Moretti, sindaca di Solaro, come state vivendo qui in città questa vicenda che immagino coinvolga un po' tutti?
8: Come amministrazione comunale siamo ancora una volta presenti per dimostrare la nostra solidarietà ai lavoratori, ma questa sera ci saranno anche i cittadini di Solaro, le associazioni, le istituzioni, quelli di sindaci, perché questo stabilimento è importante per tutto il territorio, non solo per il nostro comune, e questo piano di licenziamenti va sicuramente fermato.
1: Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni economiche ai danni della presidente cubano Miguel Díaz-Canel e dei membri della famiglia Castro. Le pressioni di Washington sull'isola, già alle prese con una disperata crisi economica ed energetica per via dell'embargo, aumentano. Tra i soggetti sanzionati anche l'esercito cubano, i comitati per la difesa della rivoluzione. Le nuove direttive pubblicate oggi sono considerate le più significative degli ultimi decenni e includono sanzioni secondarie contro le imprese e le istituzioni finanziarie estere che continuano a intrattenere rapporti commerciali con Cuba. Sono 94 gli alti responsabili ecclesiastici spagnoli accusati o sospettati di aver insabbiato denunce di pedofilia, protetto sacerdoti abusatori o ridotto al silenzio le vittime. E quanto emerge da un'inchiesta del quotidiano El País pubblicata alla vigilia della visita di Papa Leone XIV in Spagna. Sentiamo il servizio da Madrid.
9: La Spagna si prepara all'arrivo di Papa Leone, sarà il suo primo viaggio in Europa. I migranti saranno al centro di questo viaggio apostolico con il pontefice, che dopo Madrid e Barcellona visiterà il porto delle Canarie, dove arrivano i barconi dall'Africa. Ma quella di Papa Leone non sarà una visita semplice, perché sulla Chiesa spagnola pesa ancora l'ombra degli abusi sui minori da parte dei sacerdoti. A gennaio la Chiesa spagnola ha firmato un accordo con il governo di Pedro Sánchez, con cui accetta di farsi carico delle indennizzazioni alle vittime, ma nonostante ripetuti dossier ricevuti, la Chiesa spagnola continua a negare qualsiasi indagine interna. Secondo il quotidiano El País, ben 94 alti carichi ecclesiastici hanno insabbiato abusi sessuali su minori negli ultimi decenni. Tra i responsabili figurano 7 cardinali, 61 vescovi e 26 superiori religiosi. Praticamente un caso su 10 è stato nascosto o messo a tacere dai vertici. Molti di loro sarebbero ancora in attività. E su 211 istituzioni religiose la stragrande maggioranza si rifiuta di fornire dati sulle vittime o sui risarcimenti. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Diana Santini a Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 15.30.
10: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
11: Popolare Network.

0: stai ancora lì a guardare il mondo dal basso. Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la casa delle donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
5: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: E asciuto pazzo padrone!
1: Psicoradio!
2: La radio della mente.
3: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
4: Questo festival è una cosa molto innovativa perché unisce tutte le realtà all'interno dell'ex manicomio Antonini. È un luogo che sembra abbandonato, ma non lo è, perché al suo interno partecipano molte realtà attive. Però finora, nonostante 10-20 anni di attività, appariva molto come un arcipelago di realtà isolate. Questo evento nasce proprio per collegare tutte le realtà all'interno del luogo e poter dare una restituzione alla comunità locale.

0: Abbiamo appena ascoltato la voce di Luca Rigato, segretario dell'associazione Tanto Più, una delle tre realtà organizzatrici del Festival Liberamente. Siamo all'Imbiate, provincia di Monza, Brianza, dove tante associazioni del territorio stanno organizzando questo festival, che si svolgerà il 12 e il 13 di giugno all'interno dell'ex ospedale psichiatrico Antonini di Mombello. Per decenni questo complesso è stato uno dei più importanti ospedali psichiatrici della Lombardia. Siamo andati a scoprire il festival e i suoi protagonisti.
1: Sono Barbara Balzerossi e da 12 anni vivo nella comunità di famiglie Associazione Condominio Solidale Il Montebello, che si trova nell'ex ospedale psichiatrico Antonini di Limbiate. È una comunità che fa parte del circuito Mondo Comunità e Famiglia, per i milanesi la stessa famiglia di Villa Pizzone, che è un po' più famosa. Ho deciso di scrivere in radio perché insieme ad altre associazioni del territorio e in particolare che occupano lo stesso spazio, abbiamo immaginato di poter dar vita a un festival che parta da alcuni temi legati alla salute mentale, ma che possa aprire su in generale più sulla relazione buona e la rivalutazione proprio di questo luogo abbandonato in parte, ma in parte ricco di risorse.
2: Quindi perché proprio l'ex ospedale psichiatrico Antonini è ancora oggi un luogo così importante per te e la tua comunità?
1: Per noi dell'Associazione Il Montebello è il luogo proprio fisico di residenza in cui il progetto della comunità ha trovato spazio grazie appunto all'interazione fra il proprietario, che è la provincia di Monza e Brianza, e la nostra fondazione, che è la Fondazione iCare. A seguito della nostra presenza altre realtà hanno iniziato a crescere, ad esempio l'associazione partner di questo progetto è l'associazione che si chiama Tanto Più, che è formata da un gran numero di giovani del quartiere più o meno coetanei dei figli maggiori delle famiglie della comunità. Riveste comunque un certo peso nella memoria storica degli abitanti del quartiere.

0: Quindi spiegami bene come si chiamano le associazioni.
1: Le associazioni promotrici in particolare sono tre. Mombello Impazza, che nasce in seguito al desiderio di alcuni operatori sanitari, medici, delle strutture ancora attive, di riabitare in maniera più significativa dei luoghi in parte abbandonati, sulla motivazione appunto di uno sguardo nuovo su quella che è la cura del disagio psichico.
2: Io sono Jacopo Sant'Ambrogio, lavoro come psichiatra in SST Brianza, l'Inviate, nelle strutture per disabili, il Presidio Corberi e la RSD Beato Papa Giovanni XXIII. Il Presidio Corberi è una struttura storica che deriva dal vecchio manicomio di Mombello, che è proprio quell'area presso cui vi sarà il festival del 12-13 giugno.

0: L'associazione, o meglio gruppo culturale Mombello Impazza, nasce nell'estate del 2025 da alcuni amici e vuole come obiettivo promuovere valori legati alla persona che soffre di disturbi psichici. In particolare sottolineare l'attenzione su tutto ciò che nella pratica quotidiana legata alla psichiatria spesso viene dimenticato o trascurato. Quindi Mombello Impazza ha sicuramente un obiettivo culturale di promuovere inclusione nell'ambito psichiatrico e sociale, attività quali il teatro, attività artistiche, trasmettere e comunicare in modo efficace valori che riguardano l'etica e la salute mentale.
1: Dottor Jacopo Sant'Ambrogio, il lavoro culturale che svolgete come influisce su questo tema legato alla salute mentale?
0: Il lavoro culturale vuole, attraverso modalità espressive artistiche quali il teatro, la poesia, la letteratura, nell'arco del festival del 12-13 giugno ci sarà anche un momento di taglio appunto scientifico-culturale intitolato Il tempo del manicomio e tanto più, nel senso che andremo a invitare Angelo Barbato, che è stato lo psichiatra che ha chiuso il manicomio Antonini di Mombello. Ci sarà il dottor Sergio Terrevazzi, il primario della struttura complessa disabilità, e la dottoressa Stefania Borghetti, primaria della struttura complessa psichiatria Ovest. L'associazione culturale Mombello Impazza, tramite questi strumenti come il teatro, il ballo delle pazze, che parla delle donne isteriche ricoverate nell'Ottocento ai tempi della Salpêtrière, e in particolare di una donna che aveva il dono di parlare con le anime dei defunti, ma che era stata internata e ristretta in questo ospedale, nonostante non fosse realmente malata. Quindi questo teatro vuole rilanciare la questione appunto delle mura, dell'essere segregati in una struttura, non tanto per una malattia mentale quanto per una diversità, per un essere diversi e poco riconoscibili nel tessuto sociale comune. Come dice De Gregori nella sua canzone eccezionale e poetica I matti, i matti vanno contenti, i matti sono persone speciali che hanno delle loro peculiarità, delle loro caratteristiche, e quando dico matti intendo persone che hanno un disagio psichico. La parola matti è una parola che è molto evocativa, ma che di fatto in qualche modo riguarda ciascuno di noi nella sua imperfezione, nei suoi limiti. Quindi tramite una promozione culturale noi vogliamo rilanciare i valori della psichiatria e riportare alla luce quelle che sono le dimensioni della persona che ha una malattia mentale, che con una definizione potremmo definire intravista, come nel libro che ho pubblicato con Mimesis nel 2020, Gli intravisti, storie degli ospedali psichiatrici giudiziari. Ho usato questa metafora dell'intravisto per riferire proprio come la persona con un disagio psichico non è completamente vista.

0: seconda associazione, che in questo momento ha un grosso peso, l'associazione Tanto Più, che è formata dai giovani del quartiere.
1: Sono Luca Rigato, segretario dell'associazione di promozione sociale Tanto Più, con sede nell'ex manicomio di Mombello. Il mio ruolo è stato innanzitutto quello di fondatore. L'idea di associazione parte proprio da una tesi che ho fatto in università delle scienze gastronomiche e da quello che doveva essere un progetto virtuale, grazie diciamo all'adesione, all'aiuto di amici, parenti e concittadini, è nato così quello che è stato il primo scheletro di Tanto Più, che ormai si è sviluppata e ha preso piede così tanto ed è diventata diciamo un bellissimo e dinamico ecosistema che si sviluppa da solo. Il mio ruolo in realtà, oltre ad essere quello di segretario, è quello di gestire la parte gastronomica dell'associazione, che è una parte molto molto importante, che devo dire ha dato anche un forte contributo al raggiungimento di un alto numero di iscritti, visto che una delle nostre traiettorie principali è quella della convivialità e dell'unire persone, culture attorno al cibo.
2: Avete 400 iscritti.
1: Mi ha sorpreso tanto anche noi questo dato. Abbiamo quindi deciso appunto di fare uno studio statistico a posteriori per capire cosa ci aveva procurato più iscritti. Per fortuna, con molto piacere, la risposta non è una univoca, ma è un concerto di fattori. Ci hanno aiutato tanto le occasioni di convivialità. In generale, la causa principale dei tesseramenti sono stati gli eventi. Noi siamo complici anche l'età giovane della maggior parte dei membri operativi, siamo molto molto attivi. Facciamo anche eventi tanto vari, perché abbiamo una parte di promozione sociale e musicale che attira tanti giovani della zona, ma anche tanta promozione territoriale e culturale che ha attirato un target anche diciamo più in là con l'età. Il nostro iscritto più anziano sfiora quasi 100 anni. Un'altra colonna portante sono i nostri servizi diretti alla comunità, quindi corsi e laboratori che sono attivi più o meno tutti i giorni della settimana. Quindi ci ha sorpreso il numero, ma ci ha sorpreso ancora di più l'eterogeneità dei tesseramenti.

0: quello che ci ha consentito di raggiungere questo numero è stata l'eterogeneità della proposta. Uno dei nostri pilastri è proprio quello della promozione sociale intergenerazionale. Ci piace tanto che i nostri eventi possano partecipare dai bambini alle famiglie, ai ragazzi, agli anziani.
1: Gli eventi come Liberamente, quindi?
0: Questo nome, Liberamente, suggerisce due idee. Diciamo, graficamente si nota di più il gioco di parole perché Libera è scritto in un altro colore rispetto a Mente. Questo nome, dal titolo dell'evento, emergono bene i due concetti base che stanno dietro a questa proposta. Il primo è quello della libertà, specialmente della libertà di poter fruire degli spazi pubblici della nostra città. Infatti nasce proprio da questo il festival, per riabilitare uno spazio verde, un polmone verde importantissimo per il nostro comune di Limbiate, che è quello del Parco Antonini, che è stato davvero molto poco frequentato a causa delle condizioni un po' fatiscenti fino all'anno scorso, e proprio grazie alla nostra attività promotiva adesso sta tornando ad essere un polo di relazione, di socialità. E poi la seconda parte del nome, Mente, indica quello che è, diciamo, la spina dorsale del luogo in cui operiamo, ovvero il tema dell'assistenza e della salute mentale, che sarà un cardine focale di tutto l'evento, che è comunque un fil rouge che unisce un po' tutta la nostra proposta.

0: Continua il nostro viaggio alla scoperta del Festival Liberamente, nato dalla collaborazione di tante associazioni brianzole che stiamo conoscendo. Proseguiamo l'intervista con Barbara Balzarotti, dell'associazione Il Monte Bello.
1: Più anziano di presenza, l'associazione Il Monte Bello, da quest'anno un'associazione di promozione sociale che vive qui da una ventina d'anni. L'anno prossimo festeggiamo i 20 anni di presenza nel parco, tanto più è un'associazione più giovane che si avvia al quarto anno di vita, Monbello in faccia al giovanissimo secondo anno di vita.
2: Come sono nate queste tre associazioni coinvolte nel festival e legate all'ex ospedale psichiatrico Antonini?
1: L'associazione culturale è nata proprio intorno al progetto di promuovere cultura all'interno di questa struttura sulle tematiche sanitarie, ma non sanitario-tecniche per medici e per operatori, ma con l'idea di diffondere una cultura dello sguardo buono sul disagio psichico. La seconda associazione nasce dal desiderio di riabitare uno spazio che se lo merita, perché appunto è uno spazio ricco di storia, dove le famiglie dei giovani coinvolti hanno veramente vissuto parte della loro esistenza adulta e lavorativa, e quindi il desiderio forte di non lasciare che l'abbandono prevalesse sulla possibilità di utilizzo. Per quanto riguarda invece il Montebello, che è l'associazione residente stabilmente dentro alcuni locali dell'ex ospedale psichiatrico, il progetto è stato quello della comunità. La comunità ha trovato casa lì e nel luogo ha deciso di porre radici e diventare un po' fertilizzante, un po' lievito nella pasta.
2: Quindi diciamo le associazioni si sono riconosciute nella stessa idea di cura, cioè non solo sanitaria, relazionale, culturale, insomma.
1: Esattamente sì, la parola giusta è proprio quella del valorizzare una cultura della cura, che può essere cura dell'accoglienza, cura della relazione tramite appunto la prossimità familiare, cura delle relazioni buone tramite l'occasione di socializzazione fra non necessariamente coetanei ma persone che amano trascorrere del buon tempo insieme, e la cura intesa proprio anche come cura sanitaria, ma che non si limita alla prestazione tecnica ma alla vicinanza umana alla persona a cui ci si rivolge come curanti.

0: qual è l'idea di comunità che volete costruire tutti insieme?
1: Una comunità aperta agli stimoli del territorio che abita, non sicuramente autoreferenziale, ma capace di dialogare.
0: Che risposta state ricevendo dal vostro territorio?
1: Il territorio è curioso, interessato e anche di sostegno. Già alcune associazioni hanno risposto positivamente all'invito di essere presenti. Importantissimo che sia il comune che una fondazione privata hanno deciso di sostenere economicamente l'evento, quindi sicuramente ci sentiamo proprio supportati e spinti a dare il meglio.
0: Ripetiamo un attimo i partner.
1: Il comune di Limbiate, che fa parte della provincia di Monza e Brianza, la fondazione Morandi, che è una fondazione privata, probabilmente avremo anche il patrocinio dell'associazione sociosanitaria Monza e Brianza.
0: Volevo toccare il tema della salute mentale. Mi viene questa domanda da farti. Che cosa significa oggi per te parlare di salute mentale fuori dagli ospedali?
1: Significa immaginare per noi che anche le persone che vivono un disagio psichico possano essere soggetti di relazioni mature, adulte, buone, che ogni persona possa venire valorizzata e soprattutto al di là della cura sanitaria, farmacologica, che è importantissima, non dimenticare anche tutta quella parte di cura che passa attraverso la relazione, il valore della singola persona come strumento di emancipazione e di uscita dall'etichetta della malattia.
0: Che futuro immaginate per l'Antonini?
1: Ce lo immaginiamo bello, curato, pulito, abitato nei suoi spazi, un pezzo per volta. La struttura è molto grande, molto impegnativa. Noi desideriamo lanciare un primo gancio nella speranza che l'attenzione accesa su questo luogo e sulle sue risorse possa far venire anche ad altri enti, magari più capaci di impegno economico, la possibilità di rivalutare anche altri spazi. È un luogo comunque di per sé abitato. All'interno dei confini del parco ci sono delle strutture sanitarie, due istituti scolastici. La giornata vede molte persone transitare attraverso questo luogo.
0: Qual è l'emozione più forte legata a questo luogo?
1: In questo momento da noi tanto entusiasmo e tanta speranza. Ci rendiamo conto che siamo accompagnati anche ogni tanto a una cornice intorno di disincanto, ma la nostra sfida è proprio con l'entusiasmo far guardare oltre il disincanto.
0: In che senso disincanto?
1: La struttura è impegnativa, è abbandonata da tanto, cosa mai si potrà fare? E questo è un po' un sottofondo di alcune parti del territorio. Accanto a questo c'è anche una grossa spinta, appunto, alla speranza, all'andare oltre, la voglia di fare, non soltanto guardare e dire che peccato che è così, ma agire perché quello che oggi vediamo diventi diverso domani.

0: sera piano.
1: Parlami un pochettino di questo festival.
2: Liberamente è una 3 giorni in cui vogliamo far sì che tutte le realtà che abitano in questo momento il parco dell'ex ospedale psichiatrico, che sono almeno una dozzina, possano conoscersi fra di loro, farsi conoscere sia alle loro utenze ma anche al territorio. Vuole essere un'occasione in cui le porte di questo luogo, narrato come più spaventoso d'Italia, teatro dell'abbandono, diventi in realtà per qualche giorno luogo di relazioni buone, festa, buon tempo insieme. Abbiamo pensato a incontrare i bisogni di diversi target, per cui ci sarà uno spettacolo teatrale, una mostra fotografica, un pomeriggio di animazione a cura delle associazioni del territorio e una serata finale in cui vogliamo raccogliere la sfida, anzi più che raccogliere, lanciare, di mettere in dialogo la cittadinanza, quindi i diretti interessati al buon uso di questo posto, con le istituzioni che in qualche modo ne hanno la responsabilità. Ti citavo le associazioni del territorio perché è una parte molto importante e non secondaria del nostro sentirci anche un po' forti nel provare a proporre un progetto così ambizioso, è che entrambe le associazioni fanno parte di un'entità un po' più grande che si chiama Rete L'Inviate e che vede coinvolte quasi tutte le associazioni del territorio nel desiderio di sostenersi e collaborare. L'iniziativa sarà nel mese di giugno, in particolare nei giorni 12 giugno, che è un venerdì, in cui sarà aperto il festival con la mostra fotografica e uno spettacolo teatrale ispirato alle procedure di ricovero delle donne francesi all'ospedale della Salpêtrière, un pezzo molto coinvolgente e molto interessante. Si continuerà il sabato 13 a partire dall'ora di pranzo. La comunità proporrà un picnic condiviso sul grande prato che caratterizza questa struttura. Nel pomeriggio tutte le associazioni potranno presentare il loro stand, laboratori e attività a tema. Il weekend si chiude con una serata di DJ set, musica e buon cibo. La chiusura vera e propria sarà poi martedì 16 giugno con il dialogo civico fra cittadini e istituzioni. Liberamente fa un po' riferimento anche a un testo sulle nuove pratiche di cura psichiatrica che si chiama Liberi Tutti. L'idea della libertà come spazio di espressione ci piaceva.
1: Quindi invitiamo tutti i nostri amici e le nostre amiche ascoltatrici a partecipare il 12 e il 13 giugno al Festival Liberamente.
2: Parco dell'ex Antonini di L'Inviate, che qualche milanese conoscerà come il Mumbel.
1: Le mie domande sono finite, però mi piacerebbe chiederti se hai voglia di aggiungere qualcosa liberamente, puoi farlo.
2: Innanzitutto un grande ringraziamento per l'attenzione prestata, perché per noi è molto prezioso poter incontrare sguardi che hanno voglia di capire di più di quello che accade nel mondo intorno a loro, e secondo me quello che fa la radio in questo momento è proprio questo, aprire sguardi non banali.
1: Questa puntata non ci sarebbe stata senza la mail che ci ha inviato Barbara al nostro indirizzo psicoradio@gmail.com. Potete anche voi darci degli spunti per delle trasmissioni. Grazie.

0: Psicoradio.
1: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
0: Psicoradio, la radio della mente.
2: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Venerdì 5 giugno alle ore 18 presso Sala Bar La Linea, Piazza Renzo, Bologna, presentazione del libro Tina, la cultura britannica al tempo di Margaret Thatcher. L'autrice Silvia Albertazzi dialoga con Michele Mellara, introduce Stefania De Salvador, organizza Associazione Culturale Victor Serge. Venerdì 5 giugno alle ore 18 presso Sala Bar La Linea, Piazza Renzo, Bologna.

0: to fly.
1: A qualcuno piace altro, format dedicato al vivere naturale.
0: You were only waiting for this moment to arise.
1: Amici di Radio Città Fujiko, buongiorno, buon venerdì e ben ritrovati in questo 5 giugno 2026 per un'altra puntata insieme. Oggi parleremo dell'evento che si terrà domenica 7 giugno, quindi tra due giorni, presso il Teatro Europa Auditorium a Bologna dalle 10 alle 18, teatro che ospiterà il Meditation Forum 2026. A Bologna sarà l'evento europeo di riferimento sulla meditazione tra scienza e spiritualità, guidato da Daniel Lumera di ritorno dal tour internazionale in Svizzera, Cile e Spagna. E di questo e di altro parleremo subito dopo la pausa musicale insieme al nostro protagonista, Daniel Lumera.

0: amici di A Qualcuno Piace Altro, ben ritrovati in questo venerdì. Io sono felicissima di presentarvi ancora una volta quello che ormai è diventato un amico di questo programma, Daniel Lumera. Ciao Daniel.
1: Ciao cari, ciao cara, è un piacere essere qua.
0: Allora Daniel, grazie per il tuo tempo. L'intervista è quasi un dovere perché tu tra due giorni sarai a Bologna. Il 7 giugno, domenica, terrai un evento europeo di riferimento tra meditazione, scienza, spiritualità e sarà guidato da te, quindi dalle 10 alle 18 ci sarà un evento straordinario a Bologna all'Auditorium.
1: Allora, innanzitutto sono molto felice che si tenga a Bologna perché è un territorio che, a parte che mi è molto caro perché mio nonno era di Modena, però è molto caro in generale perché mi ha accolto da tanti anni e ha accolto tutto il lavoro che noi stiamo facendo, abbiamo fatto. E sarà un evento importante perché faremo vedere come la meditazione è entrata nelle carceri, come è entrata nelle scuole, come è entrata negli ospedali, con dei progetti anche molto grandi. E per la prima volta presenteremo i dati di una ricerca scientifica che abbiamo fatto con il professor Tasciotti del San Raffaele di Roma, che è il direttore del programma Longevity, il programma più importante in Italia sulla longevità, e faremo vedere come determinati protocolli che hanno 5.000 anni di meditazione, quindi molto antichi, hanno un impatto enorme a livello di abbassamento dell'ansia, di abbassamento dello stress e abbassamento dell'infiammazione nel corpo. Quindi c'è un riscontro neurobiologico veramente forte, veramente importante, e per la prima volta non si tratta di mindfulness, ma si tratta di un approccio completamente differente alla meditazione, sempre derivante dall'India. Quindi sarà un piacere, saranno circa 2.000 persone, quindi è un evento molto bello, molto grande, 2.000 persone che meditano allo stesso tempo a Bologna. Vediamo cosa succede.
0: Cosa succede, esatto, ne abbiamo bisogno. Senti Daniel, spesso mi viene fatta la domanda se chiunque può approcciarsi alla meditazione.
1: Dipende da che cosa intendiamo per meditazione. Ci sono tanti luoghi comuni. La meditazione è uno stato di coscienza, ad esempio la mindfulness non è meditazione, non può essere considerata meditazione, è uno stato previo, uno stato di presenza che si chiama sati nel buddismo. La meditazione è accessibile a tutti, può essere, se intendiamo la meditazione come pratica, può essere praticata da tutti, dipende chiaramente dall'approccio, dal protocollo, però è un qualcosa accessibile a tutti. Pensa che nella ricerca scientifica che presenteremo domenica, sia chi non aveva mai praticato meditazione o chi invece aveva 20 anni di esperienza alle spalle, in entrambi i casi c'è stato una diminuzione significativa di cortisolo, di ansia e di stress. Quindi può essere praticata da tutti e accessibile a tutti. Io personalmente la introdurrei nei processi istituzionali di educazione, di sanità, nelle carceri. I risultati che noi abbiamo sono veramente straordinari con le persone, quindi è un antidoto veramente potentissimo allo stile di vita alterato e polarizzato che stiamo sempre più vedendo, a cui stiamo assistendo.
0: Sì, di cui facciamo parte, ahimè. Allora Daniel, oltre a appunto gli effetti benefici sul sistema psicofisico, ci sono altri benefici della meditazione che magari sono poco conosciuti, se ne parla meno, ad esempio il fatto che favorisca l'empatia, la cooperazione, la pace e il senso di comunità. Quindi diciamo che una quantità di persone che medita può avere effetto a catena anche su chi è lì vicino e magari non lo sta facendo o non ci sta riuscendo.
1: Guarda, questi effetti hanno iniziato a studiarli negli anni 70 addirittura. Il primo esperimento credo che sia stato l'effetto Marisi, cioè il fatto che se l'1% della popolazione di un luogo pratica meditazione tutti nello stesso tempo, regolarmente, c'è un abbassamento del tasso di criminalità di quel luogo lì. Questo vuol dire che c'è un effetto, come dicevi tu, contagio, un effetto catena, un effetto di contagio non solo in termini di benessere, ma proprio in termini di relazionalità. La meditazione, differentemente da come si può pensare, non è un fenomeno di isolamento, non è che una persona chiude gli occhi e si isola dal mondo semplicemente, il contrario. Quando una persona entra, c'è una mosca incredibile che tu non so se hai mai meditato con una mosca, ma chi riesce a meditare con la mosca e le zanzare vuol dire che è veramente interiorizzato, perché lì il corpo non lo senti più. E ti dicevo quindi che anche noi, quando abbiamo fatto un esperimento molto interessante al Maxi, al Museo Maxi di Roma, è stato guidato da Giacomo Rizzolati, dai neuroscienziati del CNR di Parma. Loro hanno visto, hanno fatto anche un documentario su questo, che i cervelli delle persone entravano in fase, in sincronia durante la pratica di meditazione. Quindi c'è un fenomeno collettivo, la meditazione è un fenomeno sociale, non individuale, e oggi quante più persone riescono a disinnescare i meccanismi di reattività, di conflittualità, di compensazione istintuale a cui stiamo assistendo, che sono promossi dalle persone che molto spesso governano questa terra. Cioè sembra che se non sei cinico, se non sei violento, se non sei istintuale, se non sei aggressivo, non sei un modello appetibile di sopravvivenza, e soprattutto questi elementi vengono utilizzati come principi identitari. Questo è pericolosissimo. Ecco, la meditazione li disinnesca, crea uno stato di profonda lucidità, di pace, di presenza, di cooperazione, di inclusione, perché chi medita, oltre alla quiete mentale che sperimenta, quando la meditazione raggiunge la profondità e la maturità, entra nella comprensione che alla base della vita c'è una coscienza, una consapevolezza unica, che poi ritrova in tutte le cose. Quando la tocchi, quell'esperienza è talmente statica, talmente profonda, e poi la riconosci in ogni cosa, hai un intrinseco rispetto, un'intrinseca compassione per ogni cosa, perché la senti intima, la senti parte di te, senti che fa parte della stessa famiglia. Questo è lo stato a cui hanno avuto accesso i santi, i saggi, i maestri di ogni epoca, ed è a disposizione di tutti, e noi stiamo lavorando affinché questa cosa si diffonda il più possibile.

0: Ecco, la domanda mi sorge spontanea. Tu che mediti da tanti anni, ti arrabbi ancora?
1: Io mi arrabbio in pace, certo che mi arrabbio. No, bisogna infrangere questo mito. Guarda il Cristo, l'eccesso di zelo che ha avuto quando è entrato nel tempio, ha rovesciato tutto, ma ci sono stati alcuni santi che hanno vissuto degli stati di ardore, di passionalità, di ardore interno. Poi chiaramente la tua vita diventa estremamente più profonda, più quieta, più autentica, però la rabbia a volte può essere funzionale, sempre a patto che l'intenzionalità di fondo sia costruttiva, migliorativa, evolutiva e non punitiva e castrativa. Sai, nella filosofia e nella tutta la cultura indovedica, la divinità è rappresentata anche come Kali o come Shiva danzante, Nataraja, quindi è qualcosa di anche molto dinamico, non solo di quieto e di pacifico, ma ci sono espressioni di realizzazione divina che sono degli uragani, di passionalità e di trasformazione. Puoi essere l'elemento cosiddetto disruptive in un sistema e farlo in maniera consapevole, ed può essere espressione di una forza della natura. Quindi non idealizziamo, certamente però chi pratica meditazione vive stati di pace, di quiete, di gioia, di integrità, di benessere infinitamente superiori. Guarda, con l'esplosione degli stati depressivi, degli stati d'ansia e dell'abuso della chimica farmacologica, noi domenica 7 faremo vedere che esiste un approccio naturale alla qualità della vita, agli stili di vita che sono meditativi, che sono una medicina naturale potentissima per questi tempi.
0: C'è un pregiudizio da sfatare, che è quello appunto che la meditazione si porti dietro una specie di aura eccezionale, e non è così, è una cosa a cui non bisogna approcciarsi con timore reverenziale.
1: Sono d'accordo con te. Allora, ci sono diversi approcci alla meditazione. Ci sono i curiosi, ci sono le persone che la praticano per il benessere che crea, poi ci sono i mercanti, nel senso che praticano la meditazione per ottenere delle cose in cambio, per ottenere lucidità, ottenere guarigione, ottenere abilità cognitive e intuizioni che normalmente sfuggono. E infine ci sono i ricercatori spirituali più profondi, che lavorano sugli stati superiori di coscienza. È vero, alcune pratiche di meditazione possono superare enormemente, io ne sono un testimone diretto, gli effetti delle droghe. Ho avuto tantissimi allievi che erano eroinomani o ex eroinomani o comunque sia che, ma tutti quando la meditazione arriva alla maturità con le tecniche superiori dicono che gli stati di espansione di coscienza, gli stati estatici superano lungamente quelli indotti dalle droghe, e tra l'altro sono provocati da te, dalla tua volontà, dalla tua presenza, quindi non hanno effetti collaterali, anzi hanno effetti di miglioramento. Perciò ci sono tanti livelli in cui sperimentare la meditazione. Io personalmente gli stati di beatitudine che ho raggiunto, ma io non ho trovato nulla, proprio nulla mai in questa vita, nel denaro, nel successo, nelle droghe, nella sessualità, nel cibo, neanche l'amore familiare, che neanche lontanamente possono avvicinarsi a quella meraviglia che abbiamo dentro. È per questo che spingo quante più persone possibili a entrare in questa esperienza, perché so la completezza e l'integrità che crea e il senso profondo che dà alla vita nel dolore, nella crisi e nella gioia, nell'amore.
0: Io Daniel ti ringrazio, l'appuntamento è per domenica 7 giugno a Bologna con te, e ci sono al Teatro Auditorium di Bologna, ci sono ancora dei posti disponibili?
1: Credo di sì, so che ci saranno circa 2000 persone e so che sono rimasti gli ultimi posti, e quindi ci vediamo domenica per fare questa esperienza di una giornata potente, profonda e immersiva nelle pratiche di meditazione.
0: Assolutamente, grazie mille Daniel, grazie di tutto.
1: Grazie a tutti e grazie a te.
0: E con voi ascoltatori l'appuntamento è per il prossimo venerdì, sempre alle 13:30, sempre qui su Radio Città Fujiko. Ai nostri microfoni ci sarà il presentatore, biologo marino Raffaele Di Placido. Alla prossima!

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.

0: A campi aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
1: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
5: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti, ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre, ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
6: Giovedì 18 giugno alle 20.30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20.30, da Baumhaus. Ingresso libero.
5: Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
7: Hai fatto i biglietti?
8: No.
7: Le valigie?
8: Nemmeno.
7: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
8: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
7: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
8: avisemiliaromagna.it.
5: Venerdì 5 giugno alle ore 18 presso Sala Bar La Linea, Piazza Renzo, Bologna, presentazione del libro Tina, la cultura britannica al tempo di Margaret Thatcher. L'autrice Silvia Albertazzi dialoga con Michele Mellara, introduce Stefania De Salvador. Organizza Associazione Culturale Victor Serge. Venerdì 5 giugno alle ore 18 presso Sala Bar La Linea, Piazza Renzo, Bologna.

0: Scendere con la piccola linea da media, Derrick, su tiro e per un soffio davanti al portiere, non entra sulla palla Benigni per dare il colpo di grazia. Trentatreesimo minuto di gioco, anzi al
1: 33esimo, per mia utilità, il minuto esatto del gol di Favero, il 30esimo.
0: È il 30esimo minuto, quindi ti ripeto, 44 del primo tempo Rush, secondo tempo al 20esimo sempre Rush e al 30esimo Favero sempre per la Juventus. Linea a Ciotti.
2: Mancano 9 minuti. Scusa Mary. Trasport e avanspettacolo.

0: Bentrovati a tutti da Roberto Raspadori, qui dai microfoni di Radio Città Fujiko, in questo venerdì premondiale. Oggi sono qui in studio da solo, ma posso avvalere per fortuna dei valenti collaboratori quali Stefano Ugolini, che sentiamo subito, e poi anche nella seconda parte anche Cico, che è in giro per il mondo, poi ci dirà lui dove.
1: Intanto buon pomeriggio. Eccolo qua. Buon pomeriggio, grazie per valente.
0: Sei valente, molto valente. Specialmente in alcuni campi come il basket, che però non di meno anche sul calcio.
1: Ecco, iniziamo un po' di tutti i tagli, come dicevano una volta i vecchi al bar.
0: E di tennis come te la cavi?
1: Ma tennis sono...
0: Stai seguendo?
1: Io nasco gruppo tifoso di Panatta. Mi ricordo la Coppa Davis vinta nel 76. Anch'io, che nacque, sì, tutto da Bologna, perché il primo turno fu Italia-Jugoslavia giocata ai Giardini Margherita.
0: È vero, infatti io andai, sì, lì fuori, ma non mi fecero entrare, era un cinnazzo che sperava di poterti scavalcare qualche
1: quindi
0: parte.
1: Sono sempre stato un tifoso sfegatato di Adriano Panatta.
0: Sì. Io c'ho un'immagine di quella Coppa Davis con, ti ricordi che c'era un tifoso ciccionissimo che si chiamava Serafino, mi sembra?
1: Sì, che poi seguiva anche il calcio, però
0: si rotolava sul campo là.
1: Sì, seguiva anche il calcio. No, è stata una... io in cantina da qualche parte devo avere anche il poster della gara, cioè della partita con la Jugoslavia a Bologna, quindi quando voglia lo vado a tirare fuori.
0: Sì. Bene, comunque intanto Roland Garros, il doppio degli italiani è stato eliminato, tanto per dire.
1: Sì, continua la maledizione del discorso degli infortuni, perché Bolelli non era in grande condizione fisica, quindi hanno ceduto in due set per 7-5, mi sembra 6-4, però hanno pagato anche la condizione fisica di Bolelli, non eccezionale, hanno comunque perso con la testa di serie numero uno, quindi tecnicamente poi, una sconfitta che ci può mettere in preventivo, diciamo.
0: Certo. E stasera come la vedi? Stasera, no? Che c'è la sfida?
1: Stasera, come dicono adesso nei tornei, non prima delle 19, bisogna vedere Zverev quanto tempo ci mette a vincere, perché adesso lui è il grande favorito, non c'è più il suo incubo Sinner, quindi è il grande favorito. Dall'altra parte Arnaldi sicuramente sta facendo cose impressionanti, cioè è un Ecco Bolli invece è un giocatore, diciamo così, più, tra virgolette, più regolare nei suoi risultati. Bisogna vedere se appunto avrà la meglio la regolarità o l'impressione di un Arnaldi che sia un po' un giocatore in missione, e vedere chi l'avrà meglio. Presumo un 5-7 anche qua, e vediamo, però sicuramente il portare per due anni consecutivi in finale un giocatore italiano è sicuramente tanta roba, fa vedere che il movimento non è senior dipendente. Ecco.
0: Certo. Va bene, vediamo stasera come andrà a finire, però naturalmente, anche se in Italia se ne parla poco, siamo alla vigilia ormai dei mondiali che inizieranno giovedì prossimo, dico bene, l'11, sì?
1: Sì, l'11, iniziano l'11.
0: Con Messico mondiale... e Sudafrica, giusto?
1: Sì, un mondiale che sicuramente in Italia avrà meno appeal non essendoci la nazionale che gioca. Non ho guardato in questi giorni i bookmakers che danno come favoriti, se c'è qualche outsider dove diciamo così porre l'attenzione. Sono tante squadre. Io direi che probabilmente il punto della situazione, un'idea un pochino più oggettiva, l'avremo alla fine dei gironi, ecco.
0: Sì, anche perché ci sono una marea di partite, francamente. Adesso...
1: Ci sono una marea di partite, giocano con delle distanze abominevoli, quindi è veramente dura. Per poi come poi sempre varrà anche il discorso di chi ha più o meno infortuni in determinati ruoli, quindi con così tante squadre diventa anche abbastanza poi difficile all'inizio fare dei pronostici con un po' di cognizione di causa. Sì. Però vediamo un attimo.
0: Comunque ti dico che io sono che ho deciso per quale squadra fare il tifo, che sarà l'Uzbekistan.
1: L'Uzbekistan,
0: sì,
1: ok.
0: Che è una delle quattro squadre che debuttano insieme alla Giordania, al Capoverde e al Curaçao, se si legge così.
1: Quindi tu ti butti lì.
0: Io mi butto lì, no, c'è sulla Gazzetta di oggi sono dei dati interessanti che vorrei un attimo snocciolare con te. Per esempio, pensa che ci sono 891 calciatori che fanno questi mondiali, capito? E con tre di questi, che sono Messi, Ronaldo e il portiere messicano Ochoa, che sono alla sesta partecipazione mondiale. È incredibile. Sì, è un torneo che dura 40 giorni, circa 39 mi sembra. Una roba,
1: sì, grosso modo quella cifra lì.
0: No, un'altra cosa interessante è che tra il più giovane e il più vecchio ci sono oltre 25 anni di differenza. C'è da una parte lo scozzese Gordon, che ha 43 anni, che è nato il 31 dicembre dell'82, e il più giovane, che invece è il centrocampista messicano del Tijuana, Gilberto Mora, che è nato il 14 ottobre del 2008. Vabbè, insomma, adesso poi ci sono tanti altri dati, ma insomma... Tu invece hai deciso per quale squadra tenere?
1: No, al momento no. Una mia collega di origine marocchina, che è molto molto carica, sì, molto appassionata, e vediamo. Però al momento non ho una squadra con cui ho deciso per cui tifare. Vediamo, in corso d'opera. Anche perché, come dicevo prima, non essendoci l'Italia, non è che li senta tantissimo. Certo. Quindi vediamo.
0: Ecco, va bene. Chiudo con un'ultima chicca sui mondiali, sui dati dei mondiali. C'è per esempio una squadra come il Manchester City, che ha 19 giocatori convocati nelle varie nazionali dei mondiali, per dire.
1: Infatti, come dicevamo tempo fa, mi fa un po' ridere quando dicono gli italiani non giocano in Italia, ma se vai a vedere negli altri campionati,
0: sì, sì,
1: non c'è tutta sta gente che gioca delle proprie nazioni. Cioè, purtroppo, cioè, dobbiamo rassegnarci che il mondo gira,
0: certo,
1: e quindi le persone girano e non lo possiamo fermare noi. Quindi è abbastanza anacronistica la cosa.
0: Certo.
1: Comunque, stiamo a vedere.
0: Senti, intanto vediamo anche un po' i nostri lidi. Non abbiamo ancora avuto modo di sentire la tua opinione su questo nuovo tecnico del Bologna, tedesco. Tu come lo vedi?
1: Beh, sai, la notizia poi è arrivata mercoledì, quindi l'ufficialità.
0: Sì,
1: quindi...
0: l'ufficialità, sì, però dai, si sapeva già,
1: sì,
0: da un po'.
1: Guarda, io vado un po' controcorrente, nel senso che io tifavo per Di Francesco, perché secondo me è un buon tecnico, sfortunato,
0: è vero,
1: che però fa vedere giocare un bel calcio. Ricordiamoci che l'ultima volta che è stato in Champions la Roma c'era lui in panchina e hanno rischiato di andare in finale. Quindi, però sicuramente hanno fatto un 2.0. E vediamo anche che squadra verrà fatta. Come dicevamo da tempo, l'esperienza di italiano per tutti era finita, anche per lui. Per lui è stato un anno molto molto molto difficile, secondo me. A mio avviso ha pagato un po' le aspettative.
0: Sì,
1: e poi probabilmente la squadra non era del tutto diciamo così a livello per fare due competizioni come la Coppa e il campionato. Bisogna essere onesti, quest'anno le scommesse le hai praticamente perse tutte, e quindi probabilmente ci sarà un discreto ricambio di giocatori. Vediamo come si evolve la situazione, però non ho grandi preoccupazioni.
0: Certo.
1: Diciamo così, una questione di cuore. Poi ricordiamoci che Di Francesco aveva, non so se ancora vivo il papà tifoso del Bologna, quindi aveva un come, sì, come Sartori aveva il papà tifoso del Bologna,
0: è vero.
1: Quindi era, aveva un legame in qualche modo,
0: certo,
1: perché secondo me è un attore sfortunato che ha fatto anche delle scelte, ecco, in certe piazze dove fai fatica, cioè a Venezia, a Frosinone fai un po' fatica a salvarti,
0: sì,
1: quindi
0: ha pagato alcune scelte un po' sconsiderate. Intanto Italiano è andato al Beşiktaş.
1: Quindi è ufficiale, perché oggi non ho letto
0: sembra
1: nulla.
0: Che sia ufficiale, sì.
1: Dovrà portarsi nel suo staff qualcuno che parla inglese, perché non mi risulta che lo mastichi in maniera importante.
0: Esatto.
1: Quindi...
0: Invece di tedesco sono contento, per due motivi. Uno perché, è una scelta che va un po' in continuità col gioco di Italiano, e quindi, insomma, non viene stravolta tutta la squadra, un po' cosa che invece dovrà succedere per forza al Napoli, visto che hanno scelto Allegri anziché Italiano, che infatti per me forse ha ragione Piero quando dice che Italiano è rimasto un po' col cerino in mano, no? Quando si è ha lasciato il Bologna sperando, forse aveva già una parola con il Napoli, che poi invece alla fine ha scelto Allegri. E poi l'altro motivo è perché finalmente vediamo anche qualche faccia nuova, perché sono sempre quei tre o quattro allenatori che girano,
1: sì, vero,
0: sempre,
1: vero,
0: tutte le squadre.
1: Vero. Hai una visione del mondo differente.
0: Esatto. Va bene. Accantoniamo il capitolo calcio, perché due parole invece sul basket, su quello che è successo ieri a Venezia, che ha visto la Virtus perdere il gara 3.
1: Gara 3, domani sera, come dicono quelli che parlano bene, spalle al muro, come direbbe anche Renato Zero. Quindi è una Virtus che paga, secondo me, tante situazioni. Situazioni infortuni, perché sicuramente Alston è quello forse che manca sotto certi aspetti di più. Paiola, Vildoser. È una squadra che secondo me è arrivata anche mentalmente un po' alla frutta, come si suol dire, perché anche questa situazione detta o non detta di l'anno prossimo cosa sarà di noi, perché vediamo come sarà l'assetto societario la prossima stagione. L'allenatore esordiente ha certo pagato delle scelte, secondo me, molto in gara 1. Gara 1 l'ha persa la Virtus, non l'ha vinta Venezia, e quindi non so se ha il colpo di coda per domani sera. Venezia è sicuramente in fiducia, ieri all'inizio del terzo quarto ha girato la partita con quell'8-0 che gli ha rimessi dentro, la squadra che per tutta la stagione aveva dimostrato di avere un equilibrio psichico non eccelso, adesso probabilmente l'ha anche trovato, e se riesce a non subire la felicità della Virtus fa sicuramente meno fatica. Vediamo, se dovesse essere la vittoria domani sera, lunedì c'è la bella, stasera c'è gara 4, Milano può chiudere il conti con una Brescia che, secondo i ben informati, l'anno prossimo sarà una delle due squadre di Roma, anche qui una cosa agghiacciante.
0: Sì, veramente.
1: Perché tutto accade senza che quello a cui secondo me è scappata di mano la cosa, che il presidente della federazione, alla fine, avendo paura di non avere una squadra per Roma, probabilmente ne ha due se non tre, perché
0: sì,
1: se la
0: ex
1: Virtus Roma, esatto, va in A2. È abbastanza divertente, ricordiamoci che una delle due ha solo il palazzo, l'altra dovrebbe giocare in un palazzo nel Palatiziano da 3500 posti.
0: Sì, sì. E poi soprattutto ci sono alcune realtà come appunto Brescia, magari anche Trieste, che vanno a sparire, che questo è lancinante come dolore, secondo me.
1: Sì, non è... il discorso secondo me è che vale per tutti gli sport di squadra, mancano i dirigenti. Mancano dirigenti che abbiano una visione, sappiano di quello che parlano,
0: certo,
1: e quindi è questo.
0: Va bene, Stefano, devo lasciarti perché poi c'ho anche Cicco da sentire per i motori.
1: Io ti saluto, vi ringrazio. Non è l'ultima puntata,
0: No, ci siamo anche venerdì prossimo sicuramente.
1: Perfetto,
0: va bene.
1: Buon pomeriggio.
0: A presto,
1: grazie.
0: Ciao. Bene, piccola pausa e poi ci risentiamo fra pochissimo.

0: Qui sono i Metallica, che qualcuno avrà visto sicuramente ieri sera qui a Casalecchio, ma noi adesso dobbiamo sentire invece il nostro Cico, perché si trova in un posto ameno, vero Cico?
1: Pronti, sì.
0: Sì.
1: Buongiorno a tutti.
0: Dove sei?
1: Innanzitutto grazie per avermi chiamato. Mi scuso che non sono presente, ma sono presente qui a Montalto di Castro perché, allora, vi devo spiegare che sapete che io mi occupo di bambini da 30 anni.
0: Sì.
1: Ho questa associazione di motociclisti che sono dei Kawasaki V-Rock, praticamente Kawasaki Custom, che già da 12 anni vengono da me, fanno praticamente due giornate, e sono praticamente due giornate dove li ricevo, stiamo lì, facciamo, dormono lì con le tende, tutto, un centinaio di persone, poi gli faccio la pappa la sera, gli faccio la pappa del giorno, del giorno dopo, e tutti gli anni mi fanno sempre delle grandi donazioni. Quindi loro hanno organizzato quest'anno, dopo, perché sono i 20 anni del loro gruppo, hanno organizzato questa manifestazione internazionale dove ci sono quasi 700 iscritti. Sono più di 450 moto qui a Montalto di Castro, quindi mi hanno invitato e ne ho approfittato e sono venuto giù, anche perché è sempre una bella cosa fare un giro con tante moto. Stamattina siamo andati alla Bossea e niente, questo è perché non sono presente in sede.
0: No, no, vabbè.
1: C'è la MotoGP in Ungheria,
0: Marquez
1: ha fatto il tempo, adesso andiamo a vedere, per cui le prove, sai, ci sono dopo quando noi finiamo la trasmissione. Comunque si è ripreso un po' dopo tutto quello che gli è capitato, andiamo a vedere. Anche comunque penso che l'anno buono per l'Aprilia sia questo, e siamo anche contenti perché in fin dei conti, dai, dopo il dominio Ducati adesso c'è un po' di dominio Aprilia, è sempre una bella cosa, almeno moto italiana, quindi lo stiamo mettendo nel bisacchino, come si dice in bolognese,
0: ai giapponesi.
1: E quindi ecco. Esatto, gara domani alle 3 la sprint come al solito, e alle 14 la domenica.
0: Sì.
1: Non si vedono, c'è anche la 8 ore in Belgio a Spa-Francorchamps per quanto riguarda il discorso legato alle gare di durata. Con i nostri portacolori di Reggio Emilia che sono sempre in gamba, e niente, questo è quanto, e poi dopo venerdì prossimo faremo una cosa un po' più
0: articolata,
1: dettagliata. Sì. Adesso lascio spazio al basket. Non so se
0: no, al basket ne abbiamo già parlato, c'è stata
1: avete parlato,
0: non so se hai visto la testata di Hackett ieri a Venezia.
1: Ma vabbè,
0: è stata...
1: Mi dispiace per lui perché non doveva farlo, anche perché insomma, sì, visto la sua esperienza, non doveva accadere in quel caso contro Candy. Comunque, vabbè, sarà dura perché la Virtus. Io comunque ho giocato 10 euro su Brescia, che era pagata 16, quindi ormai comunque credo che la finale,
0: sì,
1: non so se la Virtus ce la farà comunque.
0: Stiamo a vedere.
1: Bene. Grazie comunque, scusate Cico, che non sono presente.
0: Ci vediamo, ci sentiamo
1: venerdì prossimo.
0: Grazie.
1: Grazie a voi. Ciao.

Bene, direi che siamo ormai in conclusione, per cui non mi resta altro che salutarvi, darvi appuntamento appunto con Scusa Mary a venerdì prossimo e a tutti il più cordiale a risentirci.

0: recedere dalla piccola linea da media, Terrico, su tiro e per un soffio davanti al portiere non entra sulla palla Benigni per dare il colpo di grazia a
1: per mia utilità. Il minuto esatto del gol di Favero è il 30esimo.
0: È il 30esimo minuto, quindi ti ripeto, 44 del primo tempo Rush, secondo tempo al 20esimo sempre Rush e al 30esimo Favero sempre per la Juventus. Linea a Ciocchi.
2: Mancano 9 minuti. Scusa Mary. Trasport e avanspettacolo.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsegno, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsegno. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino-delle-erbe.
4: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.

0: presentazioni di Radio Città Fujiko. Va ora in onda Pandemonium. La musica, le interviste, il disco Pandemonium e le opportunità musicali per il weekend. Conduce in studio Pier Tosi.
1: Ed eccoci qui con Pandemonium anche oggi, sono le 15.03 di questo venerdì 5 giugno, oltretutto il primo venerdì del mese di giugno, e Pandemonium c'è in diretta. E ben trovati all'ascolto, il classico format del contenitore musicale fino alle 17 che vi offrirà le opzioni, le opportunità per ciò che riguarda la musica a Bologna da oggi a domenica, in senso di indicazioni di cosa bolle in pentola. Devo dire che non è per ciò che riguarda questo weekend, non è il weekend memorabile della musica a Bologna, ma c'è qualcosa comunque di interessante. Avremo anche il notiziario di Popolare Network alle 15.30 e un approfondimento musicale alle 16.30 in chiusura, nell'ultima mezz'ora, quest'oggi dedicato a un bel doppio CD che ha pubblicato la inglese BBE, Brian Jackson, polistrumentista, tastierista, un tempo legato al poeta della black music Gil Scott Heron. Brian Jackson ha pubblicato un lavoro che paga tributo anche alla personalità di Gil Scott Heron, intitolato Now More Than Ever, insieme ai newyorkesi Masters at Work, un doppio CD con 19 tracce, con tanti ospiti vocali, che riprende le composizioni del duo Gil Scott Heron e Brian Jackson degli anni 70 e anche 80. Questo sarà il disco Pandemonium e andiamo ad incominciare con una segnalazione che però riguarda Ravenna. È uscito un po' di tempo fa un documentario che viene presentato nei cinema, e Valentina Cenni, moglie di Stefano Bollani, ha realizzato questo documentario intitolato Tutta Vita, documentario che parla della creazione musicale, della musica dal vivo, dell'amicizia che nasce tra i musicisti, amicizia che può durare anche tanti anni, e dell'interazione tra varie generazioni di musicisti, tutto questo in ambito jazz. E il concerto che viene ritratto dal film, alla fine del film, diciamo che il documentario è sulla preparazione del concerto, e cioè su una serie di giorni spesi dai musicisti insieme per preparare tutti i vari brani, tra racconti, ricordi del passato, gag e anche ovviamente prove, anche musica suonata. E il concerto che è stato fatto e ripreso a Trieste e che riguarda solo l'ultima parte del film, viene replicato questo weekend alla Rocca Brancaleone di Ravenna, in via Rocca Brancaleone, domani sera, sabato 6 giugno, ed è quindi di scena lo Stefano Bollani All Stars, un gruppo con personaggi come Ari Stavolazzi, Enrico Rava e Antonello Salis e tanti altri, fino anche ad alcuni giovani protagonisti della musica jazz italiana. Ascoltiamoci una traccia dalla colonna sonora del documentario, e cioè When I'm Laid in Earth, ritratto in branco e preto dal vivo, questo per introdurvi questo concerto che c'è a Ravenna e domani sera.

Jazz che in questo caso incontra la musica antica per la voce di Frida Bollani Magoni e la tromba di Paolo Fresu. Abbiamo già parlato, introdotto questo concerto di Ravenna, incominciando con questi suoni delicati, tratto appunto da Tutta Vita Live, disco abbastanza nuovo. Vediamo che succede invece quest'oggi in termini di musica, coprendo anche le zone, quasi tutto ciò che ha rilevanza e riguarda anche, tra l'altro, oltre che Emilia Romagna, Lombardia e Toscana, zone che copriamo attraverso il protocollo DAB, oltre che lo streaming. A Montagnola Republic questa sera una serata che si chiama We Are Garrincha, vede di scena il cantautore e polistrumentista bolognese Santi insieme alla cantautrice e producer Noè Tomasini e il musicista di musica elettronica Frank Agrario. Sono tre sets distinti che riguardano evidentemente l'etichetta Garrincha. A Gallery 16 di Via Nazario Sauro la cantautrice bolognese Sofia Green. Al Salotto del Jazz di Via Mascarella è di scena il Morris Pradella Duo. Si tratta di una location all'aperto che ogni anno apre in mezzo a Via Mascarella, che all'angolo di Via Bellerti viene chiusa, e ci sono spettacoli e ci sono i tavoli che riguardano insieme il Bravo Caffè e la Cantina Bentivoglio. A Villa Pini in Via del Carpentiere i concerti di punk e stoner dei Silk Ribbons Strippers House e Red Chaos. A Tropical Balera in via Serio, all'interno della zona dove c'è il Locomotive e il DLF, la musica elettroacustica post-agricola, lo Stato Brado, gruppo che tra l'altro milita nella etichetta di casa Locomotive Records. Al Freakout di via Zagui il Mat Rock dei Pennins, aperti dai Cabrera. Alla Casa di Quartiere Scipione del Ferro in via Sante Vincenzo un DJ set che si chiama Easy Time, tra beat, soul, black music, a cura di Stefania Lombardi, Moreno Spirogi, Lambertini. Al Gallery 16 di Viana Radio Sauro il concerto beat suoni UK dei Derricks, band abbastanza nota in città, e poi le selezioni di Savio e Art, Gabriele Savioli, Arturo Compagnoni di Radio Città Fujiko. Il loro format si chiama This is Pop. Circolo X di via di Corticella, concerti di Hyperwolf, Your Noise Neighbors e Norse. All'Alchemica di via dei Lapidari, in cui ci sono sempre concerti hard rock e heavy metal, una serata chiamata Metal from the North con Barry Edir, Erigion, Ailord e Derdian. All'Ostello Bello di via del Porto la crew bolognese Hip Hop KRDZ. Allo Skate Park di via Sigonio, e qui andiamo a Modena, c'è un festival di skate che si chiama Boneless Fest, e ci sono alcuni gruppi, il nome più grosso che fa cartellone è quello dei Meganoidi. Al Duna Fest al Parco del Sole in via Alberello a Misano Adriatico, concerti di Edgar Allan Pop, Cigarilla Disonesti, Alfonso Cheng e Simone Panetti. L'ultima segnalazione invece per un altro festival, e cioè il Milano Sud Festival, che si svolge a Milano al Ravizza Park di Viale Toscana, Milano Sud Festival, con banchetti, cibo, drinks e quant'altro, e i concerti di Queen of Saba, Gioia Lucia, Berina Evra, Malafede e Status Limbo. Noi andiamo avanti con Miles Davis, un album condiviso con il vibrafonista Milt Jackson del Modern Jazz Quartet. L'album si chiama Quintet Sextet e prende il nome dai vari organici che suonano nei quattro brani del disco. Noi ci sentiamo la traccia di apertura, almeno ce ne sentiamo un po' perché è molto lunga, Dr. Jekyll.

1956 l'anno, la Prestige e l'etichetta. Dr. Jekyll la traccia, Miles Davis e Milt Jackson. 15 e 18, vediamo che succede invece domani in termini musicali. A Piazza Lucio Dalla, Afrobeat con i bolognesi Erin Collective featuring il vocalist Devon Miles. Bella, bella, interessante la rassegna di Mondi, che ha luogo a ingresso gratuito, esattamente a Piazza Lucio Dalla, uno spazio non chiuso, non circoscritto, uno spazio aperto, una nuova piazza della città da un po' di anni. A Montagnola Republic il concerto, anche questo gratuito, di Giorgio Canali e Rosso Fuoco, mentre a Villa Pini, Via del Carpentiere, una serata dedicata a musica e spoken words, cioè parole recitate, poesie, e si chiama Nop 2. Abbiamo No Palco Ensemble, Ciolle versus Rico e Azu e Corrias. Al Salotto del Jazz in Via Mascarella, Valentina Matarozzi Quartet. Al Gallery 16 di Via Nazario Sauro, Everest Vinyl Listening Party. Alla Casa di Quartiere Scipione dal Ferro in Via Sante Vincenzi il concerto dell'Orchestra Rosichino. Ai Giardini Cabura in Via dell'Arcoveggio il concerto di Idrogena. Fuori Gallery, estensione estiva del Gallery 16 presso la birreria Vecchia Orsa in Via Serlio, abbiamo il concerto Dark dei Caron Dimonio e le selezioni di DJ Nuit Blanche. Alle Serre dei Giardini Margherita in Via Castiglione il cantautore italo-argentino Tai Paz. A Porta Pratello in Via Pietralata il concerto di Gatto Toro, il progetto solista di Gabriele Tura di Le Endrigo. Circo Lex di Via di Corticella, dove ci sono sempre concerti punk e di street rock and roll. Nabat più Inerzia più Sanctide. All'Alchemica di Via dei Lapidari invece heavy metal hard rock con Ulterior, Death Dice e Lux Mortalis. A Frida nel Parco in Montagnola un tributo a Johnny Cash e soprattutto al disco realizzato in carcere a Folsom Prison da parte degli In Duo. Una manifestazione che si chiama Crinali, che valorizza l'Appennino e unisce trekking e concerti, al rifugio a Betaia in via Betaia Castiglione dei Pepoli, e di scena Peppe Voltarelli, ex parto delle Nuvole Pesanti. All'Ana B al Mare in Viale della Pace a Marina di Ravenna i concerti di Core Mato e La Riva. Ho già parlato del concerto dei Stefano Bollani e i suoi All Stars alla Rocca Brancaleone di Ravenna. Al Parco del Sole a Misano Adriatico in Via Alberella c'è il Duna Fest con Pinacotec, Lumiero, Couscous a Colazione e Dumbo Gets Mad. Al Sun Gate a Cesenatico in Viale Magellano a Ponente il concerto Reggae e Rocksteady di Limbo Tree, mentre al Ravizza Park in Viale Toscano a Milano sempre il Milano Sud Festival con Mephisto Bress, Ombra a Funk, Todo Bardo, Chris Laraff e Funk. Questo è quanto per ciò che riguarda il sabato. Io vado avanti ancora con il jazz, un disco dello scorso anno, uscito gli ultimi mesi dello scorso anno, Wynton Marsalis e la sua Jazz at Lincoln Center Orchestra. L'album si chiama We the People e questa è proprio la title track, We the People.

grande gusto per le orchestrazioni, per gli arrangiamenti di questo bel disco abbastanza nuovo del Jazz at Lincoln Center Orchestra di Wynton Marsalis. Questa è We the People, il notiziario di Popolare Network incombe. Vediamo che succede a Bologna invece domenica, abbiamo poche segnalazioni e abbiamo al Freakout di Via Zago il volume 13 del format Psych Sunday, che offre gruppi psichedelici, e abbiamo proprio Yawning Man, Soft Sun e Holy Giant dal vivo. A Frida nel Parco il concerto Swing Bolero Tango Bossa dei Blue Bolero, all'Arena Orfeo di Via Brocca Indosso un concerto per big band degli allievi del liceo musicale Lucio Dalla che si chiama Horns and Rhythm. A Ex Dinamo in Via Indipendenza la famigerata Roda do Careca, suoni brasiliani autentici da questo ensemble percussivo e non bolognese, mentre la chiusura del Milano Sud Festival alla Ravizza Park di Viale Toscana a Milano vede insieme Planet Butter e KBB Orchestra. Chiudo il segmento in attesa della pubblicità con l'italiano Alessandro Magnanini, un disco del 2009 zeppo di ospiti che si intitola Some Way Still I Do, e questa è Blind Date Blues. A tra poco.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo. Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival. Festival.it.

loro versi al MAR, Museo d'Arte della Città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Kiev ha confermato che il drone marittimo esploso stamattina al porto di Costanza in Romania è ucraino. La Marina ha detto di aver perso il controllo dell'ordigno dopo un'interferenza delle forze russe che lo avrebbero deviato fino al paese. Già in mattinata Mosca aveva negato qualsiasi suo coinvolgimento, mentre l'altra rappresentante per gli affari esteri europea, Kaya Kallas, ha detto che il fatto dimostra che la guerra della Russia si sta estendendo sempre di più al territorio dell'Unione.
2: Intanto c'è attesa per la risposta di Vladimir Putin alla lettera inviata ieri sera da Zelensky. Potrebbe arrivare oggi durante l'intervento del presidente russo alla Conferenza Economica Internazionale di San Pietroburgo. Zelensky ha chiesto al Cremlino di porre fine alla guerra con un faccia a faccia, dunque negoziati, durante i quali il presidente ucraino ha proposto un cessate il fuoco completo. Nel frattempo oggi c'è stato uno scambio di prigionieri. Russia e Ucraina hanno liberato 185 militari per parte. In questo contesto, al confine tra Bielorussia e Ucraina, c'è stato il primo incontro tra la commissaria russa per i diritti umani e l'omologo ucraino.
1: E in questi minuti arriva notizia di un possibile incontro nel fine settimana tra il presidente ucraino Zelensky e i capi di Regno Unito, Francia e Germania, Starmer, Macron e Merz. Questo per quanto riguarda il possibile ruolo europeo, in particolare di questi tre paesi, nelle trattative tra Ucraina e Russia.
2: Giorgia Meloni ha annunciato la sua assenza al vertice tra l'Unione Europea e i paesi dei Balcani occidentali, che dovrebbe concludersi in questi minuti in Montenegro. La Presidente del Consiglio avrebbe dovuto partecipare all'ultima parte dell'evento, ma poche ore fa ha fatto sapere che non si sarebbe presentata. Il motivo ufficiale è il prolungarsi di una cerimonia a Reggio Calabria per i 212 anni dalla fondazione dei Carabinieri. Prolungarsi che, secondo indiscrezioni di stampa, potrebbe essere avvenuto a un ritardo della stessa Presidente del Consiglio e a un suo passaggio imprevisto in prefettura per la presentazione di un francobollo legato all'anniversario dei Carabinieri. Da capire se invece ci sia una ragione politica dietro l'assenza al vertice europeo.
1: Un centinaio di persone ha partecipato oggi a Schiavon, provincia di Vicenza, a un flash mob contro lo sfruttamento dei braccianti stranieri in agricoltura organizzato dalla Fly CGL del Veneto, dopo quanto avvenuto il 28 maggio, quando un bracciante indiano ferito è stato abbandonato per strada. Domani ad Amendolara, in provincia di Cosenza, ci sarà la manifestazione che partirà dalla stazione di servizio dove sono stati bruciati vivi da due caporali quattro braccianti che reclamavano i propri diritti. Oggi è stata eseguita l'autopsia, su cui non sono state rilasciate dichiarazioni.
2: I contratti pirata rientrano dalla finestra. Con un emendamento che stravolge il loro stesso decreto sul salario giusto, i relatori del provvedimento consentono anche alle imprese firmatarie di contratti firmati da organizzazioni non rappresentative di accedere agli incentivi per le assunzioni, purché il trattamento complessivo sia equivalente. Questa è stata la parola usata ai contratti maggioritari, considerando anche voci come il welfare aziendale e le indennità contrattuali. Immediata la reazione della CGL: è una legittimazione dei contratti pirata, ha commentato il segretario Landini. Per le opposizioni, l'emendamento del governo al cosiddetto decreto primo maggio sul trattamento economico complessivo è un colpo alla contrattazione e considera buoni anche contratti non in linea con la Costituzione.
1: In Francia ci sono polemiche dopo che una bambina di 11 anni è stata uccisa nella zona di Gers, nella parte sud-occidentale del paese. Il sospettato è un uomo che in passato era stato accusato più volte di abusi su minorenni e la vicenda è diventata anche un caso politico. È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile, ha detto il presidente Macron parlando del sistema

giudiziario, mentre il primo ministro Sébastien Lecornu ha riunito i ministri dell'interno e della giustizia. Anche Jordan Bardella, presidente dell'estrema destra del Rassemblement National, ha parlato di disfunzioni nel sistema giudiziario. La prossima edizione del giornale radio alle 17:30. Buon ascolto.

dopo il jazz iniziale, blues puro, da un disco realizzato a Bologna. Lui è Andy Carrieri, cultore del blues, grande chitarrista. Lo ricordiamo con i Dirty Hands. Qui nuovo album All Things Bright, questa è la classica Bluebird. Pandemonium 333-1809-494, ritmi estivi, black music. Quest'oggi non abbiamo, dopo la doppia intervista della settimana scorsa, non abbiamo nessun intervistato quest'oggi, quindi grande spazio alla musica. Volevo preannunciare il fatto che la settimana prossima non ci sarò e vado avanti a New Orleans con i Meters, i grandissimi, leggendari Meters, e questo è Soul Machine.

Il suono legato a New Orleans dei Meters, a Pandemonium, Pierdosi con voi, venerdì pomeriggio a Radio Città Fujiko. A questo punto una novità dei Calibro 35, il nuovo singolo intitolato Riots. Sempre uno strumentale, un po' meno soul di quello dei Meters.

questa nuova traccia di Calibro 35 presente nella colonna sonora di Elroy vs LA, documentario del 2025 diretto da Francesco Zippel, che esplora il rapporto di amore e odio tra il celebre scrittore noir James Elroy e la città di Los Angeles. Quindi nuovo brano Calibro 35, che trovano sempre spazio qui nelle nostre scalette. Credo sia uscito un nuovo album ad opera di Mulato Astatke, che per limiti di età ha oltrepassato ha più di 80 anni, non ricordo quanti in realtà al momento. Aveva però pubblicato l'anno scorso sulla etichetta londinese Strat, anzi l'etichetta berlinese Strat, un album Mulato Place Mulato, in cui risuonava con suoni contemporanei con la sua fantastica band dei classici del suo repertorio. Mulato Astatke, che quindi anche lui trova sempre spazio qui a Pandemonium, oppure molto spesso. Questa è The Way to Nice in realtà, nel senso di città francese, The Way to Nice.

dopo Mulato Astat, che è un nome dagli anni 90, Galliano dall'Inghilterra. E siamo all'ondata dell'acid jazz. Galliano dopo tanti anni si sono ricomposti, hanno già realizzato due dischi, l'ultimo dei quali è questo Unreliable Memories of Contested Conversations, uscito lo scorso autunno. In entrambi i dischi ci sono delle riletture dei classici brani del loro repertorio degli anni 90, in questo caso Just Reach, che diventa Just Reach 25 a 25 anni dalla pubblicazione della prima versione, contenuta nell'album Joyful Noise Unto the Creator. Ci siamo spostati verso il funk quando stiamo per arrivare a metà programma. :53 Radio Città Fujiko. Un altro nome al di là dell'Atlantico di quei giorni che ritorna oggi nel 2026, si tratta di Brooklyn Funk Essentials, il nome del gruppo dice un po' tutto, ovviamente da Brooklyn. L'etichetta è un'etichetta storica, la Dorado. L'album nuovo si chiama Black Butterfly, qui non ci sono rifacimenti di vecchi brani, ma un repertorio nuovo che però riecheggia quegli anni, gli anni 90, del funk, dell'hip hop, le porte del voodoo. Questa è Voodoo Gates, Brooklyn Funk Essentials.

0: anche. Ma tu conosci il MIP, la Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Dammi il cinghe.
5: Dammi il cinghe.
6: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
8: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
9: Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
10: Hai fatto i biglietti?
11: No.
10: Le valigie?
11: Nemmeno.
10: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
11: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
10: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
11: avisemiliaromagna.it

dopo Brooklyn Funk Essentials e la pubblicità delle 16 siamo al giro di boa del programma che finirà alle 17, o meglio un po' prima delle 17. Pietosi con voi, Pandemonium, Radio Città Fujiko. Oggi Black Music, abbastanza recente, questo è un disco del 2025, una conferma vista dal vivo poco tempo fa al Correggio Jazz Festival. Lei è la figlia di Didi Bridgewater, China Moses, sicuramente si è affrancata da parecchio tempo dall'influenza materna. Bellissimo personaggio, soprattutto dal vivo, veramente molta grande umanità, grande dialogo col pubblico. Ovviamente bisogna però sapere l'inglese. Un disco del 2025, con lei in questa traccia il chitarrista di Chicago Marvin Sewell, che viene definito da molti il più grande chitarrista di cui non avete mai sentito parlare, e questa che abbiamo sentito era It's Okay, I'm Not Alone. E voci femminili in questo momento del programma, una giovane poetessa che mette le sue rime in musica, da Los Angeles, si chiama Aja Monet, ha una produzione discografica abbastanza sorprendente. Qui la troviamo all'interno di una raccolta tributo ai Talking Heads, dove vari artisti prendono brani della grande band newyorkese e li rifanno loro. Lei legge veramente in modo non convenzionale una traccia inquietamente pop del primo disco 77, che si chiama The Book I Read, il libro che sto leggendo. Lei la rifà così, Aja Monet, e lei

Momento più ballabile del solito, Pandemonium 16:12. Vi ricordo alle 16:30 il disco Pandemonium dedicato a Brian Jackson, i Masters at Work, e all'album Now More Than Ever. Qui Jill Scott, Jilly from Philly, cantante neo soul attiva da parecchio tempo, che si dedica anche alla recitazione negli Stati Uniti. Lei è nata a Filadelfia, fa riferimento alla scena di Filadelfia, il suo soprannome è Jilly from Philly. È tornata alla discografia dopo credo una decina d'anni con questo suo nuovo disco molto bello, To Whom This May Concern, e questa è Right Here Right Now, che spero vi provochi un po' di sudore, magari se vi state muovicchiando. E andiamo avanti sempre con un beat malandrino, con Alex Pudu, nativo di Roma, stabilitosi in giovane età in Danimarca, e traffica con i sintetizzatori, producendo dischi di electro house e musica ballabile. Il suo ultimo disco si chiama Francia Meccanica, e questo è L'amour dangereux, l'amore pericoloso. Alex Pudu.

16:20, Radio Città Fucico, 333-1809-494, SMS. Dopo Alex Puddu, classicone di Stevie Wonder, 1974. Fulfillingness First Final, l'album Boogie on Reggae Woman. E c'è la parola reggae nel titolo, incomincia un amore di Stevie per la musica giamaicana che poi sfocerà nell'83 in Master Blaster Jamming, la traccia dedicata a Bob Marley contenuta in Hotter Than July. Musica black, battitura libera, mentre ci avviciniamo al disco Pandemonium, ci avviciniamo anche alla fine della settimana lavorativa per qualcuno. Qualcuno invece magari deve ancora incominciare il suo turno di lavoro, se lavora in bar o ristoranti o attività serali.

per proseguire una vera Soul Woman, che è anche il titolo del suo ultimo album dagli Stati Uniti, anche se poi questo disco esce per un'etichetta milanese, la Record Kicks. Lei è Michelle David con i suoi True Tones, soul contemporaneo di grande calore, di grande effetto. Questa è When All Is Said and Done, quando tutto è detto e fatto.

una traccia alle pubblicità delle 16:30, Michelle David and the Two-Tones, When All Is Said and Done. Musica nuova ma che riecheggia al passato, ed è un po' lo stesso discorso che riguarda gli inglesi Mama's Gun, molto orecchiabili, molto radiofonici, legati comunque alla black music e al soul. Il loro ultimo album si intitola Dig, questa che sentiamo è Hardest Yards. Pier Tosi con voi a Pandemonium, Radio Città Fucico.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comproro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione.

0: elettromedicina. Non fartelo raccontare, vivilo. Per informazioni e programma completo visita medicinalifefestival.it.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Giovedì 18 giugno alle 20.30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20.30, da Baumhaus. Ingresso libero.
0: Venerdì 5 giugno alle ore 18 presso Sala Bar La Linea, Piazza Renzo, Bologna, presentazione del libro Tina, la cultura britannica al tempo di Margaret Thatcher. L'autrice Silvia Albertazzi dialoga con Michele Mellara, introduce Stefania De Salvador. Organizza Associazione Culturale Victor Serge. Venerdì 5 giugno alle ore 18 presso Sala Bar La Linea, Piazza Renzo, Bologna.
3: Pandemonium.
4: E a volte quando la scaletta del programma è un po' fitta, questo appuntamento salta, appuntamento che riguarda l'ultima mezz'ora del programma e che presuppone un approfondimento discografico. Tutto qui, cioè, ascoltiamo a ruota libera brani che vengono da un unico disco, che può essere comunque una novità o un capolavoro del passato, o un disco magari meno noto da riscoprire sempre dal passato. Diciamo che qui a Pandemonium siamo abbastanza nostalgici e che molta musica nuova è comunque legata al passato. Ebbene sì, non è che è un programma che suona musica per adolescenti, diciamo così, questo l'avrete sicuramente capito, e non sarete forse nemmeno adolescenti. Oggi parliamo di Brian Jackson, è un polistrumentista legato al nome di un grandissimo della black music americana, e cioè il poeta Gil Scott Heron, poeta anche romanziere, molto legato a un suo tra il jazz e il soul, una voce bellissima che per alcuni è anche una sorta di riferimento per ciò che riguarda il rap alla fine degli anni 70. Brian Jackson, Gil Scott Heron è scomparso qualche anno fa a soli 62 anni, Brian Jackson invece è vivo, è un grande polistrumentista e condivise 7 album con Gil Scott Heron, 7 album tra l'altro anche co-composti dal 74 all'80. È tornato sul suo periodo con Gil Scott Heron, pagando tra l'altro tributo al gigantesco Gil Scott Heron, che se non nel caso non lo conosceste vi consiglio di cercare i suoi capolavori degli anni 70, artista tra l'altro anche molto pregno socialmente e politicamente. E questo disco che si chiama Now More Than Ever, un doppio disco che esce per la londinese BB, viene fatto in collaborazione con un team di produttori newyorkesi, Masters at Work, e riprende molti brani del catalogo di Brian Jackson con Gil Scott Heron, e ci sono anche molti contributi vocali di artisti contemporanei. Sono due CD per un totale di 19 tracce, ovviamente gli originali sono nei dischi di Gil Scott Heron e Brian Jackson, ma questi rifacimenti, queste riattualizzazioni le definirei, sono molto fresche, molto godibili. Il disco è veramente molto bello, almeno secondo il mio giudizio. Vi faccio sentire un po' di tracce da qui alla fine del programma. Incomincio con la quinta del lato 1 del CD 1, scusatemi, con la voce di Raheem Devoghan ospite. Questa è Peace Go With You Brother, da questo disco Pandemonium di oggi, Now More Than Ever di Brian Jackson insieme a Masters at Work.

quest'altra ripresa dal catalogo di Gil Scott-Heron e Brian Jackson, che arriva da questo disco di cui stiamo parlando e ascoltando, Now More Than Ever è Is That Jazz. La voce ospite è quella di Rashaan Patterson. Ho scelto per incominciare due brani non troppo noti del catalogo di Gil Scott-Heron, invece adesso uno di quelli più celebrati, più coverizzati, una storia di alcolismo, versione veramente lunghissima, la voce è quella di Omar, cantante inglese, Soul, e questa è The Bottle.

Qui esce lo spirito dei Masters at Work, attivi negli anni 90, con questo tocco che unisce il suono latin alla disco, alla house, The Bottle, dall'ultimo disco di Brian Jackson, la voce quella di Omar Footline. Io ho ancora una traccia, anche quella, anche questa piuttosto lunga, per chiudere il programma, quindi grazie dell'attenzione, ci sentiamo al prossimo Pandemonium, che non è venerdì prossimo ma tra due venerdì. Buon weekend a tutti, il weekend di sabato 6 e domenica 7 giugno. Un altro super classico, questa volta che parla di tossicodipendenza, eravamo nei ghetti americani nei primi anni 70, si tratta di Home is Where the Hatred Is, e questa volta è proprio Brian Jackson a cantarla. Ciao a tutti, ancora buon weekend, era Pandemonium con Piertosi.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
7: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
8: Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

Venerdì 5 giugno, ultima puntata della settimana per What a Mess, lo spazio di informazioni e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko, insieme un'oretta scarsa con una prima parte dedicata all'approfondimento di temi di attualità e politica, un giornale radio alle 17.30 curato da Popolare Network con le notizie dall'Italia e dal mondo e una rubrica topicone, la seconda parte, con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Alessandro Canella, benvenute e benvenuti in questa puntata con la quale comunque potete interagire. E come potete fare? Attraverso un numero di SMS, WhatsApp e Telegram che è il 333-1809494. Nella prima parte di oggi ci concentreremo esclusivamente sullo scenario internazionale, da un lato andando a raccontare quello che sta accadendo in Albania, che viene definito la rivoluzione dei fenicotteri. Si tratta di una protesta di dimensioni che non si ricordavano da tempo in Albania contro la speculazione di lusso e la svendita del patrimonio pubblico albanese, patrimonio anche naturalistico. Ne parliamo perché ovviamente è una notizia che sta iniziando a fare breccia e anche perché a Bologna domenica prossima ci sarà un presidio della diaspora albanese in piazza Nettuno. Poi torneremo a parlare della guerra in Iran. Ieri ci siamo concentrati sui problemi di Trump, in particolare anche con il calo di consensi legato proprio a questo conflitto. Oggi invece parleremo delle trattative per arrivare a un accordo preliminare che poi possa portare a un accordo di pace, trattative che come sappiamo più volte si sono arenate, più volte è stato detto che l'accordo era vicino e altrettante volte si è concluso con un nulla di fatto. Di questo parleremo nella prima parte, prima di tutto però un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess e allora parliamo di quello che sta accadendo in Albania, dove per 5 giorni di fila sono scese in piazza centinaia di migliaia di persone per un tema che in realtà va oltre la scintilla che lo ha generato. Stiamo parlando di un'area naturalistica pubblica, protetta, albanese, molto bella, dove sono presenti anche fenicotteri che il governo di Edi Rama sostanzialmente sta svendendo alla famiglia di Donald Trump, in particolare la figlia Ivanka Trump, per un progetto di speculazione edilizia turistica per realizzare un resort di lusso. Gli albanesi non ci stanno a questa svendita del loro patrimonio e a questa speculazione e stanno scendendo in piazza non solo a Tirana ma in tante altre città del mondo dove è presente la diaspora albanese. Anche a Bologna si scenderà in piazza per questa ragione, in particolare con un presidio in piazza Nettuno domenica prossima 7 giugno alle 18. Noi di questa vicenda abbiamo parlato insieme a Etion Begai, consigliere comunale a Bologna, ma come sapete di origini albanesi. Sentiamo allora come ci racconta questa rivoluzione dei fenicotteri.
1: Quello che sta succedendo credo sia uno dei movimenti più importanti della storia albanese. Io penso che vada definito così dal momento in cui sono 5 giorni di fila e stasera si scenderà di nuovo in piazza, che migliaia e migliaia di persone riempiono le strade di Tirana e stanno manifestando anche in altre città e stanno organizzando decine e decine di piazze in tutto il mondo, da New York a Londra, a Berlino, a Monaco, nel Sud America. Veramente è una protesta che è diventata di carattere globale. La scintilla è stata il 30 maggio quando nell'area protetta di Svernez, che ha anche il delta del fiume Viosa, sono arrivati dei bulldozer e sono state messe delle protezioni in qualche modo e una rete di filo spinato fino alla spiaggia per delimitare l'area che Kushner e Ivanka Trump vorrebbero trasformare in resort di lusso. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso di tante lotte, tante situazioni che in Albania ormai appunto vedono delle proteste da anni, e in quel momento il 30 maggio gli abitanti della zona sono andati lì sul luogo a protestare, si sono frapposti ai mezzi, hanno attaccato le recinzioni e ci sono stati degli scontri con la vigilanza privata che è stata assunta per difendere il posto. In qualche modo l'immagine di quella violenza che c'è stata lì in un'area protetta che è a 2 passi da Valona, che è la città dove sono nato e dove appunto abbiamo una casa di famiglia, questo ha prodotto una protesta che veramente non si vedeva da tantissimi anni in Albania.
0: Questo movimento ha delle rivendicazioni anche molto precise, la più grande delle quali riguarda le dimissioni del governo Rama, ma anche l'abrogazione di tutte quelle modifiche legislative che rendono possibile questa speculazione.
1: È così, perché infatti le ONG che si occupano della tutela ambientale in Albania denunciano da anni questa situazione, queste modifiche normative che sembrano che siano state fatte apposta per consentire di fatto la svendita, ecco, di quest'area e anche dell'isola di Sazan, che è di fronte a Valona, che è un altro patrimonio incredibile del territorio, sempre peraltro alla famiglia Trump e al genero Kushner. E queste modifiche appunto hanno declassato di fatto la protezione naturale dell'area, consentendo appunto l'eventuale sviluppo di resort. Ma tutta la partita con la famiglia Trump e Kushner riguarda anche l'isola di Sazan, che è di fronte Valona, che è l'isola simbolo di Valona, e quindi c'è, come dire, un disegno assieme anche alla costruzione dell'aeroporto di Valona, sempre su un'area verde che sta a nord della città. C'è tutto un disegno in qualche modo di sviluppo di lusso turistico dell'Albania e in più appunto la svendita di fatto a proprietari esteri come la famiglia Trump, ma la famiglia Trump è legata a delle società che stanno facendo transazioni dal Qatar su questa partita. E infatti la procura speciale anticorruzione contro il crimine organizzato albanese, SPAC, che è, diciamo così, è l'equivalente, una cosa simile alla procura antimafia italiana, ha aperto un'indagine su questa vicenda, perché non c'è trasparenza, non ci sono documenti consultabili, diciamo così così non c'è nessuna chiarezza, ecco, su questi passaggi di proprietà. E in più, ecco, le voci che circolano e che non sono state in effetti smentite non del tutto, non convintamente, è che dietro ci sono anche degli interessi di Israele ad avere dei luoghi protetti, non accessibili, per poter portare eventualmente i loro militari in vacanza o comunque, ecco, dei luoghi dove, di cui hanno bisogno, ecco, per poter o far riposare o comunque far rifugiare delle persone. Quindi sono anche molti, accusano, ecco, anche gli interessi sionisti dietro l'operazione di Kushner del genero di Trump.
0: Domenica anche a Bologna ci sarà un presidio.
1: A Bologna faremo un presidio, come in altre città italiane del mondo, come dicevo prima, completamente auto-organizzato, com'è la protesta del resto, perché la novità di questa protesta, che appunto ha assunto caratteri globali, è l'assenza di bandiere di partito e di leadership verticali. Una protesta anche generazionale, perché davvero la componente giovanile è la prevalente, quindi è una novità assoluta nel panorama politico albanese, che ha mandato anche in tilt il sistema albanese, dal momento in cui Edi Rama ovviamente attacca la protesta, ma anche il cosiddetto, quello che dovrebbe essere il leader dell'opposizione, Sali Berisha, ha attaccato la protesta, che naturalmente loro, essendo in qualche modo principali partiti, principali padroni anche del paese, questo la dice lunga sulle ragioni, ecco, attraverso le quali si regge questo sistema.

0: Di nuovo insieme a What a Mess, ma dall'Albania ci spostiamo all'Iran o agli Stati Uniti, verrebbe da dire, perché parliamo del conflitto in Iran e parliamo di questo tentativo ripetuto ma non fruttuoso di trovare un accordo preliminare poi alla fine effettiva della guerra. Le trattative sono andate avanti, più volte è stato detto che l'accordo era imminente e altrettante volte questo non è avvenuto. Perché questo? Quali sono i punti più ostici delle trattative che ostacolano il raggiungimento di un accordo? Lo abbiamo chiesto a Giuseppe Acconcia, che è docente di geopolitica del Medio Oriente all'Università di Padova, e allora sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Il cessate il fuoco è entrato in vigore lo scorso 8 aprile, poi da quel momento ogni momento è sembrato buono per arrivare ad un accordo che portasse allo sblocco dello Stretto di Hormuz e poi alla questione, ad affrontare la questione nucleare, ma in realtà non si è mai concretizzato. Quello che è in discussione tra Stati Uniti e Iran è un memorandum of understanding, quindi una bozza di accordo preliminare che poi in 60 giorni dovrebbe portare ad un accordo vero e proprio sul nucleare, che sarebbe un'intesa storica, perché ricordiamolo, la precedente, quella del 2015, voluta da Barack Obama, è stata poi cancellata unilateralmente da Trump nel 2018. Però per arrivare a questo accordo ci sono tanti nodi. Uno, che è già una questione preliminare, è quello dello scongelamento degli asset iraniani, che sembrava già una decisione presa, perché altrimenti gli iraniani non sarebbero proprio andati al tavolo negoziale, ed è un punto importante invece per Trump, perché potrebbe sembrare agli occhi dell'opinione pubblica statunitense di proseguire nello stesso percorso tracciato da Obama, cioè quello di far arrivare miliardi di dollari in Iran e quindi riportare il mercato iraniano nel mercato globale, che poi sicuramente questo sarà un effetto potenziale di questo accordo. Quindi lo scongelamento degli asset iraniani, che ricordiamolo sono asset dovuti all'Iran, che sono congelati perché è sotto sanzioni, e l'altro è il Libano. Ovviamente la questione del Libano è stata posta sempre al centro del negoziato da parte dell'Iran, ma Israele non vuole che questo accordo si realizzi, non l'ha mai voluto, e quindi mette continuamente a repentaglio l'intesa, per esempio continuando ad attaccare il Libano. Ricordiamo il fatto che l'esercito israeliano è arrivato fino al castello di Beaufort, e poi anche questa bozza di intesa preliminare dopo 3.500 morti, quindi una devastazione che ricorda Gaza, quella che sta portando avanti IDF in Libano, prevede varie tappe, tra cui per esempio la zona pilota, cioè il trasferimento del controllo della sicurezza all'esercito libanese nelle zone per ora occupate da Israele. Però evidentemente la questione del disarmo di Hezbollah, del movimento sciita libanese, è una questione che difficilmente potrà essere risolta con Qassem, che ha dichiarato che questo accordo non può essere sottoscritto in questo modo, con questo tipo di capitolazione che prevede fino a questo momento. Quindi diciamo che questi sono i due punti che inizialmente possono portare ad arrivare ad un memorandum of understanding. Questi due punti ancora sono in alto mare, e quindi è molto difficile che si concretizzino oppure che arrivino ad una condizione che porti poi al memorandum of understanding. A quel punto evidentemente si aprono tantissime questioni. Una è quella degli Stati Uniti, se Trump vuole veramente questo accordo oppure no. Certo, il fatto che il Congresso abbia deciso di limitare i poteri del Presidente, sappiamo che è una cosa simbolica, perché poi Trump stesso può porre il veto rispetto a queste decisioni, anche il Senato dovrà dire la sua, però evidentemente questo mette pressione su Trump, che dovrebbe arrivare al più presto ad un'intesa. Ricordiamo che questo ritardo è dovuto al fatto che c'è stata la Eid el-Adha, al fatto che molti, cioè la festività religiosa islamica della Eid, evidentemente anche rispetto alle posizioni di molti paesi del Golfo, che si sono divisi rispetto a questa possibilità di intesa. Però una novità da questo punto di vista sono le parole di rispetto che sono state pronunciate da Trump, che vorrebbe incontrare Mostafa Khamenei, che non appare in pubblico dopo la sua nomina, e quindi dopo l'uccisione del 28 febbraio scorso di suo padre nei raid statunitensi israeliani. Ha parlato di Repubblica Islamica, ha parlato anche con toni molto più conciliatori rispetto ai toni scatologici che aveva usato all'inizio della guerra, in cui pensava di dover distruggere l'Iran, la Repubblica Islamica per come la conosciamo. Però ricordiamo che nonostante questo in Iran continua la repressione, con l'uccisione e le condanne a morte che vengono eseguite degli oppositori. È stata la tristissima notizia della morte di Mahsa Satrapi, che è una delle figure più interessanti, è stata una delle figure più interessanti della società civile iraniana, perché ha raccontato dal punto di vista delle donne i sacrifici, l'oppressione che le donne iraniane subiscono dopo la rivoluzione del 1979, e in particolare ha anche seguito il movimento Donna Vita Libertà, che dal 2022 chiede un cambiamento radicale in Iran.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Nella seconda parte Topico, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Ci sentiamo dopo.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it. Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
3: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
2: Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati alla presentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
4: Hai fatto i biglietti?
5: No.
4: Le valigie?
5: Nemmeno.
4: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
5: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
4: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
5: avisemiliaromagna.it.

0: con un faccia a faccia, con dei negoziati diretti, durante i quali il presidente ucraino ha proposto un cessate il fuoco completo. Intanto Zelensky incontrerà domenica a Londra Merz, Macron e Starmer, quindi i capi di Germania, Francia e Gran Bretagna, e discuteranno di una via per colloqui con la Russia. In questi minuti lo stesso cancelliere tedesco Merz dice: da parte europea e da parte ucraina non manca la volontà di dialogare, ciò che manca è la disponibilità di Putin.
1: E Kiev ha confermato che il drone marittimo esploso stamattina al porto di Costanza in Romania è ucraino. La Marina ha detto di aver perso il controllo dell'ordigno dopo un'interferenza delle forze russe che lo avrebbero deviato fino al paese. Già in mattinata Mosca aveva negato qualsiasi suo coinvolgimento, mentre l'alta rappresentante per gli affari esteri europea, Kaya Kallas, ha detto che il fatto dimostra che la guerra della Russia si sta estendendo sempre di più al territorio dell'Unione.
0: In Libano il Ministero della Sanità ha parlato di almeno 12 morti negli attacchi israeliani delle ultime ore. Tra i centri più colpiti c'è la città costiera di Tiro e l'esercito israeliano continua a emettere ordini di evacuazione per la parte sud del Libano. Il cessate il fuoco annunciato a metà aprile, nei giorni scorsi è stato prorogato, ma di fatto continua a non esistere sia dal lato israeliano sia da quello di Hezbollah, che stamattina ha rivendicato un lancio di razzi contro l'esercito di Netanyahu.
1: A Parigi è stata aperta un'inchiesta con l'ipotesi di reato di tortura e crimini di guerra dopo il sequestro delle navi della flottiglia da parte delle autorità israeliane avvenuto nelle scorse settimane. Tra le persone a bordo, alcune avevano la cittadinanza francese, mentre su quello che ha subito la delegazione italiana sono in corso indagini da parte della Procura di Roma, che però al momento starebbe valutando le ipotesi di tortura e di sequestro e non quella di crimini di guerra.
0: E la Global Sumud Flottiglia ha lanciato un appello per i suoi 11 membri che sono detenuti in Libia da quasi 2 settimane. 10 di loro sono al quarto giorno di sciopero della fame e della sete per protestare contro la detenzione illegittima, la mancanza di assistenza legale e i maltrattamenti subiti, dice l'organizzazione. Senza un intervento immediato, questa crisi umanitaria rischia di trasformarsi in una tragedia, aggiunge la flottiglia. 2 delle persone coinvolte hanno nazionalità italiana. Martedì è prevista una nuova udienza del procedimento giudiziario aperto sulla vicenda. Il gruppo, fermato nella parte est della Libia, faceva parte di una missione che aveva l'obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza via terra, passando dall'Egitto.
1: 4 medici saranno processati per la morte del giornalista Andrea Purgatori, avvenuta nel luglio 2023. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Roma e l'accusa ai 4 medici che ebbero in cura Purgatori è di omicidio colposo. La decisione del giudice conferma la convinzione che nella gestione sanitaria siano stati commessi gravi errori, ha commentato l'avvocato della famiglia del giornalista.
0: L'ex sindaco di Venezia Luigi Brugnaro sarà processato per una presunta violazione della legge sulle spese elettorali. L'inchiesta riguarda la campagna per le comunali del 2020, quando Brugnaro fu eletto per la seconda volta. E insieme a lui sono state rinviate a giudizio anche alcune altre persone, tra cui il suo capo di gabinetto Morris Ceron. Al centro delle indagini l'ipotesi di uno sforamento del tetto massimo di spesa fissato dalla legge per la campagna elettorale.
1: Tutti i sindacati schierati contro l'emendamento al decreto lavoro che riabilita i contratti pirata. Dopo la CGIL, anche la UIL e la CISL, vicino al governo, hanno criticato la norma che introduce il concetto di trattamento economico complessivo. La modifica consentirebbe di avere incentivi per le assunzioni anche per quei contratti firmati da organizzazioni non rappresentative, purché il trattamento complessivo sia equivalente, questa è la parola usata, ai contratti maggioritari, considerando però anche voci come il welfare aziendale e le indennità contrattuali. Anche le opposizioni ne hanno chiesto il ritiro.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.

0: Topico. Notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Cominciamo dalla Toscana. A Pisa arrivano decine di denunce e sanzioni nei confronti di attivisti e partecipanti alle manifestazioni pro-Palestina organizzate negli ultimi mesi. Secondo la rete studentesca per la Palestina, i provvedimenti riguardano oltre 50 persone coinvolte in diverse iniziative di protesta, tra cui blocchi ferroviari e presidi contro il transito di armamenti. I promotori parlano di una stretta repressiva e denunciano il tentativo di criminalizzare il movimento. In risposta rilanciano la mobilitazione e invitano associazioni, sindacati e realtà politiche a sostenere le iniziative contro guerra e riarmo, rivendicando la legittimità delle proteste. Il Consiglio Comunale di Firenze ha approvato ieri pomeriggio l'estensione del divieto di nuovi affitti brevi turistici anche in diverse aree esterne al centro storico UNESCO. Il provvedimento interessa oltre 60.000 abitazioni e nasce per contrastare la crescita delle locazioni turistiche e tutelare il diritto all'abitare. La sindaca Sara Funaro ha definito la misura una scelta a favore della città e della residenza stabile. Durante il voto si è svolta una protesta di operatori del settore che contestano le nuove restrizioni ritenendole dannose per proprietari e attività economiche. Il provvedimento è stato approvato dopo un lungo confronto politico in aula.
0: Topico.
1: Spostiamoci in Emilia-Romagna. L'osservatorio IRES CGL descrive un mercato del lavoro bolognese in crescita, ma sempre più segnato da precarietà e bassi salari. Nel 2025 gli occupati nell'area metropolitana sono quasi 494.000, con un aumento soprattutto tra donne e over 50. Tuttavia l'industria perde posti mentre crescono i settori a minore tutela e retribuzione. Secondo il rapporto, oltre 131.000 lavoratori dipendenti privati guadagnano meno di 21.000 euro l'anno, pari a circa un terzo del totale. Intanto il costo della vita continua a salire, in particolare per la casa, e l'Appennino bolognese resta l'area più fragile dal punto di vista occupazionale. Il Consiglio Comunale di San Lazzaro di Savena ha approvato un nuovo regolamento sulle sponsorizzazioni che introduce criteri etici più rigorosi nei rapporti tra amministrazione pubblica e soggetti privati. Le nuove norme consentono al Comune di rifiutare o interrompere accordi con aziende coinvolte in violazioni dei diritti umani o attività contrarie ai principi di pace e legalità. Yuri Guidi, assessore alla promozione del territorio.
2: È una cosa che è nata in realtà da una mozione del Consiglio Comunale, a cui la Giunta aveva dato ovviamente parere positivo, dello scorso novembre, che appunto ragionava sulla richiesta di una presa di posizione del Comune in questa direzione, cioè che dicesse appunto no a quel tipo di sponsorizzazioni non solo che appunto ragionino sui diritti umani per quanto riguarda gli scenari di guerra o gli scenari internazionali, ma che rafforzasse anche le prese di posizioni riguardo per ad esempio a tutto quello che sono i temi della discriminazione, l'omo, lesbo, transfobia, il sessismo e quant'altro. Quindi abbiamo colto l'occasione del rinnovo di questo nostro regolamento, perché avevamo bisogno di rinnovarlo perché avevamo un regolamento vecchio, per inserire all'interno appunto queste limitazioni che partono ad esempio dal rifiuto di tutto quello che sono le promozioni, anche che non erano presenti prima, di ditte che producono armi o tecnologie dual use, e appunto chi ha invece rapporti con situazioni in cui vengono riconosciuti violazioni dei diritti umani. Era una svolta necessaria, era una presa di posizione necessaria che volevamo fare, perché insomma, visto il quadro internazionale, non nascondiamo che tutto questo è nato anche da un impegno e da quello che sta succedendo rispetto a Gaza, al genocidio a Gaza, l'apartheid in Cisgiordania, un lavoro che avevamo già fatto per esempio lo scorso ottobre con San Lazzaro per la Palestina. Quindi insomma si inserisce in quel filone, un filone di intervento e di lavoro sui temi della pace che il Comune sta portando avanti, anche con la partecipazione per esempio della Perugia Assisi dell'anno scorso, anche comunque continueremo a lavorare anche nei prossimi anni. E quindi anche in questo abbiamo deciso che non vogliamo solo fare promozione di questi temi, ma far ricadere queste politiche anche all'interno dei nostri regolamenti, della nostra amministrazione.
1: Al Fondo Comini di Bologna si svolgerà il 6 e 7 giugno il Festival delle Scuole Popolari di Italiano, promosso da 6 realtà cittadine impegnate nell'insegnamento dell'italiano, nell'accoglienza e nell'integrazione delle persone migranti. L'iniziativa propone 2 giornate di incontri, dibattiti, attività culturali e momenti di socialità per valorizzare il diritto all'istruzione e alla partecipazione. La presentazione di Chiara.
3: Questo festival nasce all'interno di una rete di scuole d'italiano che hanno iniziato a diciamo, riunirsi da più o meno 2 anni, perché abbiamo notato, insomma, che tutti, nonostante le scuole fossero tra di loro molto diverse, attraversavano un po' le stesse dinamiche, e quindi avevamo avuto un po' la voglia di confrontarci, no, tra tutti noi. E quindi, diciamo, ci sono stati vari incontri, prima di tutto per cercare di dare la possibilità alle persone che sono all'interno dei CAS di avere dei biglietti gratuiti, soprattutto abbonamenti più che biglietti, per poter venire nelle scuole a imparare l'italiano. E poi anche per quanto riguarda la certificazione A2, che spesso è molto difficile per queste persone riuscire a trovare la possibilità di avere la certificazione, perché o si fa attraverso il CPA, ma c'è una lista d'attesa molto lunga, oppure bisogna fare a pagamento, no? Ed è un po' un controsenso, visto che la certificazione è necessaria per ottenere il permesso di lungo soggiorno. E quindi durante tutti questi vari incontri è nata un po' la voglia di fare questo festival, per rendere un po' alla luce di tutti, far vedere il lavoro che c'è dietro queste scuole, che sono tutte quante scuole che si reggono su base volontaria, quindi sono tutte persone volontarie che hanno deciso di dedicare il proprio tempo a questa attività. E quindi per questo abbiamo iniziato a pensare a fare questo festival, che in realtà questa è solo la prima edizione, perché l'idea è di fare questo festival itinerante, che quindi ogni anno si terrà nelle varie altre sedi delle scuole.
1: A Bologna arriva una nuova tappa di Culona, progetto di attivismo che promuove una riflessione sulla libertà dei corpi e sul contrasto alle discriminazioni. Sabato al Mau Maus si terrà un workshop gratuito, già sold out, che unisce momenti di confronto e uno shooting fotografico collettivo dedicato alle soggettività femminili. L'iniziativa, ideata da Giulia Capodieci e Lara Lago, punta a trasformare un insulto in uno strumento di rivendicazione e consapevolezza. Giulia Capodieci:
4: noi abbiamo iniziato a organizzare questi momenti di shooting, diciamo, perché ci piaceva provare a far sperimentare ognuna col proprio corpo cosa vuol dire essere in un luogo dove non c'è un corpo giusto e uno sbagliato, dove ragioniamo tutte insieme in modo collettivo su che cosa vuol dire un male gaze, quindi uno sguardo maschile che attraversa i nostri corpi, e cosa succede quando togliamo questi sguardi giudicanti, che siano sguardi sessualizzanti, che siano uno sguardo giudicante della società, ma cosa accade quando in modo appunto individuale e collettivo insieme abitiamo un luogo e proviamo a lasciare liberi i nostri corpi di esistere, di essere come desiderano essere. Quello che ci piaceva con Culona era proprio quello di parlare molto del tema dei corpi grassi, della non conformità, però anche di trovare dei momenti in cui lo sentiamo sulla nostra pelle, che ci sono dei cambiamenti necessari da fare. E quindi, insomma, lo shooting per piacere va un po' in questa direzione.
0: Topico.
1: Infine alla Lombardia, il sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato sull'inchiesta della Procura di Milano relativa all'assegnazione degli spazi in galleria, ribadendo la critica a quelli che secondo lui sono alcuni intrecci tra attività giudiziaria e politica. Sala ha dichiarato di portare rispetto alle istituzioni e alla Procura, ma ha anche sostenuto che una parte della Procura fa politica, collegando questa valutazione alla candidatura di Tiziana Siciliano. Il riferimento riguarda il fatto che l'inchiesta sarebbe partita da un esposto dell'imprenditore Massimiliano Lisa, oggi candidato sindaco alle comunali 2027, nella cui lista figura proprio l'ex PM Tiziana Siciliano, che in passato ha lavorato sulle inchieste legate all'urbanistica. Sala ha espresso perplessità sulla scelta dell'ex magistrata di candidarsi insieme a chi ha presentato l'esposto, definendo la situazione incomprensibile e sollevando dubbi sull'opportunità del passaggio dalla magistratura alla politica in questo contesto. Un professore italiano della scuola militare Teulier di Milano, 48 anni, è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti, concussione e violenza sessuale ai danni di 7 studenti. L'inchiesta, avviata dopo la denuncia di un allievo, ipotizza che il docente abbia abusato del proprio ruolo minacciando di ostacolare gli esami di maturità per ottenere favori sessuali. L'uomo è ora ai domiciliari e indagano i carabinieri.
0: Topico.

E noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess, che è anche l'ultima della settimana. Ci ritroviamo lunedì alle 17, ma vi ricordo che per riascoltare l'intervista andata in onda nella prima parte potete andare sul sito radiocittafugico.it, mentre per riascoltare integralmente la rubrica Topico potete andare sulle principali piattaforme di podcast come Spreaker o Spotify. Dopo di noi in onda ogni lunedì ska. Io vi ringrazio per essere rimaste e rimaste all'ascolto, vi auguro una buona serata e un buon weekend.

0: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
1: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
2: Sergio.
1: Come si chiama il tuo compro oro?
2: Sogni d'oro.
1: Dove ci troviamo esattamente?
2: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
2: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
1: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
2: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
1: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
2: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
1: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
2: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
1: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
2: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
1: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
2: Via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Vogliamo dire Sergio anche gli orari?
2: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10, 13 e 16, 19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
1: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
2: Ciao Nicola.
1: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
6: Dammi il cinghe.
7: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
8: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino delle erbe.
9: Radio Città Fujiko 103.1.

Un buon pomeriggio, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Città Fujiko, ben trovati a una nuova scancheggiante puntata di Olioni di Ska, tutti i venerdì dalle 18 alle 19 in compagnia del vostro Peter Skanking, voce e regia di questa rubrica dedicata alla musica in levare. Oggi continuiamo noi imperterriti questo nostro viaggio nelle varie regioni italiane alla scoperta di quante più band ska possibili e immaginabili. Oggi torniamo in una regione dove eravamo già stati diverse volte, ovvero il Veneto. Faremo un quinto episodio su questa regione perché ho trovato altre 11 band da farvi ascoltare che non avevamo ancora ascoltato in precedenza. Siamo quasi al termine di questo viaggio perché ormai sono rimaste poche le band da ascoltare, però intanto oggi ce ne sono ancora un bel po' e quindi faremo quest'altro episodio sulla regione Veneto. Se volete mandarci un messaggino in diretta, scriveteci al 333 180 9494, sia SMS, WhatsApp, Telegram, oppure sulla nostra pagina Facebook Olioni di Ska. E iniziamo. La prima band che ascoltiamo oggi dal Veneto è questa, Freddy Frenzy and Magazine Roots, con il loro brano Ska in a Yard.

Sky in a Yard, il titolo di questo brano di Freddie Frenzy and Magazine Roots, la prima band che ascoltiamo in questa puntata di oggi sulla regione Veneto. Freddie Frenzy, originario di Portogruaro in provincia di Venezia, l'attuale cantante dei Northeast Skagez Orchestra, che è una band del Friuli, però lui è veneto. Questo è uno dei tanti progetti musicali che ha fatto nella propria carriera, non solo in Italia, anche in Spagna. Questo l'ha fondato nel 2011, appunto nella sua zona d'origine, questa band che fa sonorità tipiche reggae con anche qualcosina di ska, come questo brano che abbiamo appena ascoltato, che era tratto dal loro album del 2012 intitolato Reunion. Intanto ne approfitto per salutare il nostro caro Rino, che ci ha scritto buon programma. Dopo la trasferta di ieri a Torino per i The Agrolites mi sto riprendendo adesso, tanta roba. Ricordiamo il concerto c'è stato ieri degli Agrolites, band di Los Angeles. È stato a Torino ieri questo concerto, purtroppo non sono riuscito ad esserci perché, ahimè, non è proprio qui vicino Torino. Comunque dicono è stato un bellissimo concerto, spero di poterli vedere anche dalle parti di Bologna. E tra l'altro ci ha anticipato Rino che Freddie Frenzy sarà il 12 settembre qui a Bologna allo Ska Festival, che si terrà in piazza Lucio Dalla. Sì, lo so che l'hai portato tu, caro Rino, non c'è bisogno che me lo chiedi, è tutto merito tuo ovviamente, come anche il raduno Italian Ska che ci sarà a inizio ottobre a Parma, dove ovviamente non mancheremo. Andando avanti con le band dal Veneto, la prossima che abbiamo in scaletta è questa che si chiama Manodopera, una band con varie sonorità, perché non fanno solo ska ma fanno folk rock, ritmi latini, balcanica, swing, cantautoriato e le varie dello ska. Ci andiamo ad ascoltare questo loro brano dall'album Opla del 2005. L'album, il brano si intitola Manodopera, tra parentesi, Ska Version.

E questi erano in Mano d'Opera con la traccia intitolata come la band, con in più tra parentesi Scaversion, dall'album Opla del 2005. Loro erano nati nel 1999, adesso purtroppo non sono più attivi. Non so la località precisa, dovrebbe essere di Montebelluna del Veneto. E comunque questo album Opla veramente molto bello, con, come dicevo prima, varie sonorità, tra cui anche folk e balcaniche. Questo era il brano, quello diciamo più scancheggiante dell'album. La prossima band invece che abbiamo in programma di ascoltare sono i Duboom, altra band proveniente dal Veneto, questa più sullo stile reggae, dub, funk, con anche sonorità scancheggianti, come questo brano che andiamo adesso ad ascoltarci, che si intitola Skaboom.

Questi erano i Duboom con il brano Skaboom dal loro album Cambio, pubblicato nel 2003. Questa band veneziana attiva a inizio anni 2000, che nel 2001 vinse anche l'edizione di Arezzo Wave, quindi validissima band di quegli anni lì. Andando avanti, la prossima band si chiamano i Los Massadores, provenienti da Riese San Pio X, un paesino provincia di Treviso, attivi dal 2008, fanno vari stili musicali, ma il loro denominatore comune il demenziale, il trash, molto molto ironici nelle loro canzoni, come possiamo ascoltare in questo brano che si intitola Naili.

Los Massadores, con il brano intitolato Naili, usano molto il dialetto nelle loro canzoni e, come avete sentito dal testo, c'è molta ironia. Infatti nella loro biografia scrivono che il progetto Los Massadores nasce nel 2008 per dare libero sfogo all'idiozia dei membri fondatori e per permettere loro di fare cassa suonando a matrimoni, feste e funerali. Quindi questa è la premessa di questa band. Questo brano era tratto dal loro album del 2012 intitolato Crisi e Bisi. Prima di andare in pubblicità abbiamo spazio per un'altra band dal Veneto, ovvero i Managua Skank, band questa veneziana attiva a inizio degli anni 2000 con uno stile molto pacciancoso misto di punk, ska, reggae. E, andiamo ad ascoltarci questo loro brano, che è contenuto in questa bellissima compilation pubblicata nel 2005 intitolata Venezia Skank, con vari gruppi artisti della scena veneziana, tra cui Oliver Scardi, gli Skajay, i Managua Skank, i Duboom che abbiamo ascoltato prima, e altre band. Dei Managua Skank ci ascoltiamo, da questa compilation, il loro brano Once Again.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli,

0: Arredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
1: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
2: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
1: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
3: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al Mar di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
4: Radio Città Fujiko 103.1 è

Ed eccoci qui, torniamo in onda con la seconda parte di puntata di Oglioni di Sca, oggi il quinto episodio dedicato alla Regione Veneto, e lo si sentiva anche dalla canzone che abbiamo appena ascoltato, che era cantata in dialetto veneziano, si intitola Noxe Paris Gay, che ovviamente l'ho pronunciata malissimo, ma sapete, son terrone, quindi non posso saper pronunciare il dialetto veneto. Questo brano era ad opera della band Ciuc e i Aquarasa, che è una band veneziana fondata da Ciuc, che era il bassista dei Pittura Fresca, che nel 93 ha fondato questo gruppo, col quale ha riunito anche musicisti provenienti dall'ambito rock blues, e quindi ha fatto questo progetto che era un misto di reggae e rock, e anche, come abbiamo sentito, qualche sonorità ska, con l'album pubblicato nel 2003 intitolato Cose Buone dal Mondo. È la prossima band che andiamo ad ascoltare. Adesso andiamo più sulle sonorità ska punk, si chiamano Scacciapensieri, che il nome io avrei dato per scontato che era scritto con SKA, ma in realtà è scritto in italiano con la C, Scacciapensieri, questo perché non sono propriamente una band ska, ma sono più sul versante pop punk rock con influenze ska. Sono nati nel 2004 dalle ceneri dei Peter Punk, altra band veneta molto famosa. Sono di Roncade, in provincia di Treviso. Andiamoci ad ascoltare dal loro album pubblicato nel 2009, Mistero della Fede. Il brano che ascoltiamo si intitola Buonasera.

Questi sono gli Scacciapensieri con la traccia intitolata Buonasera, con questo bel coro da stadio nel ritornello dal loro album Mistero della Fede, pubblicato nel 2009, il primo album in studio che pubblicò questa band, il primo di tre album. Adesso non so se sono più attivi, mi sa molto probabilmente di no. E passiamo alla prossima band, ovvero i Respiro Nocivo, band questa di Vicenza, nati nel 2009, anch'essa sullo stile punk rock ska. Hanno pubblicato nel 2016 il primo album intitolato Sbronzi, Rozzi e Zozzi, dal quale ci ascoltiamo il brano Black Pula, Bumba e Rumba.

Blackpool a Bumba e Rumba, si intitola questo brano dei Respiro Nocivo, da Vicenza, dall'album Sbronzi, Rozzi e Zozzi del 2016, il primo album in studio di questa band. La prossima che ascoltiamo sono i Back to Business, band di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza, nati nel 2002 col nome di Gian Burrasca, e in seguito hanno cambiato il loro nome. Nel 2012 hanno pubblicato il primo e probabilmente unico album in studio, che si intitola Ten, pubblicato con l'etichetta One Step Records, che è stata un'etichetta che ha fondato il tastierista dei Reds, Cad Vegent. Infatti tutti gli album dei Reds sono prodotti con questa etichetta, ma non solo, molte altre band hanno prodotto con questa etichetta qui, come anche i Talco, gli NH3 eccetera. È stata una grandissima etichetta, peccato che non sia più attiva. Andiamoci ad ascoltare un brano dei Back to Business, ovvero quello che si intitola Change the Game.

Questi sono i Back to Business con questo bel brano ska punk intitolato Change the Game dal loro album Ten del 2012. La prossima band in scaletta, proveniente da Altavilla Vicentina in provincia di Vicenza, si chiamano Hellos Punk. Nati nel 1998, hanno pubblicato un primo album nel 2002 con solo punk, nel 2005 invece hanno pubblicato il secondo album intitolato Container, dove c'era anche una buona dose di ska, e dopo quest'album si sono purtroppo sciolti. Andiamoci ad ascoltare da questo secondo album il brano che si intitola Control.

Questi sono gli Yellow Spunk con il brano che si intitola Contro dall'album Container del 2005 e chiudiamo la puntata con l'ultima band proveniente dal Veneto, si chiamano VM212, sullo stile anche loro ska punk, provenienti dalla zona di Vicenza, almeno credo, non sono sicuro al 100%, sono comunque direi veneti perché hanno in un loro album c'era il brano Poenta e Osei, che direi che più veneto di così non si può. Andiamoci ad ascoltare questo loro brano che hanno pubblicato inizio anni 2000, una di quelle tante band di quel periodo, dall'album I tuoi amici sono fuori, il brano si intitola Butta fuori.

Questo è Buttafuori dei VM212 che, mi correggo, non sono della zona di Vicenza ma sono di Carmignano di Brenta in provincia di Padova. Doveroso correggermi, non sia mai il sindaco di Carmignano di Brenta ci rimanesse male. Questa è l'ultima band che ascoltiamo dalla regione Veneto, questo quinto episodio che abbiamo fatto oggi su questa regione, di cui troverete nei prossimi giorni playlist e podcast sui nostri canali, il sito di Radio Città Fucico e la nostra pagina Facebook Olioni di Ska. Noi ci diamo appuntamento i prossimi due venerdì, non saremo in diretta perché il sottoscritto è in ferie, quindi andranno in onda delle repliche. Noi ci ritroveremo a fine giugno, il 26, con una nuova puntata di Olioni di Ska, le ultime puntate della stagione, perché da luglio poi si finisce la stagione, quindi a risentirci a fine giugno. Intanto un buon weekend, una buona serata in levare e scavuvi.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.

0: bambini innocenti, orfani, cambieranno gli eventi, faranno la storia, quando nessuno ne avrà più memoria.
1: Radio Città Fujiko.

0: c'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
4: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

0: Popolare Network.
1: Putin rimanda al mittente la lettera di Zelensky. Non vedo il senso di un incontro con lui ora. Il Cremlino cerca di inviare un segnale a Trump per rimettere gli Stati Uniti al tavolo di eventuali negoziati. Domenica il vertice a 4 a Londra tra Merz, Macron, Starmer e il presidente ucraino. E Meloni diserta il vertice europeo dove si è discusso di Ucraina e di allargamento ai Balcani. Era alla festa dei carabinieri e poi alla presentazione di un francobollo. Le opposizioni attaccano, scappa in un momento cruciale. L'Europa si affaccia alla recessione. Nel primo trimestre PIL in calo di 2 decimali, tra inflazione in salita, consumi e salari fermi. La nota sull'economia italiana dell'Istat mostra un quadro molto fragile per il 2026.

0: ora ha risposto dalla Conferenza Economica Internazionale di San Pietroburgo alla lettera inviata ieri dal presidente ucraino. Zelensky aveva chiesto a Putin di porre fine alla guerra con negoziati diretti, durante i quali l'Ucraina era disposta a un cessate il fuoco completo, e poco fa è arrivata la controrisposta di Zelensky. Putin oggi ha scelto di nuovo la guerra. Il Cremlino lancia così un messaggio non tanto all'Europa quanto agli Stati Uniti di Donald Trump. Il servizio di Michele Migone.
1: Vladimir Putin non concede alcuna apertura al dialogo, rimane sulle sue posizioni. Le ostilità finiranno solo quando verranno raggiunti gli obiettivi della Russia in Ucraina, dice il Forum Economico di San Pietroburgo. Sono gli obiettivi di sempre quelli che hanno portato all'invasione. Non vedo alcun motivo per incontrare Volodymyr Zelensky, aggiunge, rispondendo con un picca all'invito fatto con una lettera aperta dal presidente ucraino per un colloquio faccia a faccia. È rimasto deluso che si aspettava qualche concessione dal leader del Cremlino. La guerra non sta andando bene per la Russia, la sua economia soffre, i raid ucraini sono sempre più distruttivi, ma nonostante la posizione di debolezza in cui si trova da alcuni mesi a questa parte, Putin reagisce come ha sempre fatto, non spostandosi di un millimetro, puntando sul rilancio. La sua è una strategia consolidata e in questo momento sembra indirizzata a un obiettivo, da una parte riportare nel gioco ucraino gli USA e Donald Trump e dall'altra dividere l'Europa alla vigilia del vertice che dovrà decidere del futuro di Kiev dentro l'Unione Europea. Negli ultimi giorni sono stati molteplici i segnali che Mosca ha mandato a Washington, alludendo al vertice l'anno scorso in Alaska. Allora Putin e Trump trovarono una certa complicità sull'Ucraina, una sintonia che di fatto nei mesi seguenti ha poi portato le forti pressioni di Trump su Zelensky affinché accettasse le richieste russe sul Donbass, pressioni che però non hanno avuto alcun effetto. Concentrato su Venezuela e Iran, due alleati di Mosca, Trump si è poi disinteressato dell'Ucraina, ma sembra di intuire adesso Putin, visto le difficoltà di Mosca, vorrebbe tornare a giocare di sponda con lui, contro Kiev e contro l'Europa, una sponda con la quale potrebbe tentare di ribaltare nuovi equilibri di forza che vedono adesso l'Ucraina avvantaggiata rispetto a Mosca.
0: In questo contesto oggi sono successe due cose. La prima, un drone è esploso nel porto di Costanza, in Romania. Kiev ha confermato che l'ordigno ucraino, la marina ha detto di averne perso il controllo dopo un'interferenza delle forze russe che l'avrebbero deviato. Mosca ha negato qualsiasi suo coinvolgimento. La seconda è un vertice europeo sull'allargamento dell'Unione in Montenegro, nel quale si è parlato anche di Ucraina. Domenica ci sarà un altro incontro a Londra, stavolta tra Merz, Macron, Starmer e Zelensky. Ma torniamo al vertice europeo di oggi, da cui Meloni era assente. Sul perché di questa assenza sentiamo da Roma Anna Bredice.
2: Giorgia Meloni diserta un vertice molto importante, per la prima volta organizzato in un paese dei Balcani, per presenziare ad un francobollo dedicato ai carabinieri, un appuntamento a cui c'era quasi mezzo governo e che tra l'altro non sarebbe stato neanche nella sua agenda personale. La causa del contrattempo di Meloni ha qualcosa anche di grottesco e appare anche un po' assurdo paragonare l'importanza dei due eventi, un vertice europeo dove si discute di Ucraina in una giornata importante per il destino della guerra e un francobollo, un aereo da Reggio Calabria per il Montenegro, per di più di Stato, non doveva essere una cosa così difficile da organizzare anche all'ultimo momento. Quindi quell'assenza annunciata con una nota è stata subito interpretata da molti come una scelta voluta, una fuga più che un'assenza, per evitare di prendere posizione su alcuni aspetti che sono in questi giorni al centro di eventi internazionali. Nello specifico, quale posizione ha l'Italia sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea? Salvini è contrario, Meloni da che parte sta? Tajani pochi minuti fa ha detto che prima dell'Ucraina ci sono paesi in coda per entrare nell'Unione Europea come Montenegro e Albania. Giorgia Meloni, dopo il distacco da Trump a cui è stata costretta per non pagarne troppe le conseguenze, ha alternato posizioni sempre un po' ambigue in Europa per non creare una crisi con Salvini e per non turbare comunque un asse che rimarrà privilegiato con gli Stati Uniti. Linea allo studio.
0: L'Europa si affaccia alla recessione. Nel primo trimestre PIL in calo di 2 decimali e 3 inflazione in salita, consumi e salari fermi. La nota sull'economia italiana dell'Istat mostra un quadro molto fragile per il 2026. Sentiamo Massimo Alberti.
3: Agiremo quando ci saranno i dati, dice la Commissione europea. Ecco, tecnicamente non è ancora recessione, che si può dichiarare tale dopo due trimestri, ma nei fatti lo è, visto che nel primo trimestre dell'anno il PIL europeo è calato di 2 decimali rispetto al trimestre precedente e non ci sono ancora tutti gli effetti della guerra. Combinato alla crescita dell'inflazione, non solo aumenta il problema, ma mette davanti anche la BCE una scelta sui tassi. Alzarli, e questo sembra l'orientamento, vuol dire spingere ancor più verso una frenata forte dell'economia. In questo contesto l'Italia conferma

0: Le sue fragilità, i stati ottimista sulla crescita del PIL, confinato ai decimali italiani ovviamente, più 0,6 quest'anno, un decimo più delle stime delle diverse istituzioni internazionali, sempre con la specifica che dipenderà dall'andamento della guerra nel Golfo, e qui iniziano i problemi. Da un lato la domanda estera sarà negativa e quella interna, che dovrebbe sostenere l'economia, vede nell'ordine l'inflazione complessiva quest'anno stimata al 2,9%, consumi in calo a causa anche del rallentamento delle retribuzioni. Questo lo si vede con chiarezza già oggi nelle vendite al dettaglio di aprile, cresciute dell'1,6% in valore, ma calate dello 0,3% in volume, ovvero abbiamo comprato meno spendendo di più, e nel rallentamento dell'occupazione che quest'anno, oltre la fiammata di maggio, ha visto per ora molte difficoltà. In questo quadro, altro che vittoria, il governo non sa cosa fare, non lo sa sui soldi in deficit concessi dall'Europa, neppure sull'emergenza. Ieri in Consiglio dei Ministri è saltato il bonus alle fasce più deboli per tamponare la crescita delle bollette a causa delle divisioni maggioranza, mentre si insiste nell'errore del taglio delle accise in scadenza, forse per l'ultima volta.
1: I contratti pirata rientrano dalla finestra. I relatori del decreto lavoro hanno presentato un emendamento che stravolge il concetto stesso di salario giusto. La modifica consentirebbe di avere incentivi per le assunzioni anche per quei contratti firmati da organizzazioni non rappresentative, purché il trattamento complessivo sia equivalente, questa è la parola usata, ai contratti maggioritari, considerando però anche voci come il welfare aziendale e le indennità contrattuali. Tutti i sindacati, così come le opposizioni, ne hanno chiesto solo il ritiro. Vera Buonomo, della segreteria nazionale della UIL.
2: Di fatto noi, conducendo una battaglia da lungo tempo rispetto all'utilizzo di contratti pirata che sono in dumping, che pur individuando un salario di partenza che può essere simile a quello che viene contrattato dalle organizzazioni più rappresentative, poi diciamo fa incetta di salario accessorio, e quindi successivamente tutti quegli strumenti anche normativi che vanno dalla sanità integrativa alla previdenza complementare di fatto sono oggetto della nostra contrattazione e sono degli elementi che sicuramente fanno la differenza anche rispetto alla paga oraria.
3: Una normale contrattazione si parte da un salario e poi certo, si inseriscono gli altri elementi. In questo caso certo, si considera tutto insieme.
2: In questo caso si considera tutto insieme senza fare differenza, ma soprattutto può consentire a queste organizzazioni e quindi a questi contratti di poter magari rientrare in trattamento economico complessivo come definito dalla legge, quindi senza un'effettiva chiarezza e aggiungendo magari degli strumenti che però di fatto non sono qualificanti come quelli dei nostri contratti. Si inficerebbe poi il valore vero e proprio della contrattazione.
1: In calo di voti continuo con Roberto Vannacci che sta drenando consensi e militanti alla Lega, ora Matteo Salvini prova a correre ai ripari. Nei prossimi giorni potrebbe annunciare un cambio ai vertici del partito, assegnando un ruolo di grande responsabilità a Luca Zaia. Sentiamo Alessandro Braga.
4: Al momento l'uno Salvini parla di notizie senza fondamento, l'altro Zaia si trincera dietro il silenzio, lasciando filtrare dal suo entourage che a lui più che ruoli interessano i contenuti. Ma che la Lega debba trovare una via d'uscita per fermare una china calante che sembra senza freni è indubbio. Ecco allora l'idea del segretario, che verrà ufficializzata nel Consiglio federale convocato per mercoledì prossimo. Dare un ruolo di primaria importanza a Luca Zaia, mettendo da parte i dualismi dell'ultimo periodo e provando a rilanciare il carroccio. Se l'ex governatore veneto sarà vice segretario unico o uno dei numeri due della Lega, con una speciale delega per il Nord, si deciderà nei prossimi giorni. Quel che è certo è che avrà un peso specifico importante. Al momento non abbastanza per portare a casa il suo progetto preferito, la formazione di una doppia Lega che tenga insieme la trazione nazionalista sovranista salviniana e lo spirito originario del carroccio, ma sufficiente per provare a fermare l'emorragia dei voti nei territori storici della Lega, cosa riuscita non a caso solo a Zaia in occasione delle ultime elezioni venete. Insomma, un Luca Zaia frontman di un carroccio che torni a parlare alle classi dirigenti del Nord, quasi affiancato in prima fila un Matteo Salvini, libero invece di cercare di frenare la transumanza di militanti e consensi verso il futuro nazionale di Roberto Vannacci, che da nord a sud sta facendo un bambassa di proseliti. Il raduno leghista di Treviso il 5-6 luglio servirà per serrare le fila. Con quali risultati si vedrà nei prossimi mesi. L'obiettivo per Salvini è riportare la Lega almeno in doppia cifra entro le elezioni politiche del prossimo anno e riuscire così a mettere in un angolo Vannacci per evitare che un'alleanza con l'ex generale diventi necessaria per il centrodestra.
1: Dalla maggioranza di governo finora nessuna reazione alle accuse di omofobia rivolte al senatore di Fratelli d'Italia Roberto Menia per un fatto avvenuto nelle scorse ore all'aeroporto di Fiumicino. Secondo la ricostruzione emersa finora, il parlamentare avrebbe rimproverato una coppia gay che a suo dire si stava baciando e toccando. Questi pensano di potersi comportare come vogliono, ha detto poi il senatore, sostenendo allo stesso tempo che avrebbe fatto lo stesso con una coppia etero. Tra i commenti critici dalle opposizioni, quello del responsabile dei diritti del PD, Alessandro Zan, Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia e i suoi alleati prendano subito le distanze. Gabriele Piazzone è il segretario generale di Arcigay.
5: La cosa più preoccupante è che un senatore della Repubblica si comporti come farebbe un bullo qualunque. Questo è indicativo anche delle persone che la destra è riuscita a portare nelle sedi istituzionali, persone che ritengono legittimo in un aeroporto andare a rompere le scatole a due persone che si stanno salutando, perché secondo lui non è giusto che due ragazzi si salutino mostrando l'affetto che provano l'uno nei confronti dell'altro. Questa vicenda capita esattamente in corrispondenza con l'approvazione del DDL Valditara, che è un provvedimento ideologico che il governo ha messo in campo con lo scopo di impedire che nelle scuole venga fatta educazione all'affettività e al rispetto e alla sessualità. Persone come il senatore Menia sono le stesse che vanno poi a fare le leggi e fanno delle leggi ideologiche, omofobe, discriminatorie, che preparano il terreno a una società più pericolosa e più chiusa per chiunque sia considerato diverso o sia considerato non normale da parte del troglodita di turno.
1: La riforma dei medici di famiglia portata avanti dal ministro della Sanità Schillaci potrebbe fermarsi. Lo dicono indiscrezioni di stampa diffuse stamattina e finora non smentite, secondo cui i partiti di governo avrebbero bloccato il provvedimento legato anche al tema delle case di comunità. Sentiamo Vittorio Agnoletto, medico e conduttore della trasmissione di Radio Popolare 37.2.
6: Le oltre 1700 case di comunità sparse su tutto il territorio nazionale dovrebbero essere il primo punto d'accesso per chi ha bisogno di assistenza sanitaria, e nelle case di comunità dovrebbero essere presenti diversi operatori, medici, infermieri, assistenti sociali, psicologi, ed elaborare un progetto multidimensionale personalizzato per quel singolo soggetto, quindi non relativo semplicemente a una singola patologia, ma ai suoi bisogni nell'insieme. Il problema principale è che il PNRR ha finanziato unicamente la parte edilizia. I soldi per le assunzioni del personale dovevano mettercele i governi e non l'hanno fatto. A quel punto il ministro Schillaci ha proposto, trovando una ricetta in genere elaborata dalla sinistra, che i nuovi medici di famiglia, quelli che cominciano la professione come medico di famiglia, diventino dipendenti dello Stato e svolgano gran parte del loro orario all'interno delle case di comunità, e che coloro che invece sono già medici di famiglia possano scegliere se continuare in convenzione o diventare dipendenti. Se continuano in convenzione dovrebbero però fare anche loro alcune ore all'interno delle case di comunità. Questa prospettiva è stata bocciata politicamente dalle forze di maggioranza, su pressione dei sindacati corporativi dei medici, la FIMG prima di tutto, che non ne vuole sentire parlare di dipendenza, e sicuramente con la forte pressione dell'INPAM, che gestisce le pensioni dei medici di famiglia e non le vuole perdere.
1: Andrea Monti in studio, Massimo Alberti, Alessandro Principe, Alessandra Tomasi in redazione per questo giornale radio. La prossima edizione alle 22.30.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.

0: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Hai fatto i biglietti?
4: No.
3: Le valigie?
4: Nemmeno.
3: Ma come? Parti tra una

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Dammi il cinghe.
2: Dammi il cinghe.
3: Dammi il cinghe.
4: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
5: Dammi il cinghe.
4: La solidarietà dà senso all'umanità.
6: Elish Line sta crollando nei sondaggi. Oggi c'è l'ultimo sondaggio
7: Bocchino.
6: Della sera a firma di Pagnoncelli, quindi un sondaggio sempre accurato che ogni mese dà un po' lo stato dell'arte dei partiti e delle coalizioni, e si scopre che Fratelli d'Italia è cresciuto l'ultimo mese di 1,4 punti percentuali, mentre il PD ha perso oltre 2 punti percentuali, al 20,1%, e proprio a un passo dalla soglia critica.

0: Globulo.
1: Pronto?
0: Globulo. Mai sentito? Mai sentito Bocchino?
1: Ho sentito, cos'è? Il PD al 6%? Ha perso miliardi di voti, non ho capito bene, perché si sente male, sai, qua.
0: Ma no, ma lo so, cioè, te sai che questo,
1: voce.
0: Questa è una notizia che noi ci mette il lutto definitivamente.
1: Cioè, cosa è successo? Abbiamo perso.
0: Il PD sotto il 20%, ma da, cioè, per sotto noi è terribile.
1: Ma sotto il 20% cosa c'è? Niente.
0: C'è da scavare,
1: poi si scava ancora. Senti, beh, sono notizie che lasciano un po' così.
0: Senti,
1: un po' il tempo che trova.
0: Dove cazzo sei? Perché non sei in studio?
1: Perché non trovo da parcheggiare, ma non c'è neanche Stracius.
0: Come non trovo? Sì, neanche Stracius, cioè, ma insomma, io sto qui da solo. Cioè, perché mi dovete fare?
1: Stai lì da solo a mescolare i dischi, come una volta, dai.
0: Cioè, vabbè,
1: a fare il DJ.
0: Cosa posso fare?
1: Non ho trovato da parcheggiare, sono stato travolto. Sono giornate molto intense qui nella città felsina, ci sono stati Metallica che hanno suonato e c'è ancora gente che vaga, senti le motociclette dei metallari che continuano a vagare per la città alla ricerca di un souvenir.
0: No, ma stai parlando di cultura.
1: Questa è cultura intensa, cultura metallara, cultura metallica che hanno suonato allo stadio Dall'Ara, unica data europea, quindi c'era un po' il lusco e il brusco di tutta Europa.
0: Ma infatti noi abbiamo introdotto la trasmissione con una versione di Calmi sul Colmo, metal version.
1: È giusto perché è la città del metal ormai, non è più la città della Filuzzi ma è la città del metal.
0: Allora ascolta Globulo, io bisogna dare enfasi e spazio a questa richiesta da parte di questo papà che è andato a sentire Metallica col suo figlio di 13 anni.
1: E l'ha perso.
0: No, non è che l'ha perso.
1: Ah, no.
0: Non è riuscito a recuperare un plettro, perché tiravano manciate di plettri fra il pubblico. E quindi ha lanciato questo appello su Facebook dicendo qualcuno, se ha il plettro dei metagantinati Metallica, fra i centinaia, tre centinaia e tre centinaia, per favore me lo venda. Secondo te,
1: certo,
0: quanto può costare un plettro?
1: Un plettro più o meno può costare qualche millino, secondo me, può arrivare a essere speso qualche centinaio almeno.
0: Ma perché cazzo ci fai con un plettro?
1: Non lo so, te lo titilli.
0: Ma poi scusa, se uno ha un plettro qualsiasi e lo vende come plettro dei metalli,
1: esatto.
0: Cos'è sto casino?
1: Te ho detto che sono i metallari che continuano a vagare per la città, un casino bestiale. Non si trova un parcheggio da giorni qua, poi al concerto dei Metallica si è sovrapposto anche un'importantissima iniziativa che tutto il mondo ci invidia, cioè il Festival dei Portichi.
0: Ah,
1: sai, Bologna è la città dei Portichi e quindi abbiamo, essendo il patrimonio dell'UNESCO, come ogni patrimonio bisogna farlo fruttare dei soldoni, e quindi subito il Festival

0: bellissimo festival dei portici, dove che sta un po' invadendo la città, in Piazza Maggiore, Cortile da Cursi, eccetera, eccetera, con dei nomi molto molto alti e sonanti,
1: sì,
0: e soprattutto inaspettati. Te ne dico alcuni, se vuoi, so che fremi. Uno è... ciao, saluto... Ciao, sono su di là. Ho incontrato un amico. Non vedevo da tempo, ha detto dove abiti, io abito di qua, di là.
1: Nel frattempo è arrivato straccio qua.
0: Questa è la cronaca vera, ma ti dico chi erano...
1: Chi era?
0: Gli ospiti del Festival dei Portici è niente un po' di meno che Aldo Cazzullo.
1: Bibiullo, sì, di Cazzullo.
0: Sì. Poi c'è Formigli.
1: E dai.
0: Formigli, che sono... Sì, poi c'è anche Iacona, Paolo Giordano, un bel putpurri, Giovanna Melandri, dei grandissimi nomi.
1: Una bella gangbang.
0: Una gangbang sparpagliata in varie giornate, e in mezzo la cosa bella è che mentre tra un Cazzullo e un Formigli fanno cantare i cori dei bambini. Quindi schiappano sul palco dei bambini, degli innocenti, creature, li fanno cantare delle canzoncine.
1: Ma i bambini contenti di questa cosa?
0: I bambini sono contenti di conoscere Cazzullo soprattutto. Ma stasera c'è un nostro grandissimo, una grandissima punto di riferimento musicale che noi amiamo moltissimo. Viene giusto un po' sotto a Russell Crowe, ma è Luciano Ligabue. Luciano Ligabue, che noi abbiamo sempre apprezzato, ma non canterà, per fortuna non canterà.
1: Con quegli unici due accordi che fa da sempre.
0: Sono i famosi accordi Ligabue, li chiamano ormai. E lui parlerà del più e del meno, di questo e di quello, davanti a una folla sventolante, ventagli, per la caldana infernale che... attanaglia ormai la pianura padana, che si sta trasformando più che altro nella savana padana.
1: Ho capito, ma questo è tutto ciò che hai da dirci a livello di cultura?
0: Questa è la grande cultura che la città di Bologna riesce a trasferire sul mondo. Il resto è tutto un po' così in agguato, in attesa, no? Si sta lì un po', abbiamo perso una... Però voi dite che non devo parlare dei morti, ma abbiamo morto Marianne Satrapi. E questa è una notizia triste.
1: Questa è molto triste, effettivamente.
0: Di Persepoli, questa è una notizia un po' così. Infatti non so se devo darla, perché non viene proprio subito la battuta su questa cosa qua.
1: Ecco.
0: Niente, straccio, lo sento anche bello frizzantino nell'intervento, nell'eloquio.
1: Sì.
0: È svenuto.
1: È qui, ma è taciturno.
0: È taciturno, mi dispiace.
1: Straccio?
0: Niente, taciturno. Lui ha deciso di fare la controradio. Lui viene in radio ma non parla.
1: È questo è ciò che ha da dire Straccio.
0: Lui viene in radio e non dice niente. Bellissimo, secondo me è una forma di protesta che andrebbe utilizzata.
1: Questo è il portavoce di Straccio. Ascolta, quindi...
2: Ziga zaga limonello, tiki toki sotto il cielo, bamba kiki gelatello, danza come un caramello. Oh no!
1: Ziga zaga limonello è quello che ha da dire, insomma,
0: danza come un bel friguello.
1: Sì.
0: D'altronde, se non hai un portavoce oggi giorno non sei nessuno.
1: Esatto.
3: Allora, volevo introdurvi ai tormentoni estivi. Voi non
0: dipende
3: mi fate...
0: come ce li introduci, perché noi ci sono delle parti che non ci piacciono.
1: Dove ce li introduci?
3: Ci sono diversi posti in cui si possono introdurre i tormentoni estivi, ma so che voi siete un po' dei lussuriosi.
1: Sì.
3: E quindi
1: notoriamente.
3: Esatto. Allora, non ve li farò vedere subito, però in questo momento, mentre voi siete qui a dileggiarvi, c'è qualcuno che già li sta pompando sulle spiagge della riviera, e dovete saperlo questo.
1: Questo è importante.
0: Le oasi della riviera, perché sono delle sabbie tipo arroventate, tipo Sahara ormai.
3: Esatto.
1: Ascolta, visto e considerato che tu tardavi, caro Straccio, allora nel pre-Global Tavor di norma ho chiamato Globulo, abbiamo anticipato un po' l'angolo della cultura. E lui ci parlava dei Metallica.
3: Di Metallica?
1: Sì.
3: Ah, vabbè, cosa fanno?
0: Sono ancora qui che girano, ha lanciato dei plettri a casaccio.
1: C'è che li ha beccati in un cesso chimico mentre facevano la pipì. Vicino allo stadio.
3: Io una volta ho incontrato il monsignor Tonino, come si chiamava?
1: Ersilio Tonini,
3: quello l'arcivisco.
1: Quello che somigliava alla mummia di Similauro.
3: Quello di Ravenna.
0: L'arcivisco.
3: L'ho incontrato all'autogrill.
1: Che si alzava la sottana.
3: Si alzava la sottana e si vedeva tutto il nero, che pelo. come si cantava?
1: Ah, ma te gli hai dato un'occhiata?
0: No, era al contrario, comunque la canzone diceva al contrario.
3: Ah, Lucio Dalla cantava, Ciuccio Dalla cantava diverso. Comunque ho visto Monsignor Ersilio che alzava la sottana per orinare.
1: Ma questo lo racconta da 26 anni.
0: Io le cose Metallica vere le hanno viste nel bagno chimico, e perché hanno problemi di prostata in Metallica. Vista l'età devono andare spesso a orinare, e dicono che orinano anche sul palco mentre cantano. Tanto sono da lontani, non lo vede nessuno. Anche il Vascone sta facendo dei concerti a Casazzo in giro per la regione.
1: Ah, ma oggi sei rocchettaro, insomma, tu, eh?
0: Sì, e continua a rimorchiare folle oceaniche di così fan di tutte le età che lo vanno a
1: cercare. È un po' imbarazzante, ci sono queste sciampiste settantenni, insomma, no? Che cantano Voglio una vita spericolata, ormai c'hai la vita presso un ospizio, insomma, no?
0: O Alba Chiara. Alba Chiara, che è stato l'inno delle sciampiste in tutta Italia.
3: Ce l'abbiamo, sì. Ce l'abbiamo comunque.
1: Ce l'abbiamo.
0: Mi sembra di ricordare che

0: Bene, grazie.
1: Mamma Chiava, eppure la tua età.
2: Però questo è Alba Chiava, è diverso.
0: C'è anche Alba Tromba. C'è anche Alba Tromba.
3: Alba Chiava, questa forse è più adatta alle sciampiste di ogni età.
2: La versione degli Squallo che è famosissima, cioè, poi c'è chi la spaccia per il Blasco.
3: C'è chi la spaccia.
2: Ecco.
3: E quindi di cosa parlate per la prossima 45 minuti? Che io adesso vi
2: non, non abbiamo la benché minima idea, come tu saprai. Quindi voglio dire, intanto andiamo in sigla. E quindi
3: è vero, non c'è ancora stata la... Qual è la sigla? Che non mi ricordo più.
2: Ce ne abbiamo tre o quattro, ma solitamente ce n'è una che è un po' tipo una boa che si gira, allora iniziamo veramente con le cazzate, quelle pesanti.
3: Un po' sbarazzina, mettiamo la sigla sbarazzina.
2: Esatto. Senti Globulo, è stato un piacere, un onore, un privilegio per noi.
3: Mi dispiace che non trovo più da parcheggiare, perché essendo che la sede di Radio Città Fisicola è in pieno centro.
2: Ma questa è la tua condanna, questa è la tua condanna.
3: Si fa fatica a parcheggiare, sì.
2: Ecco. Allora noi ti salutiamo e andiamo in sigla, caro caro
3: Globo. Andate pure dove volete.
2: Sì. Ecco.
3: Ciao.
2: Global Tavor ritorna.

0: succede adesso, Lady Chesterfield. Benvenuti a Global Tavor, questa è Radio Città Fujiko 103.1, modulazione di frequenza. Di fronte a me Ciccio Straccio,
1: c'è Giorgio Camel davanti a noi. Che cos'è che succede adesso? Che non
0: che succede?
1: Global Tavor succede adesso.
0: Global Tavor, se
1: che,
0: vogliamo.
1: Che cos'è che Global
0: ci
1: Tavor?
0: Tira, ti tira a popò?
1: È una flatulenza, un meteorismo, un...
0: Entrambe.
1: Come possiamo chiamarlo?
0: Ma, una divagazione rutilante, a sé stante, miracolante.
1: Miracolante.
0: Traballante.
1: Traballante. Ed è quella cosa che chiude una settimana e ne annuncia una che sarà senz'altro peggio, ma vi mantiene tutti calmi sul colmo delle cose, perché Global Tavor
0: sempre
1: tergiversa.
0: Allora, caro il mio Straccio, allora, innanzitutto vorrei introdurre la notizia del giorno.
1: Sì.
0: La Meloni, quanto li fa i Meloni?
1: Sì.
0: Che è il nostro primo ministro,
1: sì,
0: no? Come si suol dire, doveva andare in un vertice sui Balcani,
1: ma
0: però era la presentazione di un francobollo. Beh. Quindi ha detto: mi dispiace tantissimo,
1: sono
0: ma ci ha lasciato tutti quanti un po' sì, malino, insomma, perché sì, però di fronte a cotanta ragione, la presentazione di un francobollo che tra parentesi è dedicato all'anniversario della fondazione dei Caramba. Che io un,
1: Caramba, che sorpresa!
0: Caramba, i Carambita.
1: Sì.
0: Allora il governo ha sempre ragione, lo dice Frick da sempre, però certo, lasciare un vertice internazionale europeo importante per la presentazione di un francobollo, qualche brutta persona ha detto magari voleva dare un o non ci voleva proprio andare.
1: Non ci voleva andare.
0: Non ci voleva andare. Tu cosa ne pensi?
1: Ha detto che lei non c'aveva da andare. Ha detto che sì, non se la sentiva. Era indisposta. Era molto indisposta.
0: Indisposta.
1: Aveva un governo un po' che si trova un po' in imbarazzo, come si dice in questi casi.
0: Imbarazzo.
1: Quando arriva l'estate, poi sono molto imbarazzati, Camel. Sì. Hanno questo problema.
0: Sì, poi la prova costume, sai, no? È quella la questione.
2: Siamo solo voci che si liberano nell'aria sulle ali delle canzoni che accompagnano la vostra estate. Voi ci sentite, ma non ci vedete. Eppure viviamo grazie a voi. Ci credete molto lontani, eppure siamo così vicini.
0: Siamo poetici oggi, cioè, no?

0: se estate voglio limonare?
1: In un fugace più dall'opera.
0: Ah, ok. Forse c'è il pirulino che fa un po' contatto, forse. Non so. Ma questo è il lead della prossima estate?
1: Sì, decisamente.
0: Sì, ma non c'è il solito ragamuffin, il reggaeton, eccetera?
1: Beh, non si capisce.
0: L'hanno preso per tempo quello che stava componendolo.
1: L'hanno preso e l'ha menato per tempo.
0: Sarebbe ora. Sì, ma... sì. Mamma mia, c'è un'altra estate. In spiaggia già si vedono. Insomma, caro mio straccio, noi abbiamo una situazione politico-economica abbastanza complessa.
1: Esplosiva.
0: Allora, innanzitutto... c'è il Vannazzi,
1: sì.
0: Perché anche quello
1: che è lì per superare la Lega nei sondaggi, perché lo stanno pompando di brutto,
0: lo sta pompando.
1: Anche se c'hanno coso lì Pozzuolo che ha qualche problema di guida, però lui non era veramente ubriaco, tu sai che anche Vannazzi gli ha detto: definisci ubriaco, dai, dimmi cosa vuol dire ubriaco. Aveva
0: una bella storia quella, perché sai com'è, cioè lì sono cazzi da cacare, perché hai sentito, c'era anche una consigliera, a Ferrara,
1: sì,
0: che l'ha beccata,
1: sì,
0: eccetera. Poi sembra che poi era in compagnia del sindaco, cioè una roba insomma un po' strana.
1: Era in compagnia
0: del sindaco. Cioè, allora lì, sai, la gente è portata a pensare che magari guidi in stato ubriachezza.
1: Ecco.
0: E quindi Emanuele Pozzuolo
1: Pozzallo
0: Stava nella superstrada tra Biella e Cossato,
1: sì,
0: e la contessa ha rilevato un tasso alcolemico superiore di brutto ai limiti.
1: Ma strana questa cosa, che dovrebbe
0: dire questa storia, sì. E comunque ha difeso, insomma, ha respinto l'accusa con grande veemenza. E poi
1: ha veemato.
0: Cioè, abbiamo qui una dichiarazione.
2: Ti prego, non ucciderci. Ti prego, non ucciderci. Lo sai che ti amo, baby. Non ti volevo lasciare, non è stata colpa mia.
3: Che bugiardo schifoso. Credi di riuscire a cavartela così, dopo avermi tradito?
2: Non ti ho tradito, dico sul serio.
0: Un violento aquaplaning causato dal maltempo.
2: Non avevo i soldi per prendere il taxi. La
0: pioveva di brutto.
2: C'era il funerale di
0: Ma insomma, a un certo punto la macchina non si poteva più tenere.
2: Una tremenda inondazione! Le cavallette! Non è stata colpa mia! Lo giuro su Dio!
4: Frutto di mare!

0: intendo sugo?
1: Esatto, ma in certe situazioni, quando vedi certe scene, sì, allora a te ti viene in mente, ti vengono in mente delle cose che sottostanno, sì, a uno staffipendulo, esatto, ovvero sia questo proprio coiuna,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Detta un po' come.
2: Come
1: Uppari, come dicono a Barry. E invece io ho una notizia sulla masturbazione degli uccelli.
0: Sì?
1: Sì. Tu lo sai che insomma si,
0: sì,
1: si masturbano
0: davvero?
1: Sì. Allora

0: La masturbazione tra gli uccelli è naturale, non dovrebbe essere punita, affermano gli esperti. L'occhiello è comportamento animale, che non si sa cosa si riferisce, insomma. Comunque, lo studio rivela che tale attività non è dannosa né causata dallo stress della cattività, ed è anzi più comune negli uccelli salvatici. Agli allevatori di uccelli viene spesso consigliato di scoraggiare e persino punire gli uccelli che si masturbano, ma lo studio ha rilevato che tale attività è più comune in natura che in cattività, portando i ricercatori a concludere che si tratta di un comportamento naturale degli uccelli.
1: Vanno puliti gli uccelli?
0: No, gli uccelli in quanto tali si masturbano.
1: È un mondo diverso ma fatto di sesso.
0: Sì.

0: devo imparare pasta cacio e pepe, è la cosa più difficile del mondo, difficile. Devo imparare pasta cacio e pepe, è la cosa più difficile del mondo, difficile. Devo...
1: Che ritmo è? Però ti vedo un po' moscetto nonostante il ritmo samba.
2: C'ho sonno, caro grande.
1: Sei sonno?
2: Sonno, sì.
1: Vabbè, fare Global Tavor con il sonno mi sembra meraviglioso comunque. No, nel senso che ti prendono un po' anche degli incubi. Sai che è stato il compleanno di Arianna?
2: Arianna?
1: Quanto rifà Meloni?
2: Sì? Come l'ha fatto?
1: Ha fatto un bel post. Dice: mi sento una figura mitologica tra ansia e anziana. Praticamente sono anziana. Lei lo direbbe ricominciamo comunque.
2: Non lo direbbe?
1: No, perché poi c'è una... ha messo un emoticon. Sai il sorrisino della faccina a testa in giù?
2: Esatto.
1: Secondo me è stato un lapsus.

0: Siamo. Oh, ricominciamo, lo dicono un po' tutti quanti adesso, ricominciamo sì. A fare la pace? Hai sentito Gnagnao?
1: No, ma non sta andando anche quello.
0: Allora, Gnagnao dice, no, non ha fatto votare la tregua con il Libano. Dice l'incontro, Teheran dice l'incontro Khamenei-Trump è irrealistico.
1: Khamenei, Khamenesti, Khamenemmo.
0: Sai che sono un po' d'accordo.
1: C'è un pochino leggermente.
0: Vabbè, non so se hai sentito... com'è che si chiama?
1: Chi?
0: L'ucraino?
1: Zelecki,
0: il ragionier Zelecki,
1: sì.
0: Che ha scritto a Putin.
1: Sì, gli ha detto vediamoci.
0: Ha detto ci vediamo, facciamo la pace.
1: Sì.
0: E lui ha detto guarda che qui puoi venire quando vuoi, non è un problema.
1: Dopo gli ha detto però che ha cambiato idea.
0: Ah sì?
1: Sì, ha detto che non ha più voglia.
0: Però secondo te è casuale che tutti cercano di fare la pace? Della serie vieni a trovare che ne parliamo.
1: Perché arriva l'estate.
0: Sì, va bene.

0: Il quale Putin, tra parentesi, allora ha rilasciato questa dichiarazione, dice: il nostro debito pubblico è meglio di quello italiano.
1: Te capì?
0: Che voglio dire, non ci vuole tanto.
1: Ma infatti a me però piacerebbe avere un po' il debito in rubli, eh? Non so se te concordi su questo.
0: Senza
1: ma mi
0: meno.
1: Sembra una bella idea, mi sembra una bella
0: poi
1: idea.
0: Non so cosa ne pensa Bocchino, l'abbiamo mandato all'inizio.
1: Si chiama Fellazio.
0: Fellazio. Non so se hai visto questa dichiarazione che ha fatto,
1: no,
0: che dice trionfa Fratelli d'Italia nei sondaggi, e il PD è sotto il 20%, a parte che ho messo la marcia funebre, perché poi queste sono notizie che a noi ci sconvolgono.
1: Siamo molto tristi,
0: Il fatto è che aveva sulla testa una specie di, come dire, di preservativo,
1: cioè
0: una cupoletta sulla testa.
1: Sì.
0: Era un po' imbarazzante, non so se.
1: Coppoletta.
0: Dai, smettila di sbadigliare, adesso tra un po' andiamo in pubblicità.

0: comunque per rimetterti in forma, c'è il Globulo Mundus che ti manda un consiglio editoriale.
1: Sì.
0: Sun Salutation Anus.
1: Cos'è questa cosa?
0: Anal Solar Absorption.
1: Ah, beh, questa sì, si
0: chiama. To Elevate Body and Spirit.
1: La brenzatura anale.
0: Esatto, allora è un libro utile che ti insegna, sì, come prendere energia,
1: sì,
0: facendo vedere il buco del culo al sole praticamente.
1: Questo è un altro che fa vedere il buco del culo, lo prendiamo da Repubblica Bari.
0: Sì, sì, eh.
1: Gestisco 300 abitazioni per affitti brevi a Bari. Fuori, ah, sì, sede giovani coppie, ma vadano a vivere in periferia. Hai capito?
0: Ah, così?
1: Questo è su Repubblica. Questo perché l'Italia è il paese della rendita parassitaria. I grandi parassiti ogni tanto emergono, capisci?
0: Beh, mi sembra giusto, ma. Mica che goccia. Allora, caro Straccio, adesso andiamo in pubblicità. Almeno ti rilassi un pelo, eh?
1: Rilasso un pelo.
0: Dai, ok? Andiamo?
1: Vai. Ah, dai.
2: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
5: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival. Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
6: Ehi Giorgio, ma stai perdendo i capelli?

0: a disposizione applicazione di capelli a mano che potrai lavare anche in lavatrice. Alcuni esempi pratici: capelli sintetici idrorepellenti, capelli di lana per i freddolosi, capelli fosforescenti per chi lavora di notte, capelli con gelatina, capelli con forfora naturale, capelli gialli, capelli verdi, capelli rossi, capelli tricolore per i patriottici, capello azzurro per il tifoso, capello arizzato per chi sta arrabbiato, capelli a pua disponibili con varie tinte di colore, capelli autoriscaldanti per chi ha dolori di reumatismo, capelli paiettati per le tue serate magiche, capello rosso alla Biscardi, capello biondo alla Carrà e capello bianco alla Don Armando, il mio guardiaporte. Hai un diavolo per capello? Gettalo! Con l'Istituto Scozzetto il tuo melone ritorna a copetto!
1: Giorgio, ma cosa hai fatto ai capelli?
0: Sono stato da Scozzetto.

0: Bentornati a Global Tavor. Caro il mio straccio, eccoci qua.
1: Allora... Hai sempre questi brani così, questi sussulti, questi momenti. Perché non mai dedicare un momento di poesia? Il mare.
0: L'ha già fatta a te la poesia.
1: Il mare, cioè... gli scogli. La grande tradizione italiana, Carmen, non bisogna andare lontano, capisci?
0: Fai un esempio.
2: Ti abbiamo concepito dove c'è sempre il sole.
0: Questa è pura poesia. Sopra uno scoglio.

0: questa è pura poesia, questa è una vita raccontata
1: giovani emozioni
0: con grande enfasi,
1: il mare,
0: poetica,
1: il mare, l'amore,
0: l'amore, la soprattutto mare, tanto amore,
1: molta rima, molta
0: peccato
1: rima.
0: Il mutuo alla
1: mutuo,
0: fine
1: mutuo un po' non
0: in provincia di Monza continua a pagare il mutuo a quella stronza, ma
1: succede.
0: Importa. Ascolta Straccio, allora qui è venuto il momento. Cioè,
1: vuoi che ti parli degli occhiali di Macron?
0: No, ecco, parla degli occhiali di Macron.
1: Allora, perché devi sapere che sai gli occhiali quelli di For Sure?
0: Ma bellissimi, un po' da Top Gun.
1: Quelli bleu, come dicono in Francia.
0: Bleu. Bleu.
1: Allora, il problema è che la ditta che li produce, che è una ditta che ha venduti centinaia e centinaia di migliaia, è in fallimento. Stiamo parlando di aveva inforcati a Gadavos.
0: Effetto Salvini, tipo.
1: La Dallots Creation si chiama.
0: Figo.
1: Stile Top Gun. Sembrava che funzionasse, hanno pompato le vendite, poi la gente si è rotto i coglioni, adesso non ne compra più. E non hanno bisogno, non ce la fanno. Chiudono.
0: Non ce la fanno più.
1: Chiudo.
0: Ah, beh, cioè, quindi ha portato un po' iazza?
1: Probabilmente, potrebbe mente, sì.
0: Potrebbe
1: si può pensare che nasca da lì.
0: No, perché
2: in questi tre anni ho fatto tavoli di confronto molto complicati, balneari, ponte sullo stretto, alte velocità, espropri, riguarda uomini e donne, adulti e giovani, porti, aeroporti, olimpiadi, taxi, ponte, balneari dell'Unione Europea.
3: Un'agenda fittissima quella di Salvini.
4: Io ho mangiato tutto. Pizza, 4 formaggi e acciughe, 2 tipi di risotti, polenta e baccalà, polenta e fegato.
0: Cioè, è un proliferare.
4: Le menzioni le faccio per polenta e fegato e per polenta e aringa.
0: Poi a un certo punto arriva quello che ti rompe un po' le uova nel paniere.
5: Non so se lei sia sposato, no? Ma è come il credito che lei dà a sua moglie, anche se le cucina un piatto che a lei non piace, per esempio la trippa. Non è che se sua moglie le cucina la trippa, lei divorzia da sua moglie.
1: Bravo,
5: le dà
1: Vannazzo.
5: Comunque credito e fiducia. Poi si esprime in merito quando la trippa non la mangia e dice a sua moglie non farvela più. Si ricorda, la moglie e la trippa.
0: Allora, le liste, le cose, cioè, però alla fine però bisogna andare sul sodo.
6: Non ti sopporto più, ma hai rotto i coglioni.
0: Cioè, se tua moglie ti fa la trippa.
1: Vota la trippa, Antonio la trippa.
0: Antonio la trippa. Allora, quello che.
6: Io non ne voglio un cazzo.
0: Io so che non ne vogliamo un cazzo, però arriva il momento che tutti quanti aspettano.
1: Sì?
0: Cioè, che. La sigla è questa. Lo sai che doveva dare come ottavo di merda? Questo è ormai un grande classico. Allora, tu ricordi che qualche annetto fa, ormai parecchi, ci fu un referendum qua.
1: Sì.
0: Sai, quei referendum che sono buoni ma fino a un certo punto.
1: Sì.
0: Tipo come le farmacie comunali, tipo la privatizzazione dell'acqua.
1: Sì,
0: sono quei referendum che poi li vinci, però sono validi fino alle 11:15,
1: esatto.
0: No? Ah, ti ricordi il referendum sul nucleare?
1: Me lo ricordo. Sembra che dicemmo no.
0: Diciamo no.
1: Sembra.
0: Cioè non è, cioè, lì non è che è ni, sì, ma.
1: Era no.
0: Era proprio no.
1: No.
0: Allora adesso è uscito fuori adesso con la crisi energetica, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto scappa fuori uno che si chiama, già fa abbastanza ridere, è un minestro.
1: Mm-hmm.
0: Si chiama Pichetto Fratin.
1: Pichetto Fratin.
0: Pichetto Fratin.
1: Sì.
0: Pichetto Fratin.
1: Sì.
0: Le prime centrali nucleari. No, come parla Pichetto Fratin?
1: No, non so.
0: Le prime centrali nucleari in Italia dal 2034.
1: Sono già pronte.
0: Ci sono le piccole centrali, le mini centrali nucleari.
1: Non la vorresti una mini centrale nucleare miniaturizzata?
0: Verrà un momento in cui se non c'hai la tua centrale nucleare, piccolo, non c'è nessuno, capito?
1: Non ti pira nessuno.

0: Non hai questa, insomma, voglia di urina tutto ad un tratto?
1: Sono dei muri che vengono superati nella vita.
0: Voglio urina perché ci scappa la pipì, insomma.

0: Ma dai,
1: sono momenti liberatori, no? Cioè, la grande tradizione italiana, anni 80, qua siamo negli anni 80. Lei...
0: siamo sugli anni 80. Quando andava di moda la pioggia dorata, com'è
1: che sound, o champagne.
0: Champagne. Allora, caro Stracio, io adesso non lo so, però cioè, ci sono dei momenti, vogliamo mandarla fino alla fine questa canzone?
1: No, possiamo fermarla.
0: No, nel senso perché, cioè, adesso non vorrei insistere, ma a quest'ora la gente mangia, no?
1: La gente mangia.
0: Poi magari c'è chi...
1: Però guarda che Leonora Brigliadori sosteneva che fosse una terapia, l'urinocultura,
0: bere...
1: l'urinoterapia, facesse molto bene, lisciava anche la pelle.
0: Ma magari adesso si stanno sorseggiando uno chardonnay dell'85,
1: potrebbe disturbare
0: sai il colore paglierino, sì, e magari non gradiscono, insomma, no? Noi siamo sempre attenti ai nostri ascoltatori. Hai sentito Sinner?
1: Sì.
0: Noi abbiamo sempre detto che è fatto come un copertone Sinner, sì, no? Senti.
2: Cioè, sono una persona felice, cioè, se non sono felice io non nel senso, no, diciamo che vivo una bella vita, no? gioco a tennis, mi piace giocare a tennis, niente, quindi adesso vediamo.
0: Si è fatto un cilum.

0: Allora, caro mio straccio, qui di nuovo Global Tavor, ce ne abbiamo un po' di ogni. Certo, siamo un po' stufi di essere superati a destra, a sinistra, al centro, sopra, sotto, da quella che è la demenza reale più che l'intelligenza artificiale. Hai sentito l'enciclica del Papa?
1: No. Ah, quella,
0: non l'hai ancora letta?
1: Quella magnifica.
0: Umanità. Guarda che siamo rimasti io e te a non aver letto l'enciclica del Papa. È andata a ruba.
1: Cosa la vendono? Dove la trovi?
0: No, nel senso che Papa Checco faceva l'enciclica sulla natura, come preservarla. Cioè,
1: questo arriva. Va sul computer questo.
0: Se questo va subito sull'intelligenza artificiale. Allora, a proposito.
1: Questo da giovane ha imparato a fare il Papa perché celebrava la messa con l'asse da stiro, dice suo fratello.
0: Ah, sì?
1: Sì. Io avrei qualche dubbio se avessi un figlio che lo vedo che celebra messa sull'asse da stiro. Non mi viene proprio da pensare che diventi Papa, non lo so.
0: Magari non ci pensi di per lì. Comunque, l'Anthropic lancia l'allarme su un'intelligenza artificiale fuori controllo.
1: Ma dai.
0: Dice, può migliorarsi da sola, serve un freno globale.
1: Sì.
0: Allora, io conosco invece dei politici italiani che possono peggiorarsi da soli. Cioè, non so se
1: senza bisogno di aiuto.
0: Non c'è bisogno di aiuto.
1: Da solo.
0: Cioè, c'è proprio appunto la demenza naturale piuttosto che l'intelligenza artificiale, sì. Che è bellissimo. Sì. Però ad esempio Picchietto Fratin, cioè uno insomma,
1: si chiama Fratin è francese, capito?
0: Fratin. Ah, Picchetto Fratin.
1: Picchetto
0: Fratin. Allora, poi arrivano delle belle notizie, però sì, a me sono sempre stati sui coglioni quelli che andavano in vacanza a Ibiza, no?
1: Sì.
0: Se ti ricordi, People from Ibiza.
1: Esatto, bravo. È morto Sandy Merton?
0: No, non è morto Sandy Merton, purtroppo ancora no, però abbiamo un necrologio prontissimo.
1: Ok.
0: No, non siamo ancora alla fine.
1: Alla sigla,
0: no. Però i serpenti che hanno invaso Ibiza nuotano in mare per colonizzare altre isole, cioè c'è la colonizzazione dei serpenti, capito?
1: Quindi dove arrivano però dai Ibiza? Perché le altre isole non è che c'è le Baleari, cosa c'è? Le Balneari.
0: Le Balneari.
1: C'è le Balneari. C'è Minorca, Maiorca.
0: Sì, dove?
1: Porca.
0: Porca. I serpenti che hanno invaso Ibiza sono sempre più numerosi e nuotano in mare aperto per colonizzare nuovi isolotti. La specie aliena, perché adesso sono gli animali alieni.
1: Ma dove sono arrivati?
0: Minaccia la sopravvivenza di una lucertola che vive solo a Ibiza.
1: Sì.
0: E adesso minaccia la Formentera.
1: Sì.
0: Adesso cazzi. Cioè, quindi attenzione, se avete un biglietto per Ibiza, vendetelo immediatamente, che sono i serpenti nuotanti. No? Poi a Palermo ho sentito che si va a sposare Dua Lipa. Sai chi è Dua Lipa?
1: Avevamo già annunciato questo, che Dua Lipa si sposava a Palermo.
0: Perché
1: noi avevamo l'anteprima.
0: Avevamo l'anteprima, l'abbiamo lanciata la scorsa puntata, però non sapevamo che poi la gente si sarebbe incazzata.
1: Esatto.
0: Allora, la nostra piazza non è il tuo salotto. A Palermo c'è già un comitato di gente incazzata che non ne vuole mezza, insomma, no?
1: Sì, sì.
0: Di questa cosa, quindi di matrimonio colossal, come dice la Reputrida, non ne vuole mezza. Sei pronto per la Reputrida delle diarree?
1: Sono prontissimo. Ho già messo la mia seggiola, la sdraio, quella dei balneari.
0: No, lì è peggio dei Metallica, devi andare almeno il giorno prima per prendere posto. Sì.
1: Ecco qua, Putin dice: rifiuto l'incontro di Zelensky perché la sua lettera irrispettosa.
0: Ah,
1: no,
0: sì.
1: Non è rispetto, non è rispetto.
0: Cioè,
1: cattivo.
0: Cioè, no, bella sta cosa perché poteva dire di sì solamente se avesse proposto di prendere una ramazza nel culo e dargli una spazzata al Cremlino. Però no, è interessante perché poi insomma anche la proposta di fare pace in questa congiuntura magari non era un po' pelosetta,
1: esatto,
0: insomma,
1: esatto.
0: Non è che proprio era così convinta, ma comunque poi ci sono le notizie, altre notizie. Parma, giovane attivista di destra pestato da branco di nordafricani, il video shock. Questo è Libero Quotidiano. Mm-hmm. Che tutto sommato va a leggere, dice un'aggressione violentissima, cioè, i delinquenti lo hanno prima inseguito e poi aggredito, insomma l'episodio risale al pomeriggio di ieri. Il ragazzo, sai come si chiama? Eterno.
1: Eterno
0: ha rischiato di diventare Eterno Riposo. Comunque Eterno, un attivista di centrodestra, noto anche sui social. Il motivo del raid, per il raid, insomma, più che altro è lui che è andato a rompere i coglioni. Ah, vabbè. Il giovane stava facendo dei video di denuncia, ma poi è stato scaraventato a terra e picchiato con calci e pugni.
1: Dei video di denuncia, cosa vuol dire dei video di denuncia?
0: È video di denuncia perché della serie, guarda, qui ci sono un sacco di negri, eccetera, eccetera.
1: Quelle, girando, un video di denuncia.
0: Questi l'hanno visto e sono andati lì e l'ha saccagnato di botte. Come si dice. Beh, sono cose che capitano, cioè, adesso. I sondaggi, l'ex generale cresce ancora e spaventa il centrodestra. A porta, ve lo mostro. Bignami smonta la sinistra con questo cartello. Galeazzo Bignami smonta la sinistra con un semplice gesto. Secondo me che gesto era? Cioè, perché poi se la frase era ve lo mostro,
1: potrebbe anche sembrare una roba un po' esibizionista, dici.
0: Sai quando con le mani larghe le porti poi al centro del corpo, reiterando questo gesto?
1: Lo presento.
0: Vabbè, ma comunque questi qui sono i titoli che una volta noi relazionavamo con la rubrica Catrame, cioè la stampa italiana, piacciono molto questi titoli tipo asfalto, no? Di asfalto. E tipo la supertassa del PD, per cosa vuole usarla Elli? Due punti, follia rossa. Beh, bella questa follia rossa, belli.

0: Tempi, costi e tecnologia dei piccoli reattori. Cosa prevede il piano approvato alla Camera? Ecco, se volete un piccolo reattore, Ladies and Chesterfield, andate pure.
1: Che non
0: a
1: è
0: Roma,
1: un piccolo trattore, è un piccolo reattore.
0: Reattore.
1: Il meglio dell'italianità qui a Global Tower.
0: La grande musica di Global Tower. Ascolta Straccio,
1: dimmi, dobbiamo chiudere, dobbiamo chiudere.
0: Chiudiamo? Sì, non lo dai, so, dai, perché dai. Qui senza globulo con ci ha smosciato la brioche questa sera.
1: Ma no. Chiudere sì. Perché è tardi, devo andare a mangiare,
0: Te dici?
1: Stavo guardando se c'erano delle novità di ultimo, dell'ultima ora.
0: No, sa, è stato il 2 giugno. Anche noi di Global Tavolo abbiamo...
1: Papà? Sì?
2: Dove la vittoria l'Italia se desta, stringiamcia forte, stringiamcia forte.
1: Come?
2: Siamo pronti alla morte, Italia creò.
1: Creò.
0: E così abbiamo anche celebrato anche noi il 2 giugno. Che fai, fischietti?
1: Fischietto.
0: Ti sei svegliato adesso che chiudiamo?
1: Mi sto svegliando con questa musichetta, con questa leggera aria.
0: Caro mio Straccio, no vabbè dai, capita di essere un po' con le pile scariche, succede. Comunque sei un simpaticone come sempre, io ti vedo bene.
1: Vedi bene?
0: Vedo in salute.
1: Meravale.
0: Ascolta, venerdì prossimo come la mettiamo? Perché comincia a essere un po' pieno giugno.
1: Comincia a essere pieno giugno, ma io dovrei esserci ancora,
0: Allora speriamo che anche Globulo e magari anche Globulo Mundus possano intervenire nelle prossime puntate. E mi dice sono di Berlino. Con un piccolo anticipo noi vi lasciamo e vi diamo appuntamento nelle prossime puntate quando ci tira popò.
3: Ciao belli, ciao.
0: Ciao a tutti da Global Tavor.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
2: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate, per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino-delle-erbe.
3: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
4: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
5: Hai fatto i biglietti?
6: No.
5: Le valigie?
6: Nemmeno.
5: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
6: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
5: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
6: avisemiliaromagna.it.
7: Radio Città Fujiko, una scelta di classe.

Va ora in onda Pop Tones, suoni del passato che sanno di futuro, a cura di Gabriele Savioli.

Ben ritrovati a tutti, siamo in diretta per Radio Città Fujiko 103 e 100, le 21.03 di venerdì 5 giugno, pronti per una nuova puntata di Pop Tones. Puntata la prima del mese e quindi tanta carne al fuoco perché, attenzione, partiamo... Ah sì, ovviamente ci ascoltiamo le cose uscite 40 anni fa, quindi giugno 1986... La parentesi australiana è subito all'inizio e partiamo con un altro singolo per i Die Pretty da Sydney, che anticipa il grandissimo Free Dirt che uscirà di lì a breve nel 1986. Il singolo in questione è Stone Age Cinderella e noi ce l'ascoltiamo ora. Buon ascolto!

Rimaniamo a Sydney, chiudiamo la piccola parentesi australiana con i Bamboos. Questo è il loro 7 pollici di esordio e si intitola Virginia Citadel.

da Portland, quarto album per i Wipers, si intitola Land of the Lost e questa è Way of Love.

Dai Date with Elvis esce anche questo 12 pollici che nell'album poi apre la side B, si intitola Kiss My Ass, che poi è un'imprecazione diciamo un po' taroccata. Particolarità, insieme a Lux Interior qui canta anche Poison Ivy, cosa abbastanza inedita.

Kiss My Ass, The Cramps, e passiamo dalla West Coast a New York con i Cry Falls, unico album per loro su Midnight, album omonimo, e questo è il pezzo che apre la raccolta ed è uscito anche su singolo, Bitter Heart, The Cry Falls.

Rimaniamo a New York. Abbiamo l'esordio di questo grandissimo quartetto chiamato Optic Nerve. Prima si chiamavano Bohemian Bedrocks e prendevano un po' personaggi fuoriusciti appunto dalla scena, tipo Alan Portnoy e Ira Elliott dei Fastones, per dire. Uno dei primissimi esperimenti folk rock applicati al garage. Optic Nerve, primo singolo, Ain't

E qui si va sul super classico terzo album Out of the Grave. Torniamo nella West Coast con i Dream Syndicate. Questo è il pezzo, diciamo, più rappresentativo, forse in assoluto, dei Dream Syndicate. Compare sempre, anche per dire, nei loro bis, Boston.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
8: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

I Still Send Her Flowers ad opera degli Hidden Peace, primo e unico album per questa oscurissima band di Sacramento, California. Siete sempre all'ascolto di Pop Tones, le migliori uscite di 40 anni fa, giugno 1986. Sono le 21:34 e sicuramente fra le migliori uscite ci sono i grandissimi Ronge Hands da New York, ex Other Place. Questo è un singolo tratto dall'album Learn to Wap a Dang, Black Jack. He told me something I remember to this day.

rimaniamo nel continente americano, ma dal Canada, Vancouver, esordio assoluto su 7 pollici per i Gruesomes, Things She Does To Me, è il retro di Jack the Ripper.

da Uppsala a Bamberg in Germania, dove abbiamo un esordio per i Broken Jug, primo album William. Ci ascoltiamo la cover di Never Alone dei Five Canadians.

Ok, entriamo in Inghilterra per non uscirne più. Iniziano i Surfadelics con il primo e unico album, un mini LP su Media Burn, titolato The Surfadelics, e questa è Bad Little Girl, che apre l'intera raccolta.

Secondo LP, primo vero LP dopo Laughing, dopo Happy But Twisted, che è un mini LP. Comunque loro sono i Doctor and the Medics, Laughing at the Pieces. Questa è Cattle on a Long

Il giugno 86 vede anche l'uscita di questo bellissimo singolo anticipatore dell'album, Talking with the Taxman About Poetry, ad opera di Billy Bragg. Il pezzo si intitola Levi Stubbs Tears.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse. Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 91 43 04 00 373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
0: Sabato 6 e domenica 7 giugno arriva una nuova edizione di Una pianura di libri, letture fuori dal coro alla nuova Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Due giorni dedicati a rappresentazione di libri insieme ad autrici e autori, spettacoli, dibattiti, socialità, banchetti di autoproduzione e cena popolare. Scopri il programma completo su pianuradilibri.it. 6 e 7 giugno a Ponticelli, Una pianura di libri.
3: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.

celebriamo la promozione del Hull City dalla Championship alla Premier con gli House Martins. Infatti l'album uscito nel giugno dell'86 si intitola proprio London Neil Hull 4 e questa chiude la side A, Sitting on a Fence.

attenzione perché dal nord di Londra, da Manchester per la precisione, arriva l'esordio degli Happy Mondays. Questo è Freaky Dancing, primo singolo su Factory.

È pronto a partire il Kundalini Express, l'espresso dei Love and Rockets. Questo è un 12 pollici, poi la canzone apparirà anche nel secondo album.

0: Siamo in chiusura e lo facciamo con l'album dei 66 Sputnik chiamato Flaunt It, che ha attirato migliaia di polemiche per vari motivi. Noi ci ascoltiamo il pezzo intitolato Teenage Thunder, che chiude questa puntata di Pop Tones. Non ci sentiremo per diverso tempo, perché Pop Tones si prende 2 settimane di vacanza, e quindi la prossima puntata in diretta sarà venerdì 26 giugno. Io vi auguro una buona serata, un buon weekend, un buon proseguimento, e vi lascio con Teenage Thunder dei 66 Sputnik. Ciao.
1: This is Chinatown.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Venerdì 5 giugno alle ore 18 presso Sala Bar La Linea, Piazza Renzo, Bologna, presentazione del libro Tina, la cultura britannica al tempo di Margaret Thatcher. L'autrice Silvia Albertazzi dialoga con Michele Mellara, introduce Stefania De Salvador. Organizza Associazione Culturale Victor Serge. Venerdì 5 giugno alle ore 18 presso Sala Bar La Linea, Piazza Renzo, Bologna.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Dammi il cingo.
3: Dammi il cingo.
4: Dammi il cingo.
5: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
7: Giovedì 18 giugno alle 20.30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della giornata mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20.30, da Baumhaus. Ingresso libero.
8: Hai fatto i biglietti?
9: No.
8: Le valigie?
9: Nemmeno.
8: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
9: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
8: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
9: avisemiliaromagna.it

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. Costa nulla e

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.

Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.